0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Rieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Lasciatevi trasportare dal suono della notte su Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: te.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Eh sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fare, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
3: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip.
4: Gli Scombricolati del mattino. Oh.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ciao a tutti, incombricola. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cari e care miei prodi e prode, scombricolati e scombricolate, oggi è martedì. E sapete che giorno è il martedì? È il giorno prima di mercoledì. Buona giornata dal Max Mattarex.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivati gli scombricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fa, no? Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh, cazzarola, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
2: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada senza parole.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
2: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
3: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici della Combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti. Quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia. Vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata.
2: Beh, ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: Buongiorno combricoli, oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino. Mi sento una

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio. La scombricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande, grande. Buona giornata.
1: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
2: Shadow Max! Gli scombriccolati del mattino!

0: mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
2: Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli scombricolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
3: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi, dimmi, no.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
6: Sì, ho capito, ma secondo te...
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di martedì con clima caldo tipicamente estivo e in ulteriore accentuazione sul centro-nord Italia. Sulla Valpadana, ma anche sulla Toscana e sull'Umbria, le temperature massime più elevate saranno prossime ai 35-36 gradi. Questo perché l'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio e permette anche condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Ma da giovedì, con la comparsa di locali temporali di calore, vi anticipo che il caldo sarà in attenuazione. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni, temperature stazionarie con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: circolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, gli USA attaccano navi e siti iraniani. Trump, un accordo grandioso o niente. L'Iran però non si fida, intesa non imminente. Le borse salgono ma i prezzi di gas e petrolio scendono. Israele torna a bombardare il Libano. La guerra in Ucraina, giorno 1553, la minaccia di Mosca, gli stranieri e i diplomatici lasciano chi Kiev. L'ambasciatrice UE risponde: non andiamo via, ma Lavrov telefona a Rubio: presto ci saranno nuovi attacchi sulla capitale ucraina, evacuare l'ambasciata USA. Intanto offensiva di Kiev con morti nel Donetsk e a Belgorod. Magnifica Humanitas, Leone XIV è la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale. Il documento presentato nell'aula del Sinodo reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. La dignità umana è inalienabile, nessun algoritmo può rendere la guerra accettabile. Politica amministrativa 2026, il voto delle conferme e dei segnali, il campo largo si schianta a Venezia, la Lega trema a Vigevano, lo spoglio delinea una mappa frammentata dove le geometrie nazionali si scontrano con la tenuta dei leader locali e l'incognita del partito dell'astensione salito di 5 punti. De Luca stravince per la quinta volta a Salerno, mentre a destra va anche Reggio Calabria. Per la cronaca, Ebola, Bertolaso, cooperanti rientrati da Uganda. L'assessore al welfare, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore in Lombardia, annuncia: gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. Ischia riduce la figlia in fin di vita, arrestato un 58enne. Secondo la ricostruzione dell'aggressione fatta dai carabinieri, la donna è stata picchiata anche in presenza della madre, 57enne. Reggio Emilia, 22enne, fermato per terrorismo, era pronto a compiere un attacco armato. Il giovane era già stato arrestato in Germania nel 2024, si è dichiarato più volte sostenitore dello Stato Islamico. Flottiglia attaccata da milizie libiche, attivisti trasferiti a Misurata e Bengasi, violenze e deportazioni, almeno due italiani in arresto. In Israele il presidente Herzog contro i video degli abusi esaltati da Ben-Gvir. Sport Serie A, il Milan esonera Allegri, la di Furlani e il DS Tari, fallimento inequivocabile, l'annuncio da parte della proprietà del club, l'obiettivo era tornare in Champions League. Tennis Roland Garros, il derby azzurro è di Cobolli, Pellegrino battuto 6-4, 7-6, 6-3, Berrettini Fucsovic 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Jasmine supera Jastremka 7-5, 6-3, Cina sconfigge Opelka e Sonego batte Herbert, Bellucci KO con Alice. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi dei quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
2: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombricolati i nostri scombricolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il Patrumano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto, lavoratori, ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
3: E chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombriccolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Sono tra i cicilini. Mi ricordi Pozzetto quando faceva il cameriere, te lo ricordi quella scena che faceva tutti i versi? Era Pozzetto.
7: No, era Lino Banfi forse.
6: Banfi, bravo, era Lino Banfi.
7: La sua soddisfazione è il nostro più grande piacere.

0: Grandi pinguini tattici nucleari, i numeri uno, dove vivi tu?
1: Dove vivi tu? Buongiorno, giusto, buongiorno.
2: Giusto.
1: Che bello il mood dei primi della classe che sono sempre carichi a pallettoni nonostante questa calura. Nonostante
2: la calimba di luna.
1: La calimba di luna, nonostante le tristezze niente. Della vita.
3: Che tristezze. Cosa succede?
2: Buongiorno a tutti.
3: Lo sapevo, ciao, andiamo ciao. Milanello, dai, a casa Milan. Che succede a Ibra?
2: Ciao, sono Zlatan, io devo dire, siete in attesa del nuovo allenatore,
3: non solo
2: del nuovo direttore sportivo,
3: non solo
2: del nuovo amministratore delegato,
3: non solo
2: del nuovo assomigliame, che manca?
3: È il direttore tecnico,
2: e anche il direttore tecnico,
3: non solo
2: l'importante
3: non
2: che
3: solo.
2: Sono me.
3: Anche i magazzinieri,
2: tutto,
3: giocatori,
2: anche i magazzinieri, giocatori,
3: i giardinieri,
1: tutti al Milan.
3: Sì, anche i giardinieri curavano male il verde il Milanello.
2: Il prato non mi piaceva,
3: sì.
2: Quindi adesso che vi rimane è solo lui, Zlatan.
3: È Zlatan,
2: e io adesso prendo un nuovo allenatore. Ma se chiama quello lì?
3: Quale? Quella c'era una lista lunga che sta proponendo a Jerry Cardinale, che è il patron del Milan.
2: Jerry Calari,
3: non è Calari, è Cardinale.
2: Ha fatto andiamo. Carriera.
1: Bene, è tutto molto interessante. Sì. Quando lo sapremo, ve lo diremo.
2: Va bene, comunque sappiate che decido tutto io. Siete in attesa del
1: decida
2: nuovo
1: bene.
2: Milan.
3: Sì, sì.
1: Decida bene, coscienziosamente, responsabilmente, mi raccomando. Poverine poi queste persone, però, tutti licenziati così
3: certo,
1: allo domani.
3: Un fracco di soldi, vabbè, troveranno un'altra collocazione. Dai,
1: vabbè, dai, uno sfracco di soldi.
2: Allegri è già a Napoli.
3: Che miseria.
1: È uno sfracco di soldi. No,
3: però, 2, 3, 4, 5, 6 milioni al mese.
4: Buongiorno, Compricola.
1: Buongiorno.
4: Allora, volevo fare questo comunicato.
1: Dici.
4: Ho avviato una raccolta fondi perché non ce la faccio più.
1: No.
4: Sto cercando di raccogliere più soldi possibili perché ho deciso, basta, mollo tutto e me ne vado al mare.
1: Bravo.
4: Sì, basta. Quindi a chi volesse devolvere qualcosa, grazie.
1: Manca l'Iban. Certo, no, nel senso, lui decide di mollare tutto e di andare al mare, glielo dobbiamo pagare noi, non ho capito. Cioè,
5: Buongiorno Compricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. È arrivato il caldo, siete contenti? Maledetti, avete smaronnato per un po' di pioggia e vento. Anch'io ho smaronnato, ma non volevo questo caldo così. Già 35 gradi. Stanotte non sono riuscito neanche a dormire. Maledetti, sono già nervoso. Ciao dal Max.
1: Ciao.
3: E forse solo le zanzare. Forse solo il caldo, le zanzarotte, quelle.
2: E noi alle zanzare diciamo:
6: ti maledico! Ti maledico!

Luciano David su Radio Number One nella combricola. Buongiorno, buenos dias. Sono le 7:15. Buenos dias. Abbiamo i primi della classe questa mattina, attivissimi, sveglissimi. Oggi è martedì, siamo proprio il clou della settimana. Martedì e mercoledì sono i giorni in cui sono più

0: Silenzio amore, non mi dicono, fanno gli giri menti e poi ritornano. Pronto Patrizio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È da qualche giorno che non mi vieni a trovare.
1: Lo so, lo so.
0: Che cosa ti ho fatto?
1: No, niente, non ho avuto tempo.
0: Che cosa c'ha quella lì più di me? Dai, se vieni a trovarmi questa sera,
1: sì,
0: ti
1: dai.
0: Potrei dire un Thomas. Tu fai Thomas, io faccio la carrozza.
1: Sì,
0: va bene, sei contento. Dai, lo sai che mi piace tanto. Monello, Monello ferroviere.
1: Monello. Il trenino Thomas.
0: Ho cavallato le gambe.
1: No, vabbè, no. Adesso non andiamo nei dettagli. Lo vedevo con mia figlia il trenino Thomas.
2: Bello,
1: carino, carino.
2: Che cos'è il trenino Thomas?
1: È un cartone animato.
2: Ah, era Monello una locomotiva ferroviere. Con un muso, gli occhietti,
1: sì,
2: la bocca.
1: Sì, ci sono tutti i locomotori che hanno tutte queste faccine qua, simpatico.
2: Il Monello ferroviere,
1: sì, mi piace.
3: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie? Non lo so. Perché le condivido con voi, questo invece lo so. Forse si evincerà dal contesto. Fobie.
1: Sì.
3: Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol.
4: Io non ce
3: qualcuno?
4: L'ho. No.
3: Al punto da evitare eventi sociali.
4: No.
3: Poi c'è la zittofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve.
4: Io non ce l'ho.
3: Non so come, non ho mai conosciuto nessuno. E poi c'è la cenosilicafobia, e questa è più probabile in tutti noi, l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto.
4: Quella ce l'ho.
3: Potrebbe proprio far star male. E per chiudere la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino. Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
4: Le ultime due, devo dire la verità, che un po' mi appartengono, sì. Un po' di più.
2: Sì.
4: Pensa uno che ha la fobia di quelli che bevono la birra, lo metti vicino in mezzo tra noi tre. Pensa
2: porca miseria.
1: Non la passa bene.
2: Scappa via gridando.

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, su,
1: giù. Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Rieccoci insieme per quanto riguarda le notizie riferite al traffico. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, segnaliamo un incidente tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla 1, la Milano-Bologna in ingresso a Milano, e sulla 8, la Milano-Varese in direzione Milano. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un veicolo fermo sulla 4 Milano-Brescia all'uscita di Cormano direzione Torino, e abbiamo poi traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano in diversi tratti. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti a tratti sulle vie consolari in ingresso, code anche sulla via Aurelia tra il grande raccordo anulare e via Aurelia Antica in direzione piazza Irnerio, e traffico intenso anche su via Cassa, via Cassia, via Trionfale e via Flaminia tra il raccordo e le prime uscite urbane. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
3: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: una bella canzone estiva, ci stava proprio alle 7:30 su Radio Number One. E è arrivata l'estate, ragazzi, è arrivata il caldo, scombriccolati che si lamentano. Adesso sentiamo il nostro focus con Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con le elezioni amministrative 2026 in quasi 900 comuni italiani, affluenza definitiva che si è assestata poco sopra il 60%, il che significa circa 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Al nord soltanto 3 le città capoluogo interessate dal voto. A Venezia vince il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini con il 51,5% dei consensi. A Mantova plebiscito per Andrea Murari, centrosinistra, che vince al primo turno con il 70% dei voti. A Lecco si andrà invece al ballottaggio tra Filippo Boscagli, centrodestra, che si attesta attorno al 47,5%, e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattinoni al 43,8%. Nelle altre città capoluogo il centrodestra guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Crotone e Fermo. Il centrosinistra conquista Enna, strappa Pistoia al centrodestra, prevalendo inoltre a Salerno, Avellino, Prato e Andria. Chiamate al ballottaggio Arezzo, Trani, Chieti, Agrigento e sul filo del rasoio c'è anche Macerata. Le reazioni al voto: la premier Meloni dice il nostro crollo preannunciato dall'opposizione è ancora rimandato. Per Schlein invece il centrosinistra è competitivo per le politiche. Andiamo a Stintino, in Sardegna, turista francese fermata con ben 40 kg di sabbia e conchiglie in valigia. La donna di 69 anni è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre si imbarcava su un traghetto diretto a Tolone con queste valigie cariche di materiale rubato dalle spiagge sarde. Attenzione, secondo riscontri dai funzionari si tratta di ciottoli bianchi, sabbia finissima, conchiglie, insomma il tutto prelevato illegalmente dalla spiaggia Le Saline, appunto a Stintino. La donna, avendo violato la legge regionale del 2017 che vieta l'asporto di materiale dai litorali, sarà sanzionata con un'ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà ricollocato nel suo ambiente naturale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Levitating di Dua Lipa. Io vi dico solo una cosa: tra poco abbiamo un regalo da farvi.
1: Bello.
0: C'è un gioco da fare, abbiamo un regalo da farvi.
1: Bellissimo.
0: E che nessuno dica che io non vi ho avvisato.
2: No, tranquillo.
0: Basta.
2: Sì,
0: ecco.
3: 40 kg di sabbia.
2: Sì.
3: C'era questa, andava in spiaggia con la carriola al badile.
2: Sì, questa turista francese che ha portato via 40 kg di sabbia a Stintino. Beh, noi portiamo via 40 kg di Malta invece.
1: Però è bella l'idea di lei che arrivi in spiaggia con la carriola.
0: È bella lei che arriva in aeroporto e infila i bagagli nel metal detector con 40 kg di sabbia. Sono tanti, ragazzi. Vabbè. Allora, volevamo parlare questa mattina di fobie. L'idea è arrivata da un nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio. Lo risentiamo, che lui spiega tutto molto bene.
4: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie non lo so, perché le condivido con voi, questo invece lo so.
5: Grazie.
4: Forse si evincerà dal contesto. Fobie. Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol. Conoscete qualcuno? Al punto da evitare eventi sociali. Poi c'è la zittofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve. Quindi non so come. Non ho mai conosciuto nessuno.
0: E poi c'è
4: la cenosilicafobia. E questa è più probabile in tutti noi: l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto. E questa potrebbe proprio far star male. E per chiudere, la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino.
0: Esatto.
4: Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Quindi di cosa parliamo oggi?
1: Delle
2: fobie.
1: Che paura avete? Che paura c'hai? Che paura c'hai?
2: C'è dei granchi, l'ostraconofobia.
1: L'ostraconofobia.
0: Sì. Ostraconofobia si chiama quella dei granchi?
1: Sì. L'arachnofobia.
0: I ragni? Io avevo la fobia dei gatti invece. Pensa che vi taccia, tra l'altro. I gatti sono dappertutto, puoi andare a casa di un'amica, una roba, eccetera, eccetera. Infatti sono andata in terapia e devo dire che mi è passata, cioè mi hanno aiutato a superarla. E sono robe, comunque sono robe delicate queste qua, nel senso che uno ci scherza, no? Anche sulla paura della birra, queste cose qua, uno ci scherza, magari prende in giro la persona, però sono delle cose molto molto serie. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori che fobia hanno, se ne hanno una o se conoscono qualcuno, magari che ne ha qualcuna particolare. Al 393 444 0

0: Giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yes, che invidia, ci vorrei andare io. Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Dovete semplicemente mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che Patrizio vi farà.
2: Eccola qui la domanda: quale tra questi non è, ripeto, non è un classico Disney? Pinocchio, La spada nella roccia, Balto, Coda, Fratello Orso. 393-444-0444.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

canzoni di Radio Number One. Che anno era? 1992, I Can't Help Falling in Love with You, la versione degli UB40 di questa famosa canzone che è ben più vecchia. E noi abbiamo il nostro gioco questa mattina. Stiamo regalando ad una nostra ascoltatrice molto veloce due bei biglietti per andare a vedere un concerto bellissimo, quello di Conan Gray, il 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.

0: è stata la più veloce a azzeccare la risposta esatta. Zaira! Ciao Zaira!
1: Ciao, grazie.
0: Ma che bello sentirti, senti che bella voce squillante. Ma Zaira, tra l'altro, stavo leggendo, ha un questo nome ha un significato bellissimo. Fiore che sboccia.
1: Esatto.
0: Ah, che bello. O anche piccola regina, anche sì. Piccola regina.
2: Si sentono le api intorno.
0: Sì, sì, sì.
3: Fiore che sboccia.
1: No, no, queste sono le macchine di seriate, sto raggiungendo l'ospedale, c'è un traffico pazzesco stamattina.
3: Si sente, Zaira, un nome bellissimo, tra l'altro.
0: Allora veniamo. Sì, veniamo alla domanda. Abbiamo chiesto quale tra questi non è un classico Disney. Abbiamo messo Pinocchio, La spada nella roccia, Balto e Coda fratello orso. Qual è la risposta corretta?
1: La risposta corretta è Balto, ed era il mio cartone preferito da piccola.
0: Ah, vero, che vero, bello! Grande, Balto. Grande Zaira.
3: Perché Zaira? Perché gli hai cambiato l'accento?
0: Ah, Zaira, è vero. Zaira. Scusate. Zaira. Sì, sì, Zaira, perdona, perdona. È con questo accento.
3: Allora, ti regaliamo appunto questi due biglietti. 3 giugno, Chorus Life Arena di Bergamo, con Andrei. Andrei a vederlo appunto con chi vuoi. Un bacione.
0: Ciao, Zaira.

0: canzone di Paola Iezzi si chiama Stessa Direzione su Radio Number One.
1: A bere birra, bere birra, birra al bar. A bere birra, bere birra, bere birra, birra al bar.
0: Che meraviglia, alle 7:51 del mattino, noi pensiamo solo agli alcolici.
2: Solo, esclusivamente.
0: Che vita meravigliosa. Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
3: Parliamo di fobie, siamo partiti da questo messaggio di questo nostro amico che parla di tante fobie. Vi chiediamo qual è la vostra di fobia.
4: Buongiorno scombriccoli, la mia fobia è l'agenzia delle entrate. Ciao.
0: Madonna, veramente.
3: Entratofobia.
0: L'azienda, noi abbiamo l'azienda.
3: L'azienda, avete l'azienda?
0: Si chiama l'azienda, sì, la mia fobia è l'azienda.
5: Buongiorno combricola. Manu, dai, dillo anche a te che la tua fobia è quella del bicchiere vuoto. Dillo, confessalo.
0: Confesso.
5: Buongiorno.
3: Un pochino.
6: Ciao combricola, io sono Nicolas. E invece non io, ma mia madre. Non so come si dice la fobia, ma ha paura di tutti i volatili.
0: Eh beh, certo, cioè, no, una mia amica aveva paura dei piccioni, madonna, non poteva andare in Piazza Duomo perché era pieno.
2: Porca miseria, la picciolofobia è dura, eh.
0: Pensa, e magari ti collocano in centro a Milano.
3: Comunque si chiama ornitofobia. Ornitofobia, la paura degli uccelli, sì.
0: La paura degli uccelli, vedi, lui va a cercarsi tutte le cose.
3: No, va bene, è una curiosità, dai.

0: Mamma mia, su questa bella canzone d'amore dei The Weeknd, In Your Eyes, a vedere Sergio Stironi che suona le baracche, fa il suonatore di baracas. Mamma mia, come mi rovina tutta questa atmosfera. E abbiamo concluso così questa prima ora della Combriccola. Ne abbiamo altre due, baby.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 comprorodoro.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Radio Number One Notizie.
18: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
19: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio. Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
18: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 con nazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti:
20: a poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri al ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
18: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
21: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
22: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: domenica.
1: Il pezzo di Saif nuovo che si chiama Buona Domenica su Radio Number One per aprire la seconda ora della combriccola. Da Zena viene, sì. Saif,
2: Santa Margherita Ligure per l'esattezza.
1: Oh, che bel posto, ci andavo sempre. Bello, bello, bello. Allora, domandones. Siamo in pieno domandones.
2: Domandones, vi stiamo chiedendo quali sono le vostre fobie.
3: Oh, perché lo dici così, come se stessi parlando di qualcosa?
2: Perché io ho la fobia della fobia.
4: La fobia della fobia, la fobofobia.
2: Fobofobica.
3: La fobia della fobia della fobia.
5: Pensiamo. Ciao, scombricolati, Bruno da Monza.
1: Ciao.
5: La mia fobia sono quegli animali schifosi tipo blatte, scarafaggi, proprio.
1: Madonna.
5: Mi mettono ribrezzo. Mi mettono proprio ribrezzo. Ciao. Sì.
1: Ciao.
4: Perché
1: Bruno.
4: Quando gli mettono il prezzo è proprio brutto. Ho capito male.
2: Comunque la blatofobia.
1: La blatofobia.
2: Sì, ah, sì, quella degli scarafaggi. Okay.
1: Sì, lo so, guarda, allora non venire mai da queste parti perché è pieno. Scarafaggiones.
6: Ciao ragazzi, io ho la classica fobia, claustrofobia. Ma tutto è dovuto perché? Perché da piccolina eravamo in villeggiatura al mare, c'era un hotel, c'erano quegli ascensori, noi della nostra età lo sappiamo, che funzionavano a moneta. Quindi la mia mamma, siamo andati io e mio fratello in ascensore, la mia mamma ci ha dato due monete, una per scendere e una per salire. Mentre scendevamo, mio fratello intelligente, che lo è tuttora, ha detto: cioè, proviamo a aprire le porte. Ha aperto le porte dell'ascensore e ci siamo fermati muro.
1: No.
6: Lì io da lì, dopo per fortuna avevamo l'altra moneta per continuare la discesa, però io quella scena lì ce l'ho in mente ancora adesso. E allora avevo forse 8 anni, figuratevi voi, mi ha rovinato l'esistenza. Ciao Simona da Bergamo.
1: Ciao Simona da Bergamo.
4: Quando si apre la porta ti arriva il fobione.
1: Il fobione, esattamente. Punto uno. Ma che gli ascensori a pagamento?
4: Sì,
1: cioè, se non hai la moneta, se non hai la moneta, devi scendere a piedi.
4: C'è un vecchio racconto molto carino di Luciano De Crescenzo, che era in ascensore, sì, con la mamma, prendeva le 10 lire. Lui per sicurezza e non aveva le 10 lire, mette le 20 lire. La mamma dice: ah, chi sarò Yam con 20 lire? Dice: spareremo fuori dal condominio.
1: Ah, ok, nel senso che saliamo troppo.
4: Esatto.
7: Ciao, io ho la fobia dei topi, ratti, tutti i roditori in generale. Achele, buona giornata.
1: Ecco, anche tu non devi venire alle Canarie.
4: Ci sono, vengono in villeggiatura.
1: Tutto qua.
8: Ragazzi, buongiorno. Io purtroppo ho la fobia del lavoro. È più forte di me.
1: Anch'io.
8: Non ce la faccio. Io quando vedo cantieri, ponteggi,
4: no,
8: operai,
4: no,
8: mi viene
2: sì, l'orticaria,
8: la tachicardia, non lo so, no, non lo so come fare.
4: No.
8: Aspettavo che diventavo ricco, così almeno me ne stavo a casa. E intanto devo convivere con questa fobia.
1: Allora,
4: però ci vuole tanto coraggio, a convivere. Sì. C'è tanta forza.
1: Triste. Sì, siamo con te, ti capiamo perfettamente, siamo con te. Anche noi abbiamo un po' questa fobia, però la combattiamo tutte le mattine. Quando suona la sveglia, cioè, combattiamo. Vabbè. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Questa è Radio Number One, Michael Jackson.

0: right, hope this fine. Il pezzo di Michael Jackson con Justin Timberlake su Radio Number One si chiama Love Never Felt So Good. Oddio,
1: ma buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sì, bisogna convivere con le proprie paure, con le proprie fobie. E chi fa teatro questa cosa la sa, la conosce, dal profondo, dal dentro, dal profondo dell'anima, quest'anima torta. E in questo giorno dove compie gli anni Franco Noi, detto noi no, perché quando c'erano i provini il regista lo vedeva arrivare e diceva noi no, e lui pensava che loro non erano all'altezza di lui, ma lui non era cagato da nessuno mai. Vabbè, comunque, piccoli ricordi. Per quanto riguarda le paure, ho scritto Schifo di niente, paura di nessuno. Beh, recitato a Bergamo allo stadio Schefe de Negot, Pagura de Negu.
2: Sì.
1: E l'avevamo scritto con Nando Fobissimo e Laura Paurini.
2: Sì.
1: E mentre per quanto mi riguarda, io ho tre piccole fobie.
0: Ce le racconti?
1: La vuotofobia. Cioè quando si apre il sipario non c'è nessuno fuori.
2: Ti pareva.
1: L'affittofobia.
2: Non
1: è 26-27 del mese.
2: Certo.
1: E soprattutto l'eurofobia.
2: Ah, addirittura la paura dell'euro.
1: No, è proprio dell'Europa in assoluto.
2: Ah, okay.
1: Visto quello che sta succedendo ultimamente.
0: Come darle torto.
1: Venite in teatro. Non abbiate la teatrofobia.
2: No, non l'abbiamo.
0: Noi andiamo a teatro. Vabbè, Balinetti. Come si chiama la paura dei topi, Patrizio?
3: Musofobia.
0: La musofobia
3: è carina.

0: Post Malone con I Had Some Help. C'è un nostro ascoltatore che ha la previsioni meteo di Pat Romanofobia.
1: Paiura delle previsioni.
0: Paiura. Ma c'è ancora tempo, tra poco c'è la viabilità.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One, viabilità.
10: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo subito sulla 59 tangenziale di Como. C'è l'uscita chiusa al bivio con la 9, direzione Chiasso. Lasciamo la pedemontana, andiamo invece sulla 1, la Milano-Bologna, traffico rallentato con code in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Altra coda in direzione Bologna tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord. Un altro incidente segnalato tra Terre di Canossa e Reggio Emilia, sempre in direzione Bologna, che stamattina è particolarmente tormentata. Sulla 4, la Milano-Brescia, si registrano code a tratti in direzione Milano tra Dalmine e Trezzo e in direzione Torino tra Monza e Viale Monteceneri. Traffico intenso anche lo svincolo di Dalmine in direzione Milano. Sulla 35, la Brebemi, c'è un incidente tra Travagliato Est e lo svincolo per la strada provinciale 19 in direzione A58. Ancora sulla 7, la Milano-Genova corre per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la A12. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia corre per lavori per circa 2 km in direzione Ventimiglia tra Orcofeglino e Finale Ligure. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo invece in generale traffico molto molto intenso su vari tratti del grande raccordo anulare. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio.

0: nostra playlist di questa mattina, la combricola di Radio Number One, si chiama Ricordi e sono Blanco e Elisa insieme, together. È il momento del secondo focus di oggi di Pat Romano, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Episodio surreale a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo, da una freccia scagliata da una balestra mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. È stato poi rintracciato ieri in serata dai carabinieri il presunto autore di questo gesto davvero sconsiderato. Secondo quanto è stato ricostruito, l'aggressore si sarebbe avvicinato al 59enne che era con un'amica ed entrambi stavano tornando all'auto e avrebbe abbassato il finestrino della vettura per far partire la freccia che ha raggiunto l'uomo, ripeto, in pieno petto. Portato all'ospedale di Bergamo, non è comunque in pericolo di vita. Illesa invece la donna che era con lui. Ancora non chiari i motivi che hanno portato a questo gesto. E adesso parliamo di supercar, però attenzione, di supercar elettriche, perché Maranello spezza gli indugi e si proietta nel futuro delle altissime prestazioni svelando la Ferrari Luce, la prima vettura interamente elettrica della sua storia. È stata presentata a Roma, 79 anni esatti dalla primissima vittoria ufficiale del cavallino rampante, firmata da Franco Cortese nel 1947. La Luce non si limita ad abbracciare la filosofia a zero emissioni, ma inaugura un segmento completamente inedito per questo marchio, sfruttando la totale assenza, tra l'altro, degli ingombri termici tradizionali del tunnel centrale. La Ferrari Luce introduce una carrozzeria a quattro porte e, novità assoluta per la casa, una configurazione a cinque sedili. Può sprigionare una potenza complessiva di 1050 cavalli con prestazioni su asfalto che definirei brutali, da 0 a 100 km all'ora in appena 2 secondi e mezzo, e velocità di punta di 310 km all'ora. Ad alimentare il tutto ci pensa un pacco batteria monolitico da 122 kWh che garantisce circa 530 km di autonomia reale. Dulcis in fundo il prezzo. E qui mi devo soffermare un attimo, non propriamente alla portata di tutti, soltanto Sergio Sironi qui se la può permettere. Per la prima Ferrari 100% elettrica servono, IVA inclusa, 550.000 euro. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Pezzo Look Out of Heaven del 2012 di Bruno Mars su Radio Number One. Tra l'altro sarà a San Siro tipo il 14 di luglio. Non ci sono più biglietti,
1: no,
0: nemmeno una.
1: Neanche
0: una. Ieri io arrivo proprio il 14, ho detto mi regalo un bel Bruno Mars.
1: Vado.
0: Biglietti finiti. Ho detto vabbè, potrei regalarmi un Bad Bunny che ne fa due sempre la stessa settimana. Biglietti finiti. Vabbè, niente, però così.
2: Bisogna muoversi in tempo, cara Manu, bisogna muoversi in tempo. Nei primi minuti di prevendita, subito buttarsi a pesce. Certo che ne so qualcosa, con Olivia Rodrigo sì.
0: Esattamente. Allora, attenzione, stiamo parlando di fobie questa mattina nella combricola di Radio Number One e Patromano mi sembra un bimbo a Disneyland. Sta scoprendo un sacco di fobie, ce le racconta. Oh, esiste là!
2: No, la paura del diavolo, la demonofobia, ma pensa un po'.
1: Nessuno.
0: Oh, ma pensa.
2: Attenzione.
1: Tutti hanno
0: Senti,
1: paura
0: ma
1: del
0: la paura
1: diavolo.
0: Del cioccolato l'hai trovata poi?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì, sì, allora si chiama, aspetta, Xo, con la X inizia, xocolatofobia.
0: Sì. Xocolatofobia.
2: Sì, sì. La paura
0: del cioccolato.
2: No. Il cioccolato è buono.
1: Non basta così il cioccolato.
2: No, è buono. Basta.
0: Basta il cioccolato. Vabbè, esistono un sacco di fobie, anche i nostri ascoltatori, devo dire, sono messi bene. Sentiamo.
3: Buongiorno giovani. Allora, non so se è una vera e propria fobia, però quando so esserci l'ultima fetta di torta al cioccolato in frigo, la mia fobia è che qualche anima disgraziata me la mangi.
0: Perché?
3: E va bene. Ciao.
1: Beh, ma è la fetta della vergogna, la chiamano così, no?
0: Dipende se c'è qualcuno in casa, cioè io avrei paura se vivessi da sola che questa torta scompare, dici vabbè, chissà chi se l'ha mangiata. Se vive qualcuno può capitare.
4: Ciao scombricolati, sono Michela. La mia fobia è quella dell'aereo. Aia. Ma tantissimo, non ho mai volato e l'unica volta che ho sfidato, avrei sfidato me stessa, ho comprato i biglietti per Londra, pagato l'hotel e tutto il resto, ma era poi febbraio 2020, scoppiato il Covid, mai volato.
0: Porca.
4: E niente, a questo punto ho comprato il camper, va bene così.
0: A posto.
4: Ciao ciao.
0: A posto così.
2: L'aerofobia.
0: No, però c'è Milano Londra, ci stava la grande. Io ci riproverei fosse in te, perché comunque non prendere l'aereo nel senso, ci sono un sacco di posti nel mondo dove che non vedrai mai, no? Col camper non ci arrivi, qui ad esempio alle Canarie è un casino.
1: Lo fai galleggiante.
2: Lo carichi su un traghetto, fai le tue 40 ore
1: del traghetto, come si chiama?
2: La traghettofobia.
1: No, dai, cercalo, dai.
5: Ciao Radio Lamberone. La mia fobia è l'acqua.
0: L'acqua
5: intesa nel senso l'acqua tipo mare, piscina, dove vai a nuotare.
0: Lo speravo.
5: Non ho mai imparato da piccolo e mi è sempre rimasta, diciamo, la paura.
0: Certo.
5: Come non tocco, divento un tronco e vado giù. Fortuna che per 12 anni ho avuto un Labrador che mi ha fatto da bagnino e alcune volte mi era passata la fobia, ma adesso è ritornata. Ciao a tutti, grazie della musica. Daniele da Carugate.
0: Ciao Daniele. Ciao. Ciao Daniele da Carugate. C'è chi ha paura dell'acqua nel senso che non si lava e appena comincia a fare un po' caldo e vai in metropolitana te ne accorgi subito.
2: Sta già usando l'ascella pezzata il nostro. No, non è pezzata, sto scherzando.
0: Dai che vi devo dire una cosa importante. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, viaggia Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo

0: splendida canzone di Jamiroquai che ci ha regalato appunto in quell'anno, ed è una grande canzone di Radio Number One. Si chiama Little L. C'è un mistero dietro questa L di Little L.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Bisogna chiamare CSI Bergamo per riuscire finalmente a scoprire che cosa questa L sta per che cosa. Allora, si dice che stia per Little Love, cioè piccolo amore, però JK non lo ha mai confermato apertamente. Molti fan e molti critici interpretano quella L come un amore ormai ridotto, consumato e diventato fragile. Quindi piccolo. Finito.
2: È la traduzione di questo piccolo grande amore.
0: Esattamente, però non si sa, nel senso che magari lui è boh, magari è una stupidaggine pazzesca che lui si vergogna pure a dire, no? Non so. Va bene, allora questo era il mio piccolo pippone per la grande canzone di Radio Number One. Torniamo alle fobie. Facciamo un gioco.
3: Il gioco, sì, ci sto, gioco. Mi dica.
0: Loro ti raccontano le fobie, tu te trovi il titolo.
3: Va bene.
0: Sei contento? Ti piace? Lo fai da un'ora praticamente.
3: Vabbè, cerco di dare.
4: La mia fobia più grande sono le cavallette.

0: cavallette.
1: Io odio le cavallette. Anni fa non ho aperto l'ufficio una mattina perché c'era una cavalletta che era proprio sulla serratura. Madonna. E non vi dico che cosa mi ha detto il mio capo quando l'ho chiamato. Insomma, alla fine per entrare ho dovuto fermare un uomo per strada che si è messo la mano sul cuore e mi ha tolto questa cavalletta e io sono riuscita ad entrare. Questo per rendere l'idea. Aiuto, saltano, sono brutte.
2: No,
1: ciao a tutti,
2: non è vero.
3: No, sono dolcissime. Comincia poi l'invasione, a me piacciono l'invasione.
2: Sì, è una delle 10 piaghe di Citto. Però intendo dire, anche le moto hanno il cavalletto.
3: Sì, sì.
2: Quindi,
3: certo, ma anche le biciclette.
2: Sì, cioè,
3: tutti abbiamo un cavalletto.
4: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
4: Ma più che fobia, a me fa sgiai, nel senso che le blatte effettivamente mi fanno molto sgiai. Se devo pensare alla fobia, avrei la coglionofobia, si può dire?
2: Sì.
4: La fobia dei coglioni in giro per strada?
2: Sì.
4: Sto guidando, ciao Romana.
5: Si era capito, diciamo, Romana, che stavi guidando.
4: Oh, combricola.
5: Oh.
4: Io la fobia di me stessa quando mi incavolo con gli altri, mi faccio paura da sola. Mamma mia, non so come si chiama, forse vivianofobia? Sono Viviana da Bergamo.
2: Sì,
4: ciao,
2: sì.
4: Combricoli.
2: Sul vocabolario l'abbiamo cercato, c'è proprio Viviana.
6: Buongiorno.
5: Aspetta, scusatemi, mi è partito Vinicio e non era previsto. Stavi dicendo?
2: No, è la vivianofobia, l'abbiamo trovato sul vocabolario, proprio scritto.
5: Ah,
2: così.
5: Perfetto. Posso far partire Vinicio? Vai, Vinicio.
6: Buongiorno, combricola.
5: Ciao, Vinicio.
6: Purtroppo io ho la fobia della moglie.
5: Uh-huh.
6: Quando ritorno dal lavoro la sera o a mezzogiorno raramente, ho sempre paura di come la trovo di umore. Mamma, mi prendo un'ansia, ma un'ansia.
3: Un'ansia.
2: Luxorofobia.
5: Scusate, posso farmi risentire come dice Combricola, che mi fa molto ridere?
2: Vai.
6: Buongiorno, Combricola.
5: Combricola.
3: Zero titoli.
5: La Combricola.
3: Zero titoli.
5: La Combricola.

0: maledetti, maledetto me, mi viene sempre in mente quella. Maledetti, no, l'altro, quello che metti nel meteo sempre, maledetti. Allora, maledetto me invece, non c'entra niente, Fulminacci, canzone molto seria, molto bella, che chiude quest'ora della combricola di Radio Number One insieme ad un messaggio che mi ha fatto molto sorridere. Franci da Brescia che dice: io ho paura della bilancia dopo aver mangiato il cioccolato.
1: Oh, cioccolato, sì!
2: Maledetti!
0: Esatto. Ma tu, scusa, non hai paura della bilancia, Patrizio, che
1: mangi un sacco
0: di cioccolato?
1: No. Io sono della bilancia, il mio segno zodiacale, posso aver paura del mio segno.
0: Oh, insomma, con quel fisico.
1: La vita mi ha segnato, però. A proposito di segni.
3: Sì. Oh, mamma mia.
1: Ma no, allora, c'è prima, ti rivelo una cosa.
3: Oggi.
1: Prima Sergio si è alzato la t-shirt, perché oggi addirittura in mezze maniche, clamoroso, sì, senza sciarpa. E ha mostrato un livido enorme vicino al capezzolo destro.
3: Sì.
1: Ma chissà cosa gli è successo.
0: Chissà chi gliel'avrà fatto.
1: Cosa è successo?
3: Allora,
1: Sergio,
3: ve lo posso dire? Mi ha tirato la bottiglia di volo.
1: No.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800-239-182.
4: 800-239-182.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
9: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: mancano 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: parlare di cose alcoliche. Parliamo di cose alcoliche, di cocktail, perché a maggio si celebra il World Cocktail Day per ricordare la prima definizione ufficiale di cocktail nel lontano 1806. Caspita!
1: Pensa, già si facevano pieni sui rooftop nel 1806. Che bello, che meraviglia.
0: E abbiamo anche la classifica, perlomeno la top 5, la top 5 dei cocktail più consumati al mondo.
2: E allora sigla!
1: Dacci la classifica.
0: Allora, al primo posto il classicone dei classiconi, tra l'altro è nato a Firenze, il Negroni, con la base di gin, bitter e vermouth rosso. Al secondo posto l'Old Fashioned, quell'icona americana a base di whisky, zucchero e bitter. Al terzo la Margarita, drink messicano con tequila e succo di lime. Poi il Daiquiri, mix cubano con rum bianco, lime e sciroppo di zucchero. Poi seguono il Dry Martini, l'aperitivo secco per eccellenza con gin e vermouth dry, e poi tutti gli altri, magari poi li citiamo. Adesso ho detto i primi cinque.
2: Io solo per il primo.
0: Sei un Negroni. No, ma non piace. Negroni. È troppo forte per me.
1: Ma non lo so, non mi
2: è una morte
1: Margarita. Con tutto il sale attorno.
2: Allora gli sciottini di tequila,
0: lo sciottino.
1: Anche
0: poi
1: gli sciottini, però parlando di cocktail, il Margarita mi sembra, a me piace proprio tanto. E tu invece, Pat,
0: io vado sul fresco,
1: Bellini.
0: Sex on the Beach. Quello proprio estivo, cosa c'è? La vodka,
2: e lui ti ha portato via i 40
0: succo
2: kg
0: d'arancia,
2: di sabbia,
0: liquore alla pesca. No, perché per cosa c'entra?
1: Che domanda stupida ho fatto. Era ovvio che era il sex on the beach.
0: No, cosa è molto, molto fresco, molto estivo.
1: Se
0: allora,
1: qual è il
0: poi l'apero spritz, ragazzi.
1: A me piace di più il Campari spritz, devo
0: Seguito. Qual è il vostro cocktail, ragazzacci? Vale anche l'analcolico, perché poi molti diranno no, ma io sono astemio.
1: Magari
0: vale anche l'analcolico, qualsiasi cocktail, no, anche analcolico,
2: no,
0: a base di frutta.
2: No, analcolico no.
0: Vabbè, se uno vuol bersi un crodino,
1: l'analcolico
0: se...
1: non ha un nome.
0: Facciamo una forzatura, dai, un cocktail per dire un aperitivo analcolico.
1: Va bene.
0: Dai, qual è il vostro preferito? Il vostro prefe?
1: 393-4440-444. Il Negroni? Beh, ma il Negroni non è proprio un cocktail, metti due cosette.
2: Sono

0: Live con Cristina Aguilera. Che bello, me ne vado a vedere il 5 di luglio allo stadio di Las Palmas. Arrivano dal vivo anche qui. Sono molto contenta di aver ascoltato insieme a voi questa Move Like Jagger su Radio Number One, dove parliamo di cocktail.
1: Cocktail. Vi chiediamo appunto qual è il vostro preferito. Abbiamo visto questa lista della top 5 e tra l'altro ci sono anche consigli, come dire, locali, ma ne parliamo tra poco, dai.
0: Esattamente. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che dice acqua minerale naturale, ma beata te comunque alla fine, nel senso no, vabbè, è bene, cioè nel senso non fa bene, non fanno bene gli alcolici, va bene bevuti con moderazione, per carità, eccetera eccetera, con coscienza, però ecco, se uno non li beve forse è meglio, quindi ti invidiamo un pochino.
2: Ciao ragazzi, caipirosca alla fragola.
3: Bello, buono.
0: Allora, parlavamo di spritz prima, c'è l'Aperol spritz, ma c'è anche il Campari spritz. C'è un nostro ascoltatore Paolo che sostiene che il Campari spritz si chiami Pirlo e sia bresciano.
1: Sì, il Pirlo è però questo spritz bresciano. Io, allora, a me l'hanno servito in Franciacorta, vabbè che Piazzale Arnaldo, va in Piazzale Arnaldo nel cuore di Brescia, tutti col Pirlo in mano, e me l'hanno perché in bresciano pirlare significa appunto un po' cazzeggiare. E no, me l'hanno offerto con il vino fermo, non col prosecco.
0: Vero. Ah.
1: All'interno, cioè la differenza era quella.
4: Pensavo che anziché però, il Campari ci fosse il vino.
0: No, c'è il vino sempre.
1: C'è il vino.
0: Però nell'Aperol c'è quello frizzante. Esatto. E nel Campari c'è quello fermo.
1: Esatto. Me l'hanno venduta così. Io mi attengo a quello che mi è stato detto in Franciacorta.
0: Comunque voglio andare in Franciacorta perché è un posto dove sono tutti colpiti.
4: Sì.
0: Mi piace da
4: pazzo. È bella come idea.
0: Ci vorrei andare in
1: piazza. Lì in Piazzale Arnaldo sono tutti col Pirlo in mano.
4: Ciao, siamo arrivati tu tra l'altro, non hai bisogno di chiedere indicazioni. Quando arrivi in una piazza dove sono tutti col Pirlo in mano,
1: sei a Brescia.
4: Piazza Arnaldo.
0: Arnaldo, io vorrei andare in vacanza lì perché secondo me ci si diverte un po'.

0: la mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti, mi sono ripresa. Sono Radio Number One nella combriccola dove stiamo parlando di cocktails. Mazzalo, abbiamo degli ascoltatori che ci danno dentro pesante, ognuno ha quello che si merita, diciamo, ecco, e noi abbiamo loro.
2: Buongiorno ragazzi, Luca da Mantova. Allora, io ho provato uno spritz, no? Campari, finito invece che con la soda o con l'acqua tonica, l'ho finito con la Red Bull. Non mettetevi a bestemmiare, comunque, perché mi sembrate un po' dei puristi. Ecco.
1: No.
2: Però ti dirò che la dolcezza della Red Bull in contrasto all'amaro del Campari è gradevole. Per me, a me è piaciuto. Va bene, ciao ragazzi, buona giornata.
3: Proveremo. C'è un mio amico, ad esempio, che prende sempre lo spritz Aperol con tre dita di Montenegro.
1: Però proveremo anche quello, perché no?
4: In Valle Camonica si beve il Campari col vino rosso.
1: Sì. Proveremo anche quello, ma perché no?
5: C'è anche il Campari col bianco.
1: Perché precluderci delle gioie?
5: Infatti, dobbiamo stare in ballo 15.
6: Buongiorno Combriccola, il cocktail più buono che ho assaggiato fino adesso è a un ristorante peruviano, il Pisco Sour, che è un cocktail fatto a base di pisco, che è una loro acquavite, diciamo, un loro distillato a base di mais.
1: Pisco Sour.
3: Sì, sono tutti col pisco in mano.
5: No. Smetti, arriva e ti dicono.
7: Ciao ragazzi, caipirosca alla fragola.
3: Tanta roba, tanta roba.
1: Poi citano in tanti questo cocktail che si chiama il B52, che ho visto è nato negli Stati Uniti, è composto da Kahlua, crema di whisky e Grand Marnier. Mazzano una botta.
5: Porca miseria, una bomba. La mettono sull'aereo e te la lanciano addosso.
1: La Kahlua.
8: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
9: Segui Radio Number One anche sui social.
8: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre, sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Radio Number One Meteo.
14: Buongiorno Meteopat, saluto le meteopattine canarie, guidate dalla nostra Manu Doriani. Ragazzi,
15: Meteo Manu, voglio essere chiamata Meteo Manu.
14: Meteo Manu, Meteo Pat, Meteo Sergio, ce l'abbiamo per tutti. Allora, gran parte dell'Europa occidentale sta vivendo una delle più intense ondate di caldo tardo primaverile di sempre. Qualcosa di eccezionale, record su record che vengono sbriciolati da questo caldo. In Francia si sono raggiunti fino a 37 gradi. 37 gradi. Canicola pazzesca, pazzesca. A Londra sono stati toccati 35 gradi. Nuovo record assoluto di maggio per il Regno Unito. Bolle l'acqua, butta la pasta. Il precedente record del Regno Unito risale addirittura al 1944. È stato sbriciolato di circa 2 gradi. Record di temperatura per il mese di maggio superato anche in Galles con oltre 32 gradi. Teniamo conto. Teniamo conto. Ma non so, c'è un ciuccio qua che è un asino. Teniamo conto che queste temperature nemmeno ad agosto vengono registrate nel Regno Unito. Quindi stiamo parlando di qualcosa di eccezionale. Puoi andare a aprire tu, non so chi è. Allora, non va meglio in Italia, ovviamente. Oggi questo ulteriore rinforzo dell'anticiclone porterà altro sole, altro caldo, con punte anche di 34-35 gradi. Ragazzi, va così, va così. Domani potrebbe esserci, ecco, qui potrebbe starci qualche novità, piccola novità. Potrebbe esserci qualche infiltrazione di aria fresca all'interno dell'anticiclone, con probabilità, però dobbiamo verificarla, di qualche rovescio, di qualche temporale diurno sulle Alpi orientali, parliamo nel nord-est, che potrebbero puntare verso il tardo pomeriggio sera anche la Valpadana centro-orientale, il che significa dalla Lombardia fino al Friuli. Quella di domani, tra l'altro, dovrebbe essere la giornata più calda in assoluto di questo mese di maggio. In pianura padana, canicola pazzesca, si potranno raggiungere picchi anche di oltre 36 gradi. È tutto, ragazzacci.
16: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Che bellezza, che allegria, che presomenismo questa mattina nella combricola di Radio Number One. Era Bob Sinclair con I Can Wait insieme a Keisa. È il momento dell'ultima focus di oggi di Pat Romano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, guerra in Iran. Il segretario di Stato americano Rubio dice Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Parliamo ovviamente dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono intanto nel sud del paese un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici. A fermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che si riferisce appunto agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. E tra l'altro registriamo il ripristino della connessione a internet da parte dell'Iran, da parte di Teheran, che era stata interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Teheran inoltre avvisa: la nostra risposta andrà oltre la regione. Ovviamente è una risposta a quelli che sono gli attacchi americani. Questa è una dichiarazione che viene fatta dal portavoce delle forze armate di Teheran. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 vittime purtroppo dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alle vicende di casa nostra. Attenzione, perché a Milano, in un palazzo in zona Brera, alcuni condomini avrebbero sentito Belén Rodríguez urlare ripetutamente e dire aiuto, aiutatemi. Uno di loro ha chiamato il 112, è intervenuta anche la polizia. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco e un'ambulanza. A riportare la notizia sono alcuni media milanesi. In particolare, secondo l'edizione milanese della Repubblica, la showgirl avrebbe deciso di aprire mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta dopo più di 3 ore, dopo una trattativa. I mezzi delle autorità hanno infatti bloccato la circolazione della strada per un po' di tempo. Belén sarebbe stata fatta uscire in evidente stato di agitazione, tanto da essere trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto è accaduto alle 7 del mattino. Questo è quello che trapela dal condominio, dal palazzo in zona Brera di Milano, dove abita appunto Belén Rodríguez. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: York, sono Fabiana e Claudio Chiari, no? Sì. Sai che cantano questa canzone? Se hanno battutona, chissà quante volte l'avranno fatta. I The Journalist che arrivano dopo, questi invece sono i The Giornalisti che sono appena arrivati e li abbiamo ascoltati con grande gioia, è vero, su Radio Number One. E continuiamo a parlare di... Stavi cercando qualcosa, Patrizio?
1: No, stavo cercando ulteriori notizie su quello che è successo appunto a Brera con...
0: a Belen.
1: Questa notizia che riguarda Belen Rodriguez.
2: Speriamo tutto
1: bene. È stata
2: bene.
1: Trasportata, sì, in codice giallo in ospedale per alterazione psicofisica. Non so cosa sia accaduto di preciso.
2: In bocca al lupo.
1: Speriamo
0: stia bene.
1: Sì.
0: Allora, noi nel frattempo abbiamo un ascoltatore che invece non sta benissimo. Credo che abbia perso la voce gridando da qualche parte. Forse ancora la festa dell'Inter. Chi lo sa? Non lo so. Walter, cosa hai fatto, Walter?
3: Ah, ragazzi, il cocktail più buono che ho bevuto è il caipirinha. Fatto nei chioschi direttamente a Copacabana.
0: Nei chioschi.
3: Purissimo, fantastico. Ne beveva dalla mattina alla sera. Scusate la voce.
0: Figurati.
3: Walter da Brescia.
0: Ciao Walter, cosa hai fatto?
1: Oppure ti hai fatto il Brescia negli spareggi per salire in Serie B, non lo so.
2: Non l'ha ancora smaltito, secondo me.
0: È probabile.
2: Era un po' fortino, ecco.
0: Esatto. Sai, ne ho bevuti tanti a Copacabana. Poi sono tornato e sono rimasto così.
2: Ciotti.
4: Buongiorno Scombricoli, ho già l'argomento figlio di quello di oggi per domani. Le migliori o peggiori piombe imbarcate, storte, chiamatele come volete,
2: bellissimo.
4: Con che cocktail, con che alcolici si sono fatte. Si potrebbe fare un bel argomentino. Ciao Simone Camionaro!
2: Allora, quattro birre medie, una bottiglia di Anice, una bottiglia di Sambuca.
0: E ti sei bevuto?
2: Sì, e una bottiglia di grappa per una scommessa idiota.
0: Ma sei ancora vivo, incredibile.
1: Tutto tu l'hai bevuta,
2: sta
1: roba.
2: Sì, in una notte eravamo lì a chiacchierare.
0: Ma vai, etilico con tutta quella roba lì.
2: Sono andato lì vicino.
0: Onna mia.
4: Ho sentito quella ragazza che parlava del Pisco Sour.
0: Sì.
4: Il Pisco Sour è sì un'acquavite peruviana, ma è un distillato di vino, a differenza della nostra grappa, è fatta con la vinaccia e non sicuramente un distillato di mais.
0: Capito?
1: Sì, capito.
2: Capito.
0: Non diamo a mais quello che non è di mais.
1: No, ma chi ha parlato di mais?
0: Io non ho mai parlato di pisco.
1: Come il pirlo si tiene il pisco in mano.
2: Ancora, l'altro col pirlo. Dal pirlo alla pannocchia è un attimo.
1: Grazie.

0: Selena Gomez, In the Dark. Ero rapita dai messaggi dei nostri ascoltatori che citano un sacco di cocktail buonissimi. Vabbè, gin tonic, caipirosca alla fragola, il tequila sunrise. Patrizio, sei preparato sul tequila sunrise?
1: Non sono preparato, no.
0: Non sei preparato, nemmeno io, non l'ho mai bevuto. E, come l'agua de Valencia. Io sono stata a Valencia un sacco di volte, ma non l'ho mai bevuta l'agua de Valencia.
2: Chissà com'è l'acqua di Valencia?
1: Non lo so, vai a vedere l'acqua di Valencia.
2: Io sono più per l'acqua di Parma.
0: L'acqua di Parma, che è un profumo,
2: esatto,
0: però non si
2: vede quello io.
0: Però non lo so, proviamo
1: allora,
0: bene.
1: Allora vi dico che è un cocktail a base di champagne, succo d'arancia, l'acqua di Valencia, sto dicendo, vodka e gin. Solitamente si serve in una caraffa.
2: Sì, da litro.
0: E te la devi bere tu. Com'è possibile che io non l'abbia mai bevuta st'acqua di Valencia? Bisogna
2: perché era la quarta cosa che arrivava, già non è lì.
0: È probabile.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: impossibile, una canzone che Gianna Nannini ha dedicato a Patromano, è il sapor medio orientale che ha fatto sì.
1: L'ha dedicata a uno che era, è stato mio amico, il pugile, Angelo Rottoli.
2: Il pippone del
3: Patromano.
1: No,
2: è il pippone più bello che c'è.
1: Non voglio rubare il mestiere alla nostra mano.
0: Allora, no, aspetta, perché non è sicuro. Continua pure a dire quello che stavi dicendo, però non c'è una voce che è circolata. Cioè, non è,
1: ma è
0: lei,
1: più
0: non
1: di una
0: mai
1: voce,
0: confermato.
1: È più di una voce, perché c'è stato un incontro proprio tra Angelo Rottoli, soprannominato Ali, pugile ai pesi massimi, molto noto nel nostro ambiente, diciamo, bergamasco, ma non solo, per la dolce vita che praticava. Spesso era alle feste mondane.
0: Era un bono pazzesco, tra
1: era
0: l'altro.
1: Un bono pazzesco, purtroppo portato via prematuramente a circa 60-61 anni dal Covid nel 2020. E si parla di un incontro proprio che c'è stato con il pugile, questo ragazzone quasi sessantenne quando è stato portato via dal virus, ma quando c'è stato l'incontro con la Nannini, credo fossero gli anni 80, era nel pieno la fior
0: fiore. Prima che scrivesse questa canzone.
1: Esatto. C'è stato questo incontro con la Nannini e pare che il titolo Bello Impossibile fosse dedicato proprio ad Ali Angelo Rottoli, il Bella Lì, come veniva soprannominato dalle nostre parti.
0: Esattamente, poi se è vero o no, era uscito anche un articolo sulla Gazzetta nel tempo dopo, eccetera, però se sia vero o no non lo sappiamo, questa è la curiosità. Il pippone di Patromano è il pippone più bello che c'è. Allora, sono le 9.47, stiamo parlando di cocktail e non dire, non aggiungerei altro.
3: Basta.
0: C'è Alex Warren, no? Qualcosa da aggiungere ce l'avrei. C'è Alex Warren con una bella canzone che si chiama Fever.

0: Alex Wonen con Fever Dream, gli ultimi 10 minuti insieme. Patroma, Sergio Sironi, Emanuela. Oddio.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ritornati in Pistia. Abbiamo
0: cosa
1: aperto
0: c'è?
1: Egintoneria.
0: Ha chiuso
2: la pizzeria e hai copiato la Cerenza.
1: Egintoneria, perché da Egitto viene anche gin. Gin è famoso in Egitto, non lo facciamo
3: famoso.
1: Sempre. L'Egitto del Nilo, d'Alessandria. Allora noi abbiamo fatto dei cocktail, stasera si inaugura.
2: Sì.
0: Ah, si inaugura stasera?
2: Sì,
1: non lo sa nessuno. Si inaugura, sì. Sono qua per dire questo, no?
0: Che bello, per fare pubblicità all'inaugurazione.
1: Esatto. Vi aspettiamo dalle 18 in poi, dalle 18 è Gentoneria. Abbiamo quattro cocktail. Uno è il Manhattan.
2: Manata, però quello americano.
1: No, questo quando lo bevi dai una manata a chi ti capita davanti.
2: Vabbè, un'altra manata.
0: Manata.
2: Ho capito Manhattan.
1: Poi
2: sì.
1: Abbiamo Alexander.
2: E quello è riferito al mago?
1: Esatto, lo bevi e sparisci.
2: Ok, sparisci. Che schifo, ragazzi.
1: Poi abbiamo un altro che si chiama Gin Campare. Perché dopo che l'hai bevuto, se riesci a campare è un miracolo. Molto bello, un po' fortino. Ma soprattutto abbiamo tanti long drink.
2: Long drink, cioè che vuol dire?
1: Vuol dire che lo bevi e vai long disteso sul tappeto.
2: Basta.
1: Ti aspettiamo, Manu!
0: Certo.
1: Ti aspetto, Manu!
0: Io prendo aereo per

0: Sleep è la canzone che abbiamo scelto per salutarvi, una canzone di Adele di qualche anno fa, per salutarvi questa mattina e per chiuderla con Bricola di Radio Number One. Che meraviglia, alle 9 del mattino parlare di cocktail. Sai cosa stavo pensando? Pensa che bello invece Luchino e Gabro che possono parlarne e assaggiarli mentre ne parlano.
1: Vero.
0: Vedi, loro sì, in happy hour hanno questa fortuna, noi invece alle 9 del mattino chi ce l'ha? Nemmeno noi che siamo a livello pro ce la facciamo. Allora, saluto e ringrazio come sempre Patro Malo.
2: Ringraziamenti che stendiamo al nostro Sergio Sironi.
1: E ringraziamenti che stendiamo, perché bisogna farli asciugare, certo, alla nostra Manuela Doriani.
0: Che ringraziamenti seri stamattina. Oh, domani!
1: A proposito di cocktail, mi sa che ho bevuto l'elisir di lunga sfiga.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
10: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
1: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, buon martedì 26 maggio, ben ritrovati a tutti voi a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
11: Buongiorno, ma che splendido è questo martedì 26 maggio, Fabiana.
1: Caldo, caldo, sembra di stare in Tunisia, sai che sono venuta col cammello, col cammello. Vabbè, insomma.
11: Ieri sera in un messaggio mi hai detto sembrava di essere a Calcutta.
1: Ma sì, no ragazzi, ieri andavo a piedi, ad un certo punto ho detto ma sono a Milano, sono a Calcutta. è un po' questa la sensazione camminando. Allora, anche oggi tantissime notizie, se la voce mi regge, ma nel caso vai tu, abbiamo preparato per voi, e la prima è una notizia della quale avevamo già parlato, sulla quale torniamo perché ci sono polemiche in vista.
11: Certo, andiamo in Emilia Romagna tra pochissimo.
1: Partiamo subito con la nostra musica number one.
10: The Journalist, gli spacca notizie.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il nuovo singolo di Tiziano Ferro con Giorgia si intitola Superstar, la musica ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, torniamo su questa notizia di cui avevamo parlato proprio nei giorni scorsi. Emilia Romagna, le scuole aperte già dal 31 di agosto perché la regione decide di andare incontro alle famiglie che non sanno dove piazzare i pargoli e quindi dicono, ma non sono, diciamo, delle classiche lezioni, sono delle attività ricreative che consentono ai bambini, perché stiamo parlando di scuole elementari, di divertirsi, e ai genitori di essere tranquilli perché devono tornare al lavoro. Ma nel frattempo è successo qualcosa.
1: Eh sì, perché se da una parte i genitori e le famiglie credono si siano detti soddisfatti e felici di avere almeno due settimane a posto, le prime due settimane di settembre, dall'altra parte il mondo del turismo balneare emiliano romagnolo ha protestato con Fartigianato di Rimini, ma non solo, perché ha detto così si lascia il messaggio, insomma, che riprende tutto il 31 agosto e soprattutto per i turisti emiliani che frequentano la Romagna potrebbe essere una cosa negativa per noi, quindi da una parte l'esigenza turistica, dall'altra l'esigenza delle famiglie che in questo caso si scontrano evidentemente.
0: Eh sì, però insomma diciamo che la replica è stata intanto che questa è una misura facoltativa, cioè non è che per forza di cose tutti i comuni devono aderire, tutte le famiglie devono mandare i bambini per forza di cose, insomma, a scuola a dedicarsi a queste attività ricreative. Però insomma si scontra un po' con il mondo e la filosofia turistica soprattutto romagnola, no? Perché lì le strutture turistiche dicono vivono proprio fino a quando non ripartono le scuole. Noi diciamo che siamo un po' nel mezzo, perché bisogna trovare la giusta soluzione sia per far contenti naturalmente gli operatori turistici, ma anche le famiglie, che evidentemente non è che possono stare in vacanza tutta una vita, no? Scusami,
1: che cantava
0: dire
1: in vacanza una vita.
0: No, esatto.
1: Però infatti il fatto è anche questo. Poi la vera domanda sarebbe questa, cioè quante delle famiglie di tutta l'Emilia Romagna, non solamente quelle che abitano sulla costa, utilizzano quelle due settimane di settembre per le ferie,
0: per fare le vacanze?
1: Perché io credo che a quel punto la maggior parte delle famiglie rientri al lavoro e abbiano bisogno di un aiuto per i propri, per i propri figli. Capisco anche il turismo dall'altra parte, non lo so. Cioè,
0: va bene, dai, tra poco vediamo insomma anche magari che cosa ne pensano i nostri ascoltatori su questo tema, perché noi avevamo detto se questo progetto dovesse funzionare sicuramente potrebbe essere preso ad esempio anche in altre regioni,
1: no,
0: senza storcere il muso, dico, però, perché sennò dai, c'è mica.

0: Dai, prendiamo ad esempio il titolo di questa canzone di Mika, Relax, Take It Easy, la musica di Radio Number One, in diretta via dei Journalist. L'Emilia Romagna propone, per andare in aiuto ai genitori, diciamo, di riaprire le scuole il 31 di agosto, non che un'attività didattica ma ricreativa, per andare incontro alle famiglie che non sanno dove mettere i bambini. Sì. Ma le strutture, diciamo, turistiche non sono d'accordo, perché dicono: no, così ci penalizzate, perché noi viviamo sul turismo. Certo. E praticamente fino a quando di solito non comincia la scuola, noi viviamo ovviamente anche sul turismo dei locali proprio, no?
1: Addirittura gli albergatori dicono: guardate che noi stiamo lottando per posticipare l'inizio della scuola. Cioè, forse per gli albergatori, loro posticiperebbero addirittura magari alla fine di settembre l'inizio della scuola, perché vedono proprio una coincidenza con la fine della stagione e l'inizio della scuola. Se però non è attività scolastica, Fabio, voglio dire, chi non va, chi vuole fare le ferie può farlo ugualmente, mi viene da dire. No,
0: ma quello sicuramente. Diciamo che, insomma, cambiare il calendario scolastico la vedo durissima, no? Anche se si è parlato tantissimo, diciamo, di prendere per esempio come modello alcuni, diciamo, modelli proprio europei, no? E quindi si dovrebbero distribuire le vacanze, diciamo, durante l'anno. Io ho un'idea, però, magari lo dico, magari ci ascolta qualche bagnino proprietario di stabilimento balneare, eccetera. Perché non organizzate qualcosa voi per i bambini nelle spiagge?
1: Ma sai che ci stavo pensando io.
0: Ma scusami,
1: fatti che per i bambini le spiagge. Laura ci scrive: il turismo romagnolo deve essere rivisto, addirittura la stagionalità non esiste più, bisogna trovare nuove formule, incentivi per vacanze anche nei mesi di bassa stagione, puntare sul turismo estero, nord e est Europa. Sì, bassa stagione, però al mare, ragazzi, ci vai.
0: No, al mare non ci vai. Però, ragazzi, voglio dire, siccome gli amici romagnoli sono molto creativi, no? Ragazzi, il turismo con l'ospitalità, l'accento, la piadina, le cose lì l'hanno inventata loro, adesso non me ne vogliono gli altri, ma insomma la sanno lunga lì a Rimini e Riccione. Fate qualcosa in spiaggia, di modo che insomma chi vuole porta i bambini a scuola, se no li portate lì sotto l'ombrellone. Adesso io li vedo già i gestori che diranno: mamma mia, come si fa a stare dietro a tutti questi scalmanati?
1: Un bel camp estivo in spiaggia per aiutare i genitori.
0: E a Rimini, secondo me, funzionerebbe tantissimo.

0: ai trionfatori dell'estate 2024, Tori F con Gaia. Poi lui insomma si è lanciato in Damanamana al Festival di Sanremo. Indimenticabile. Intanto stavo pensando che in spiaggia si può fare anche un corso, no? Tenere quei corsi per i bambini dove insegni a fare le piadine, per dire, no? Cioè, puoi fare un sacco di cose.
1: Vabbè, ci sta, ci sta. Ascolta, se ti dicessi che di andare a Genova in treno in un'oretta da Milano, ci crederesti?
0: Sì, perché questa notizia l'ho già letta un po' di giorni fa.
1: Ma fai finta, lo dico a te.
0: Ma no, non faccio finta, perché dai, la notizia che è uscita
1: bello
0: su tutti
1: però,
0: i giornali.
1: Bello, dai.
0: Guarda, se tutti i binari, diciamo, per l'alta velocità fossero così, come dire, risolutivi, come in questo tratto, anche nel resto d'Italia, saremmo veramente a posto.
1: Dai.
0: Cioè, ma davvero.
1: Ne parliamo tra pochissimo.
0: Sì, qui è The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Potential, questo è il titolo del suo nuovo singolo. Alle 10:28 minuti, buona giornata, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, preparatevi come al solito, tenete i cellulari liberi, non fatevi chiamare da nessuno, neanche dalla mamma, perché tra poco giochiamo con voi.
1: La mamma che chiama, me la vedo, e voi che non rispondete.
0: Pronto? Sai che ti devi dire le cose? Dici, no mamma, dai, ti chiamo dopo. No, no, te lo devo dire adesso, no, ti chiamo dopo.
1: Allora, fotografia della situazione, treno da Milano a Genova e viceversa, lavori che vanno avanti da tanti anni, e questo famoso, questa famosa tratta del Terzo Valico dei Giovi, parliamo di queste gallerie, no, che cambieranno davvero il percorso da Milano a Genova, vanno avanti, e quindi si comincia a vedere qualche cosa all'orizzonte ed interessante.
0: Sì, molto interessante, anche perché se ne parlava già da tempo, sì. E quindi sarà possibile fare, diciamo, questo tratto grazie all'alta velocità Milano-Genova, che collegherà tra l'altro anche la città di Torino, in 55 minuti. Wow. Allora, diciamo che i lavori sono stati lunghi e non facili, anche perché insomma sono lavori che sono stati fatti, insomma, rispettando anche il fatto che sotto l'Appennino Ligure c'è la presenza di gas, no? Nel sottosuolo, certo. E quindi insomma hanno richiesto, diciamo, lavori un po' più a lungo termine. Diciamo che questa situazione, no, sicuramente è moderna, all'avanguardia, sì, delle ferrovie che collegano le città in questo momento, diciamo, del nord Italia, perché al sud c'è da fare ancora parecchio in brevissimo tempo, ci riporta un po' a un tema di cui noi avevamo parlato parecchio tempo fa, no? Quello che dicevi tu prima, di persone che magari non si possono permettere la casa a Milano, vivono in un altro posto dove diciamo vivere costa meno, e poi grazie ai mezzi di trasporto arrivano nella grande città a lavorare, no?
1: Beh, allora 55 minuti succederà dal 2030, se tutto va bene, questa cosa in treno, insomma, puoi pensare addirittura di abitare a Genova, lavorare a Milano e andare in giornata. 55 minuti è una cosa che si fa anche abitualmente con i pendolari da Brescia, da Bergamo, da Torino, e quindi anche Genova, essere, insomma, in questo momento manca poco, sono stati realizzati 83 chilometri di gallerie su 86, e quindi il 96% degli scavi è stato portato a termine. Mancano, insomma, le ultime parti, poi vedremo, insomma.
0: Io ci spero, guarda, poi quando saranno messe a posto anche le autostrade, che in questo momento no, bisogna dire la verità, no, io la faccio spesso, sì, quell'autostrada lì, però da diciamo la parte Levante, ma sono tutti lavori che servono però a mettere in sicurezza, diciamo, no, alcuni tratti delle certo, autostrade, del suolo, del territorio e dei paesi, quindi sono dei lavori ovviamente molto molto importanti. Beh, non è male, perché vorrebbe dire, insomma, spostarsi e metterci più o meno lo stesso tempo che ci metti con la metropolitana a Milano per andare da una parte all'altra della città.
1: Ma certo,
0: quindi.
1: Ma come raggiungere con il treno Brescia da Milano? Insomma, 55 minuti sono davvero pochini, eh?
0: Sì, sono pochi. Insomma, il tempo di leggere un libro, di fare due chiamate e prepararti il lavoro della giornata.

0: La voce bellissima di Sienna Spyro, Die on this Hill. Allora, sono le 10:37 minuti, pronti? Perché noi vogliamo giocare con voi.
1: Eccoci.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, anche questa mattina Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che Claudio vi farà tra poco, vi regaleremo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.
1: 393-444-0444 è il numero al quale dovete scrivere solo con WhatsApp. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione, il Lesotho è uno dei più piccoli paesi del mondo. Dove si trova? Africa, Europa, Asia o America del Sud? Beh, non banalissima questa domanda.
0: No, no, no, dai, aprite lì, studiate. Vi aspettiamo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie, siamo in linea con il nostro amico che ha vinto, sì. Che per noi è Ciccio.
1: Ciccio. Abbiamo detto, inventiamo un nome d'arte, non possiamo dire il suo nome. Ciccio, ma ti va bene Ciccio?
2: Ciccio, passami l'aglio.
1: Ciccio passami l'aglio.
0: No, vabbè, questo noi non l'abbiamo detto.
1: No, l'abbiamo detto, Ciccio passami l'aglio, Ciccio, va bene.
0: Allora, Ciccio, da dove ci chiami? No. Questo si può dire.
1: Neanche?
0: Dai, vabbè, che Albino, lavoro fai?
2: Albino.
0: Dai, Ciccio d'Albino, che fa un lavoro, naturalmente.
1: Che non diciamo quale.
0: Non diciamo, non perché diciamo insomma lui poi ci sta chiamando. Allora, Ciccio, vediamo.
1: Povero Ciccio.
0: Ti facciamo intanto i complimenti perché ti porti via questi due biglietti per un concerto fantastico, perché questo ragazzo Conan Gray è bravissimo e sarà un concerto veramente strepitoso il 3 di giugno alla Chorus Live Arena di Bergamo. Allora Ciccio, però ti possiamo chiedere chi ti porti?
2: Devo portare la moglie, giustamente.
1: Vabbè, però il tono, Ciccio, dai, col
2: sì,
1: tono.
2: Sì.
0: Con entusiasmo.
1: Sì.
0: Non l'hai molto convinto. Scusa, ma se proprio avessi potuto scegliere, avresti portato qualcun altro?
2: No, la moglie.
0: Va come ruffiano.
1: Risposta dopo risposta sta salendo la decisione nell'indicare la moglie. Va bene, dai Ciccio, è stata una mattinata difficile, ti abbiamo chiamato Ciccio, il tuo nome vero resterà segreto per sempre. Ciao!
2: Ciao ragazzi,
0: buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie Ciccio. Un bacione. Ciao.
1: Ciao Ciccio.

0: La classe, ragazzi, la classe di Malika Ayan. Tre cose che ci hanno detto anche gli esperti. Hai notato, no? Che già, insomma, abbiamo interpellato gli esperti per il caldo di nuovo. Bere molta acqua, non uscite nelle ore calde, state attenti. Le solite cose che si dicono di solito a luglio, peccato che siamo a maggio.
1: È vero.
0: No, perché, cioè, veramente adesso sto Nigno arriverà a romperci le uova.
1: Di sicuro. Io ho dormito con le finestre aperte, pensate.
0: Cioè, io dormo sempre con le finestre aperte.
1: A maggio però di solito no,
0: lo so, però insomma c'era già nell'aria, perché erano stati interpellati nei giorni scorsi gli esperti climatologi, non erano certi, diciamo, dell'impatto del Nigno, ma mi pare che insomma le previsioni che hanno fatto per questa estate, che potrebbe essere particolarmente torrida, probabilmente sono giuste. Dai. Allora rimanete lì, perché tra poco in arrivo c'è la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi portiamo in Toscana.
1: In Toscana c'è un albergatore, insomma, che si rivolge ai turisti israeliani presentandogli insomma una scelta di condivisione del proprio governo oppure no. Insomma, andiamo sulla politica, ma anche su una scelta di questo albergatore.
0: Politica e turismo, giusto sì o no? Non lo sappiamo, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre, sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. 11:02 ci sono le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Elezioni amministrative in quasi 900 comuni italiani, affluenza definitiva che si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Al nord, 3 le città capoluogo interessate dal voto. A Venezia ha vinto il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini. A Mantova plebiscito per Andrea Murari del centrosinistra. A Lecco si andrà invece al ballottaggio tra Filippo Boscagli, centrodestra, e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattinoni. Tra le altre città capoluogo, il centrodestra vince anche a Reggio Calabria, Crotone e Fermo. Il centrosinistra conquista Enna, Pistoia, Salerno, Avellino, Prato e Andria. Chiamate al ballottaggio Arezzo, Trani, Chieti, Agrigento e sul filo del rasoio anche Macerata. Ci sono le reazioni al voto. La premier Giorgia Meloni dice: il nostro crollo preannunciato dall'opposizione è ancora rimandato. Per Elly Schlein invece il centrosinistra è competitivo per le politiche. La guerra in Iran, nuove tensioni. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese iraniano un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Padre e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata. Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo scagliato da una balestra mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. È stato poi rintracciato ieri in serata dai carabinieri il presunto autore di questo gesto. Belen Rodriguez, in evidente stato di agitazione, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto è accaduto ieri a Milano in un palazzo in zona Brera. La showgirl e conduttrice TV che era all'interno della sua abitazione, avrebbe ripetutamente urlato di aiutarla. Allertati dai vicini, sono quindi intervenuti polizia, vigili del fuoco e un'ambulanza. Terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club ha ufficializzato con effetto immediato l'esonero dell'allenatore Allegri e la conclusione del rapporto anche con il DS Tare, la Di Furlani e il direttore tecnico Moncada. Ora si lavora per trovare nuovi profili da inserire nell'organigramma societario e tecnico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Olivia Dean, So Easy, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacchi notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi portiamo in Toscana, anche se non è la prima volta che sentiamo parlare di un fatto del genere, ma qua devo dire che i modi e i tempi sono stati assolutamente diversi, diciamo, a molte altre notizie in cui che hanno dato, diciamo, il là per protestare. Allora, siamo in Toscana, albergatore riceve una prenotazione da una famiglia israeliana e allora lui, prima che loro arrivino, scrive in maniera molto educata, devo dire, insomma, si può leggere anche quello che ha scritto, che se comunque non condividono la politica di Netanyahu sono i benvenuti, diversamente insomma sarebbero stati anche lì no, e quindi sarebbero stati liberi di annullare la prenotazione senza pagare una penale.
1: Vabbè, se lui ha detto lungi da me, ha scritto in questa lettera subito dopo la prenotazione, pensa a questa famiglia israeliana, lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ho bisogno di sapere la vostra opinione su quello che sta facendo il vostro governo. Una presa di posizione direi dura, abbastanza gentile comunque. Nella mail la famiglia ha annullato tra l'altro la prenotazione. Sì, la domanda è questa, se è lecito che, sai, albergo, ristorante o altre strutture ricettive valutino anche questa cosa, perché sai, in questo caso parliamo di Israele, ma potremmo estendere l'argomento a centinaia di opinioni. È legittimo chiedere l'opinione dei propri clienti? Bah, non lo so, sai.
0: Beh, lui è il proprietario della struttura, diciamo che è abbastanza libero, no? Di fare.
1: Ci perde soldi, no?
0: Quello che. Beh, diciamo che in qua ci perde soldi, soprattutto perché è successo questo fatto che subito dopo l'aver risposto, l'aver scritto a questa famiglia ha diffuso questo messaggio dell'albergatore su tutti i social. Sì. E quindi c'è stata, insomma, una parte di persone che è stata solidale, diciamo, con lui, e un'altra che l'ha criticato fortemente. E non dico l'ha minacciato, ma insomma ha messo un po' in crisi anche la sua attività. Lui ha detto: del resto io non è che ho scritto, non sono stato offensivo, sopra le righe, ne sono stato abbastanza educato e ho lasciato liberi, diciamo, le persone di rispondere e di prendere poi la propria decisione. Ma qualcuno è stato invece con l'albergatore poco carino.
1: Insomma, chi la pensa diversamente non lo so, sai, perché se io adesso lascio perdere questa cosa di Israele, in altre situazioni se sei d'accordo con Trump dimmelo, perché non sei il benvenuto, oppure se sei d'accordo, sai, la cosa può andare avanti davvero, cioè può estendersi, diventa poi complicato anche prenotare. Devi dire la tua idea per prenotare?
0: No, sicuramente no.
1: Da questo punto di vista diventa un po' complesso,
0: anche perché insomma questo potrebbe valere anche per le fazioni politiche in Italia. Voti per la destra? No, qua solo gente di sinistra. Voti per la sinistra? No, qua solo gente di destra. Però sai,
1: e chiudo con questa: sei juventina?
0: No, vabbè, quello
1: non
0: no.
1: Non puoi venire. Esatto. No, scherziamo, però voglio dire, chiedere le opinioni e tutto diventa un passo un po' complicato.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Harry Styles. Sì.

0: sugar. What a bella sugar. La voce è quella di Harry Styles in diretta qui alla The Number One. Allora, siamo in Toscana, vi stavamo raccontando la storia, la vicenda di questo albergatore che riceve una prenotazione da parte di una famiglia israeliana, dice lungi da me essere antisemita, ma io voglio sapere se questa famiglia che ha prenotato nel mio albergo sostiene la politica di Netanyahu. In questo caso non è la benvenuta. Lui ha scritto una lettera, un messaggio a questa famiglia usando toni assolutamente educati eccetera. La famiglia decide di annullare la prenotazione, lui non fa pagare diciamo il nulla, diciamo la penale per questo annullamento. Però che cosa fa la famiglia? Pubblica sui social il messaggio dell'albergatore e da lì si scatenano diciamo tantissime polemiche, perché alcuni sono solidali con lui, altri dicono ma no, non esiste che un albergatore chieda queste cose.
1: Ma lui ha detto insomma credo insomma che non possa passare inosservato quello che sta facendo Israele, è una sua posizione politica, dunque diciamo lui nel suo lavoro porta avanti questo messaggio. Poi ovviamente questa cosa si può estendere anche ad altre situazioni, a tutte le opinioni, non solo quella di Israele. Ora diventa complesso poi prenotare. Io non so come la pensi i nostri ascoltatori. Laura ci scrive: io a priori avrei annullato la prenotazione adducendo come scusa un errore del sistema di prenotazione senza commenti. Anche gli americani, per esempio trampiani, che entrano in negozio hanno idee forti su noi europei e sulla nostra politica. Certo, lo possiamo fare all'infinito, anche in tutto il mondo hanno opinioni diverse una con l'altra.
0: Sì, non è che possiamo chiedere diciamo l'identikit nel senso politico eccetera diciamo tutti, delle persone che prenotano a questo punto, non solo negli alberghi, anche nei ristoranti piuttosto che nei musei.
1: Tu come la pensi? Qui non puoi entrare.
0: Non puoi entrare. Però diciamo che lui insomma si è espresso liberamente, è rimasto molto male, però che questa famiglia ha poi diciamo diffuso sui social questo messaggio, perché naturalmente molte persone hanno malinterpretato il suo pensiero e ha detto adesso stanno cercando di rendermi la vita difficile a livello professionale, e lui comunque è un imprenditore, ha un albergo e quindi non vorremmo che naturalmente ci rimettesse a livello diciamo della stagione, no?
1: Argomento delicato, tu per chi hai votato le elezioni a Venezia? Hai votato per questo? Allora puoi entrare.
0: Puoi andare in gondola, allora... se non hai votato quello lì non puoi andare in gondola.
1: Complicato.
0: Sì, molto complicato.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Zoni.
1: My Zonit con Marshmallow Kane Brown. Allora, ieri qui a The Journalist abbiamo parlato della nuova Ferrari elettrica, sì. Luce. Allora, oggi è uscito finalmente il costo, eh? Allora, intanto le prime consegne saranno previste per la fine del 2026, sarà messa in vendita a 550.000 euro.
2: Vabbè, dai, neanche troppo, ce la faccio, dai.
1: Infatti, molto elegante, eh? Molto bellissima, bene. Macchina, molto bellissima, bene. Macchina.
2: Dai.
1: Va bene, allora rimanete lì perché tra poco ci sono le previsioni meteo e poi vi raccontiamo questa storia surreale che è successa in un parcheggio di un supermercato dove un signore è stato colpito da un dardo.
2: Ma in che epoca siamo? Nel medioevo?
1: Sì, secondo me sì.
2: Mamma
1: Dai.
2: Mia, ragazzi.
1: Ne parliamo tra poco con The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sfinge, Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One
10: Meteo.
11: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, un'altra giornata, oggi prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile, passeggera ed una nuvolosità pomeridiana meno sviluppata attorno ai monti, temperature comunque ancora molto molto alte, si toccheranno picchi pomeridiani al centro nord anche di 35 gradi, venti per lo più deboli. Giornata di domani, mercoledì, sostanzialmente in fotocopia, i primi cambiamenti con aria leggermente più fresca potrebbero registrarsi da giovedì, con l'alta pressione che potrebbe mostrare qualche segno di indebolimento. Il cambio poi di temperatura deciso dovrebbe avvenire con l'inizio di giugno. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
12: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Right, Taylor Swift, che tra l'altro è stata immortalata insieme al suo fidanzato, tutto il mondo e il paese, erano a vedere questa partita fra i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers per sostenere questi ultimi. Lui a un certo punto ovviamente erano seduti in prima fila, lui grandissimo campione insomma della National Football League, beve la birra e si abbiocca come se non ci fosse un domani, e lei si vede che si gira verso lui come dire: ma cosa fai? Cioè, ti abbiocchi così in prima fila che ci fotografano tutti? E infatti così è stato.
1: Che brutta immagine.
0: Quindi c'è cioè questa foto che ha fatto il giro del mondo dove lei si gira verso di lui e lui che dorme in maniera incredibile, come un sasso. Va molto bene, interessato peraltro alla partita, era evidente.
1: Lo puoi fare sul divano, non in prima fila mentre guardi il basket.
0: Vabbè, ragazzi, forse era stanco. Dai.
1: Vabbè. Allora passiamo invece a parlarvi di una situazione davvero. Allora, surreale è un aggettivo ancora ridotto, secondo me, per quanto è successo ieri in provincia di Bergamo. Siamo a Carvico. Cioè, immaginate di essere colpiti al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Ma cos'è? È un film? Non lo so, è il racconto di un film. Invece è successo davvero. Per fortuna l'uomo non sta malissimo. Ma quanta paura! Un dardo.
0: Allora, diciamo che questo signore di 59 anni stava passeggiando nel parcheggio di uno supermercato, magari stava aspettando la moglie. Appunto, gli è arrivato questo dardo, tra l'altro, da questa macchina. Insomma, chi l'ha tirato, naturalmente, è stato rintracciato dai carabinieri e adesso stanno cercando di capire se si tratta di una cosa da sub, una freccia. Sì. Insomma, è stata comunque lanciata da un'auto in corsa. Pensate, potrebbe anche essere una freccia di una fiocina per subacquei o al dardo di una balestra. Se è stato volontario fatto, diciamo, nei confronti di questo signore, ma non credo, oppure questo qua era in giro e dice: ah, non so che fare, mi diverto con il dardo della balestra, lo tira dal finestrino e colpisce in pieno petto questo signore, che per fortuna non si è fatto nulla di che, ma insomma poteva finire molto peggio.
1: Allora, diciamo spesso che ormai andare in giro è un punto di domanda, però fino a questo punto onestamente non me lo immaginavo. Cioè, voglio dire, tu sei lì tranquillamente in un parcheggio vieni colpito. Allora, sorridiamo, ci permettiamo di sorridere perché l'uomo sta bene fortunatamente. Però essere colpiti, tra le possibilità c'è anche quello di una cerbottana, ma come si fa?
0: Sì, ma guarda, io non sono stupita perché tempo fa lo facevano anche dalle finestre, quindi insomma, ma sì, sarà stato, spero che non sia un bambino, credo che sia un adulto, però se non ho capito male, che si è divertito insomma a lanciare dalla finestra, dal finestrino della macchina, questo dardo. E poi gli chiederanno cos'è che stava facendo, perché
1: qual era
0: insomma
1: l'intenzione?
0: Qual era l'intenzione? Allenarsi a un campionato di balestra? Sì. Non lo sappiamo, dai, vabbè. Vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto c'è la musica di Sia, e quindi state allerta, insomma, come quando vostra moglie ritarda, siete nei parcheggi dei supermercati, guardatevi in giro.

0: cari con Amaro. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone. Poi andremo a parlare di questa nonnina che lei vorrebbe telefonare a tutti, diciamo, però non può avere il telefono.
1: Provate ad avere 100 anni a rinnovare il contratto telefonico. C'è un problema.
0: Cattivi. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Eccolo qua, Joan Osborne, 1995, sicuramente la sua canzone più famosa, One of Us. È incredibile che poi per un sacco di tempo molti pensavano che lei fosse la figlia di Ozzy Osbourne, ma in realtà non c'era nessunissima parentela tra i due, e quindi insomma no, beh, basta un cognome naturalmente per dire sì, è la figlia di Ozzy. Allora, intanto c'è questa notizia che è arrivata poco fa, una brutta notizia di questo incidente che c'è stato in Belgio fra un treno e un minibus scolastico, e ci sarebbero diverse vittime.
1: Daremo poi aggiornamenti nel corso delle news. Allora andiamo a Piacenza per una situazione davvero singolare. Questa nonnina di 101 anni, ok, che si vede negare questo contratto telefonico perché centenaria, poverina, no, in verità è un bug informatico che blocca, no, il meccanismo quando uno ha superato i 100 anni. Però mi fa sorridere che la tecnologia diventa in questo caso nemica della longevità, e non volevano rinnovare il telefono.
0: No, possiamo dire che la tecnologia è sicuramente più age, più vintage della nonnina, perché infatti, i terminali in pratica non hanno consentito, non consentono di inserire le generalità di utenti che hanno superato il secolo di vita, cosa che è abbastanza rara, ma insomma dove accade naturalmente bisogna consentire loro di farlo, no?
1: Assolutamente, anche perché voglio dire l'età si allunga sempre di più, ci saranno sempre di più persone di oltre 100 anni che vogliono avere giusta un cambio di contratto telefonico, un'altra compagnia per parlare con i propri nipoti, i propri figli. No,
0: infatti.
1: Se gli dici no, non puoi. Mi sembra un po'.
0: No, poi diciamo che questo caso non è rimasto isolato, nel senso tutti ne hanno parlato, hanno detto ma come, la popolazione, soprattutto quella italiana, sta diventando sempre più vecchia, cosa vogliamo fare? Vogliamo arenarci davanti a questo problema del bug informatico perché la signora ha più di 100 anni? E no, qua bisogna ripensare tutto. Tutto a favore di popolazione anziana. Adesso ovviamente poi hanno risolto nel caso è chiaro della signora, che magari all'inizio ci è rimasta anche un po' male,
1: sì,
0: no? Perché avrà detto vabbè, ma come, ho 101 anni e quindi non mi fate avere il telefono.
1: No, infatti
0: non va bene.
1: L'azienda ha detto che non era un diciamo un no legato alla persona, però l'associazione dei consumatori insomma ha replicato formalmente, ha detto attenzione, cercate di mettere a posto questa cosa, perché anche chi ha 100 anni può avere un contratto.
0: Ci mancherebbe. Ma tra l'altro io questa cosa, sai che te la raccontavo nei giorni scorsi, di anche le pubblicità che hai visto, no, in TV, ormai sono tutte per over 60-70, perché il mercato naturalmente che in questo momento è alto spendente. Ragazzi, mi vanno in crociera, mi bevono uno spritz, mi fanno le telefonate, mi stanno lì a smanettare il cellulare, si mandano i messaggi in piena notte. È tutto cambiato. Va bene, dai, siamo contenti insomma per questa nonnina che potrà fare lunghe telefonate.

0: Allora, mancano pochi minuti alle 12 in diretta qui a Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi portiamo al ristorante con noi.
1: Tema caldissimo, eh? Il ristorante è obbligato a servire l'acqua del rubinetto, se gliela chiediamo. Si è espressa addirittura la Cassazione, c'è una sorpresa, eh?
0: Ma attenzione. Chi è che la vuole l'acqua del rubinetto, scusa?
1: Sai, ma tu se le dici, mi porta un'acqua del rubinetto, cioè ordini, cioè poi... alcuni ritengono che sia obbligatorio. Altri no, insomma,
0: non so, non ho mai sentito nessuno chiedere l'acqua del rubinetto.
1: Ma
0: però,
1: come no?
0: Insomma,
1: al ristorante ci
0: al
1: può...
0: ristorante un cliente chiede l'acqua del rubinetto,
1: ma certo, ma in Francia per esempio è obbligatoria l'oplata, ma anche dappertutto.
0: Vabbè, ma un conto è che te la danno e un conto che la chiedi tu, cioè,
1: infatti questo è un po' diverso. Questo è il tema.
0: Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
15: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
14: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
15: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che a Carvico in provincia di Bergamo ha ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un uomo di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. L'accusa comunque è quella di tentato omicidio. La guerra in Iran, nuove tensioni. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese iraniano un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Padre e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata. Il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati fanno registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto concerne le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54% delle presenze totali. Terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club ha ufficializzato con effetto immediato l'esonero dell'allenatore Allegri e la conclusione del rapporto anche con il DS Tare, la Di Furlani e il direttore tecnico Moncada. Ora si lavora per trovare nuovi profili da inserire nell'organigramma societario e tecnico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
19: Evviva!
18: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
19: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
20: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
21: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.a. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
22: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
23: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Eccolo qua, trascinante, come sempre, Samurai J, ossessione, alle 12:06. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, acqua di rubinetto, sì o no, ristorante? Intanto però dobbiamo fare una premessa, è importante. Questa signora non è che l'ha fatto per tirchieria, perché aveva speso per una settimana in questa lussuosa struttura a Corvara, in Badia, 5.700 euro. In mezza pensione e bevande escluse.
1: Sì, lei l'ha fatto per una questione di principio, no? Dicendo l'acqua è un bene pubblico, l'acqua è un bene di tutti, quindi io posso richiedere l'acqua naturale. Cioè, lei aveva pagato tutto, però a pranzo voleva avere l'acqua naturale e non l'acqua servita in bottiglia dal ristorante. Il ristorante si è rifiutato, ok? Alla fine, però, la Cassazione ha dato ragione al ristorante dicendo che praticamente il ristorante non è obbligato a servire l'acqua di rubinetto.
0: Infatti
1: ha dato ragione al ristoratore.
0: Ha dato ragione al ristorante, al ristoratore. Poi, insomma, lei, vabbè, dice sì, l'acqua del rubinetto è un po' come dire aspettarsi di trovare un letto con le lenzuola quando vai, insomma, in un albergo. Non è esattamente la stessa cosa, però, insomma, è vero che magari poi lei era in montagna, quindi, insomma, l'acqua che sgorga, sai, dalle montagne, da quelle parti, è anche buona, no? Quindi
1: sì, no,
0: lei dice, perché devo prendere quella lì nella bottiglia, se è possibile, anche vorrei bere quella del rubinetto.
1: Ma no, tra l'altro questa è una situazione limite, no? Questa situazione lussuosa, lei che lo fa di principio, però portandola invece alla vita di tutti i giorni può capitare, ad esempio, di andare in un bar e dire mi dai l'acqua del rubinetto. A me è capitato che mi dicessero no, se vuoi l'acqua devi comprare la bottiglietta. In altre situazioni invece mi hanno detto sì, ok, l'acqua del rubinetto te la do gratuita. Quindi dipende anche un po' da come la vede il ristoratore, l'albergatore o il titolare del
0: non so,
1: bar.
0: Io di solito chiedo, per esempio, mi dà un bicchiere d'acqua, e siccome a parte che io di solito chiedo l'acqua frizzante, quindi in quel caso ancora l'acqua frizzante dal rubinetto. Oddio, ci sono tutti quei marchingegni che, però diciamo che è abbastanza difficile, no? Che dei clienti al ristorante chiedano acqua del rubinetto.
1: Diciamo che ci sono alcuni stati, ad esempio la Francia, dove l'acqua naturale viene portata, no? sul tavolo ancora prima della decisione, e quella fa parte, diciamo così, come se fosse il coperto, no? Viene portata gratuitamente. In Italia invece non è così, quindi...
0: No, tra l'altro in Italia costa anche un sacco di soldi, perché ci sono dei posti dove tu prendi una bottiglietta d'acqua e paghi, che ne so, 4 euro,
1: perché
0: cioè,
1: la prima cosa che ti chiedono, allora, acqua naturale o acqua frizzante? Tu sei lì, non è ancora deciso, dici una è una, 10 euro
0: molto, tac, molto, e via, molto bene. Vabbè, insomma, però effettivamente credo che sia a discrezione, no, dei titolari, in questo caso del ristorante. Cioè, Miley Cyrus. Yeah.

0: questa storia qui dei journalist di questa signora che spende parecchi soldi a Corvara per questa struttura lussuosa, però il ristorante chiede l'acqua di rubinetto perché ritiene che sia assolutamente giusto, insomma un bene naturale, comune di cui usufruire. Il ristorante si rifiuta, lei non ci sta, ma insomma poi c'è tutta una situazione che va avanti tramite avvocati. La legge dà ragione però al ristorante
1: che può
0: negare l'acqua di rubinetto.
2: Allora, io se fossi stato il ristoratore, visto che questa già spendeva 5.000 euro, voglio dire, se ha il desiderio di bere l'acqua naturale, è da lì l'acqua naturale, no? Che problema c'hai? Però invece è rapportato a tutti noi che andiamo in qualche ristorante, in un bar, e che ogni tanto chiediamo l'acqua naturale, quello è un altro problema, no? Alcuni stati insomma la prevedono questa acqua naturale gratuita, altri no.
0: Allora, sentiamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti, Mauro. Allora, io lavoro in un ristorante bar e gestisco il bar del ristorante.
2: Sì.
3: E i ragazzi, i camerieri, quando mi portano indietro le bottiglie dal tavolo del ristorante, tantissime volte sono a metà. Io questa acqua, tanto comunque non viene bevuta a canna, a garganella, viene bevuta nel bicchiere. Io non la butto via, la tengo, la metto in parte e i clienti che entrano a bere il caffè chiedono un bicchiere d'acqua, io do il bicchiere d'acqua della bottiglia, ma mica gliela faccio pagare. È gratis. Ciao a tutti.
0: Capito, per non sprecarla.
2: Scusa, però scusa, è gratis perché l'ha già pagata qualcun altro. Perché lui recupera le bottiglie non finite.
0: No, infatti.
2: Tra l'altro non so se è una cosa che si può fare completamente.
0: Questo non lo so. Allora, in Francia, dice Aurora, ti portano l'acqua del rubinetto, però poi ti fanno pagare 8 euro la bottiglietta d'acqua minerale. Sono stato a Monaco di Baviera e l'acqua era completamente gratuita in qualsiasi chiosco della città.
2: Dici, sono... Insomma, non è così scontato, Situazioni. Comunque in Italia la Cassazione ha dato ragione al ristoratore, che può decidere se farla pagare, se darlo oppure no, addirittura.
0: Sì, effettivamente con tutti i soldi che ha speso questa signora, anch'io, mentre non solo le davo l'acqua del rubinetto, ma le facevo anche una pedicure nel frattempo che beveva.
4: Ma che pezzente è quel ristoratore? Meriterebbe di mettersi all'angolo a vendere gelati. Ciao Roberto.
0: No, adesso.
2: Insomma, la linea, diciamo.
0: Una politica interna del ristorante che non vuole servire, magari perché ritiene più di classe, non so dirti. Servire l'acqua nelle bottiglie, no?
2: Certo, comunque la legge ha dato ragione al ristoratore, che può anche rifiutarsi, quindi dobbiamo attenerci a questo, adesso lo sapete.
0: Sì. però ti dico, io difficilmente ho visto persone che entrano e dicono cioè magari quando vai al bar, come diceva il nostro amico, prendi un caffè, capito? Comune, allora chiede un bicchiere d'acqua, però mentre mangi, chiedere espressamente, cioè durante una cena, l'acqua del rubinetto, devo dire che non...
5: Ciao raga,
0: bella lì.
5: Dalla Sicilia, provincia di Trapani, noi quando vai al bar a bere il caffè non te la fanno neanche chiedere l'acqua,
0: te la danno.
5: Ordini un caffè, in automatico ti arriva il caffè.
0: Bravo.
5: E il bicchiere d'acqua, non il ciupitino che non ti puoi neanche bagnare le papille gustative.
0: Bravo.
5: Ma dai, su.
0: Che classe.
2: Però questo è un altro discorso,
0: l'acqua
2: con il bar. Va bene,
0: va bene, dai, ci torniamo tra poco, perché qua il tema dell'acqua del rubinetto, insomma, acchiappa, dai, ci sono i come cose.

0: One. Allora, stiamo parlando di questa signora che chiede l'acqua di rubinetto, è in questa struttura lussuosa Corvara, e però il ristoratore si rifiuta di dare acqua del rubinetto. Insomma, vanno avanti, mettono di mezzo la legge che alla fine dà ragione al ristoratore. Allora, qua c'è Viviana, provincia di Torino, che dice: no ragazzi, il discorso non è quello relativo ai soldi. Se non si hanno le analisi dell'acqua periodiche fatte dall'ASL, il ristoratore non può servirla, se no va incontro a grane. Ma figuriamoci.
1: Beh, dici che questa è la ragione del ristoratore.
0: Io non la bevo per questo motivo, ti dico la verità.
1: Beh, però in alcuni posti in montagna, per esempio.
0: Sì, hai ragione. Io vado a piedi lì, la prendo, sgorga la mattina, mi alzo alle 5 e vado proprio dove sgorga l'acqua la mattina, rischiando l'incontro con l'orso.
1: Tema aperto. Lo lasciamo lì, ci ritorneremo, dai.
0: Rimanete lì, perché invece tra poco cambiamo completamente argomento.
1: E di che cosa parliamo? Visto che vai sul nuovo argomento, che ne abbiamo due o tre.
0: Adesso scegliamo due o tre, dai, due o tre, ma rimanete lì, due o tre. Qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, vi raccontiamo la storia di questo prof, che è sicuramente molto molto originale. Allora, premessa, io quando vedo in giro, ogni tanto mi capita, soprattutto però signori un po' anziani, no? Vestiti così di tutto punto, con diciamo outfit, abbigliamento così che rimandano a periodi passati, e sono elegantissimi, li guardo ammirata, perché si vede talmente tanto ciarpame in giro, che quando vedi uno così dici ma che bello, quasi quasi mi viene da fare le foto.
2: Ho capito, ma uno che va in giro con bombetta, baffi a manubrio, che sono quelli, no, che si girano su,
1: su.
2: Il panciotto, o va ad una festa in maschera, o va alla Scala, o va dove, non ci va in
1: a
2: giro
1: a scuola.
2: Ma sì, in questo caso
1: casa
2: sì.
1: Scuola.
2: Questo qui va a scuola. Questo è un professore che è entrato in classe con panciotto, bombetta, baffi a manubrio, e ha detto: è giusto presentarsi in modo distinto a scuola, mi piace la Belle Époque. Vabbè, carino, è stata una...
1: È carino, dai,
2: cioè, non è mica vietato, voglio dire. Però
1: no, infatti,
2: però se vedi in giro uno così, non pensi che stia andando a lavorare. Cos'è, 34 anni, è giovane anche, tra l'altro.
1: Sì, è giovane, tra l'altro è uno che cambia spesso scuola perché è precario, e quindi secondo me ha fatto anche bene, perché si è fatto notare anche, no? No, magari qualcuno dice: oh, però guarda che tipo quello lì, quel prof, è sicuramente molto molto interessante. Allora, la curiosità iniziale poi ha lasciato, diciamo, come dire, con il tempo un rapporto più diretto con studenti e colleghi, no? Perché tu immaginati i ragazzi che vedono entrare un professore che arriva vestito così, e cioè, capito, gli fai 8000 commenti, non voglio manco sapere quali. Però lui è andato avanti per la sua strada, tranquillo, se n'è fregato, ed è nato invece un bellissimo rapporto, vedi?
2: Sì, lui insegna italiano, docente di lettere a Torino, originario della Basilicata. Beh, sicuramente un personaggio originale. Sai, di questi tempi essere originali è una virtù, secondo me, né? Non omologarsi. Lui lo fa, insomma, in modo un po' particolare. Immagino gli studenti. Quanti anni hanno gli studenti? Non c'è scritto.
1: Non lo so.
2: È un liceo. Sì.
1: Però ti dirò, non è tanto essere originale quanto andare avanti con la propria originalità, fregandosene di quello che dicono gli altri. Perché sai, magari ti arrivano i commenti, tu immagina gli altri professori, no? Che magari tra di loro dicono: ma dove va questo qui? Chi pensa di essere? Guarda come si è vestito, chi è sto qua? No, tu immagini in una scuola, no? Dove tra colleghi, ragazzi, esce fuori di tutto, no? E invece lui se n'è fregato, insomma, ama vestirsi così. Adesso non va, no, perché mi viene in mente magari una prof dice: oh, a me piace il Charleston, quel periodo così, e vado a scuola vestita così, no?
2: Perché no?
1: Eh beh, perché, beh, certo, certo, può essere.
2: Succederà che una ragazza vuole vestirsi così e dirà: ma se si veste lui alla Belle Époque, perché non mi posso vestire io.
1: Perché quello vale solo per i prof, gli studenti non possono.
2: No, dico una collega, una collega.
1: Ah, ok, una professoressa, dici? Dai, a me sarebbe piaciuto.
2: Domani io vengo vestito così col panciotto.
1: Bene, a me sarebbe piaciuto, perché ti dico, i prof che sono originali, secondo me, arrivano prima gli studenti.
2: Vero.
1: Quindi complimenti. Intanto speriamo che questo prof smetta di essere precario, dai, che la cosa che interessa ovviamente di più a lui, no? È certo.

0: Chaperone, good luck, babe. Allora, rimanete con noi perché tra poco celebriamo musicalmente un compleanno molto importante.
1: E allora, tanti auguri.
0: Auguri. Cioè, a Joe, tanti auguri. No, vabbè, dai. Rimanete lì, sta per arrivare, come sempre, qui su Radio Number One, una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Cooling Countdown degli Europe, che oggi compie 40 anni, un disco che sicuramente ha cambiato il rock europeo, vendendo milioni di copie e anche permettendo al gruppo svedese di raggiungere il mercato americano. Allora, tra l'altro, durante le sessioni di registrazione, Joey Tempest, voce della band, contrasse questa brutta reazione allergica per i prodotti a base di pane, quindi fu ritardata diciamo per un po' il processo lavorativo del disco e costrinse il cantante a cambiare la propria dieta, così poi poté completare l'album, vedi?
1: Ci sono anche altre curiosità che interessano proprio questa canzone. Il celebre riff di tastiera, insomma, che avete sentito, non nacque

0: Intanto decolli, poi dove vai si vedrà dopo. Allora, intanto c'è un aggiornamento, attenzione, non sappiamo, adesso sto cercando di capire insomma se è una nuova pista, una nuova, oppure una, diciamo, un elemento in più in una pista che però già gli inquirenti avevano sotto mano. Avete presente le due vittime, no? La mamma e la figlia morte per ricina.
1: Sì.
0: Allora, sarebbe morte avvelenate, purtroppo, sarebbe stata convocata la zia novantenne.
1: Non ci credo.
0: Sì, sì, sì. In questura preparò una torta per la cena di Natale.
1: No, incredibile. Vabbè, ma vogliamo
0: sarebbe
1: forse
0: pazzesco.
1: Ma potrebbe essere un errore? O una, una volontà della zia novantenne? Mamma mia, ragazzi, ma neanche un film questa cosa qui.
0: Però insomma non si sa, anche perché la soluzione ancora sembra lontana, quindi bisogna vedere. Preparò una torta per la cena di Natale, bisogna vedere, perché insomma la notizia che è uscita poco fa, però bisogna vedere perché è stata convocata insomma la zia novantenne in questura, non lo so.
1: Questo è.
0: Dai, beh, sicuramente insomma in qualche modo sono state avvelenate.
1: Se è l'ultima cosa che hanno mangiato, una delle cose che hanno mangiato, evidentemente lì ci può essere stata
0: una storia pazzesca.
1: Magari non da lei, magari non dalla zia.
0: Non lo so, guarda, ieri ero rimasta alle ultime notizie, c'era sicuramente, diciamo, luce sul fatto che fosse una donna, e quindi parente e una donna. Adesso però non sappiamo, magari è stata convocata, diciamo, per altre ragioni, forse per avere informazioni.
1: Non lo so.
0: Bella
1: intricata anche questa storia.
0: Sì, sì, speriamo che però si arrivi presto alla soluzione, anche per dare un po' di giustizia, ovviamente, a queste due povere vittime. Ci sono ciofie, Noemi?
2: Dimmi come.

0: Eccoli qua, Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Possono anche essere farfalle con il ragù di zucchine o farfalle con salmone e zucchina.
1: Non ci credo che sia.
0: Cioè guarda, ho fame nonostante stia non benissimo. Perché le farfalle lo so che sono di altro tipo qua, ma a quest'ora io preferisco le farfalle quelle con le zucchine, salmone, sai, quelle cose lì.
1: Ma se uno ti dice farfalle nello stomaco non puoi deviarmi sul
0: vabbè, dai, lo so, ma allora, capito?
1: Allora, se ti dico 11 giugno, tu cosa mi dici?
0: 11 giugno, mondiali di calcio.
1: Vedi che però sei sul pezzo, allora, che quindi li guarderai un pochettino, non è che li ignorerai completamente.
0: No.

0: almeno le prime partite, vediamo. Comunque Shakira, che ha fatto questa canzone Dai Dai, poi gli è andata male perché l'Italia non c'è,
1: esatto,
0: c'è il titolo italiano, insomma sta raccogliendo fondi per l'istruzione proprio con questo inno dei mondiali, quindi brava, brava Shakira, dai, oltre ad essere protagonista con l'inno fa anche un'operazione positiva, dai dai.
1: No, tra l'altro, insomma, diciamo che lei in un'intervista ha detto che ci è rimasta anche molto male, del fatto che ovviamente l'Italia sia stata esclusa. Peraltro, apro piccolissima parentesi, questa mattina sai che a proposito dell'Ebola, che è un virus che in questo momento è tenuto sotto controllo, hanno detto che potrebbe essere in forza la partecipazione ai mondiali del Congo. E quindi è tornata fuori di nuovo la storia del possibile ripescaggio della nazionale italiana.
0: Ma
1: no,
0: non si può,
1: dai,
0: 15 non giorni si può dall'inizio dei mondiali ancora dire questa cosa. Non l'avevo detto anche io comunque quella cosa lì di Ebola.
1: Ma infatti no, ci accontentiamo dell'inno di Shakira, Dai Dai, che è l'unica roba italiana che vedremo e ascolteremo ai prossimi mondiali.
0: Magari
1: per il resto
0: qualche bandiera, magari che qualcuno
1: dai, qualche bandiera, sì, speriamo
0: abbiamo
1: dai.
0: Dei
1: poi,
0: bei colori non abbiamo,
1: abbiamo dei bei colori e poi ognuno di noi sceglierà la nazionale per la quale tifare, vediamo.
0: Questo sicuramente. Tu per chi tifi? Brasile?
1: Beh, io
0: Germania?
1: Di solito Germania, sì, Germania. Però vedo, dai, magari ne scelgo due.

0: Justin Bieber con Sorry. Mancano pochi minuti alle 13, tra poco in arrivo One Match e quindi noi vi salutiamo.
1: Certo, Andrea, Francesco sono già qui che litigano anche fuori dal programma. Non conosco l'argomento, cioè, quindi ho non posso fare
0: quasi nessuna... Lui dici loro litigano a prescindere.
1: Sì, sempre discutono, va bene.
0: Va bene.
1: Noi ci ritroviamo domani?
0: Sì, alle 10, vi aspettiamo. Ciao, a domani.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi. Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Un minuto alle 13, subito le notizie e poi arriva One Match.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. Ha negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
10: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di alto 3 morti.
9: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
11: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio, Nasti e da...
2: ed Andrea Brum Brum Ferrari. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Anche da parte mia comincia un nuovo appuntamento di One Match.
1: Esatto, ti vedo rilassato, ti vedo tranquillo, nonostante insomma il weekend che si trascina ancora un po' nei tuoi occhietti, però ti vedo un po' più tranquillo.
2: Sì, ma non è ancora abbastanza, ecco, mi piacerebbe comunque approfittare di queste giornate. In realtà non per stare per forza all'aria aperta, a me basta rilassarmi ancora di più, se
1: ah,
2: possibile.
1: Tu sei proprio uno che... sì. Bello rilassato. Come sempre abbiamo spoilerato un po' dove andremo a parare, quindi chiedo a te, possiamo sì. iniziare un'altra puntatona?
2: Secondo me possiamo iniziare.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One. Vabbè,
1: se vuoi capire, cerca di capire. Cosa c'è da capire?
0: Qual è il tema di oggi? Qual è il tema di oggi?
1: Pensavo le dimissioni, sai, di gente, società calcistiche.
0: Ma sono ricacciati, non sono tanto dimissioni.
1: Chiaro.
0: Se sto pensando
1: no,
0: alla stessa cosa.
1: No, non parleremo di calcio, ma parleremo di tutt'altro.
0: Sì, mettiamo a confronto due idee opposte, possiamo dire, di benessere, no? Da una parte l'esperienza di una spa con idromassaggi, vasche dal sogno, piscine di acqua termale, eccetera, eccetera. Dall'altra il trekking, perché magari avete questo animo sportivo, perché vi fa stare bene, perché siete all'aria aperta, in mezzo alla natura, e quindi è benessere anche questo. Per staccare davvero, quindi, dalla settimana magari pesante, nei giorni un po' più liberi, e sentirvi bene, preferite una spa oppure una giornata di trekking nella natura?
1: Cioè, quindi è molto semplice oggi. Quando riuscite a tagliare con il logorio della vita moderna, come diceva una famosa pubblicità, cosa fate? Preferite andare a farvi delle camminate in mezzo alla natura oppure starvene belli spaparanzati in una spa? Direi che la domanda oggi è semplicissima,
0: molto molto chiara. Siamo pronti per schierarci sulle ringhe.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Veloce è un parere, però
0: allora zio, stiamo parlando, no, di benessere, stiamo parlando di relax, e allora sono assolutamente sinonimi questi di spa, di vasche idromassaggio, di, come dicevi, spaparanzarsi al sole, rilassarsi completamente, perché è solamente così che ti rigeneri. Altro che il trekking, dai, già si fatica tutti i giorni al lavoro. Cioè, noi vogliamo pure distruggerci a livello fisico, fisicamente. Sì. Noi invece, caro zio, quelli che poi voteranno per me, secondo me tutti, ecco, abbiamo bisogno in quei casi lì di coccole rigeneranti. Non c'è nulla.
1: Cucciolone, vuoi le coccole? Cucci.
0: Certo.
1: Ma te do io coccole.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma quale spa e spa, che mi faccio due spa così dopo un quarto d'ora, 20 minuti, proprio sono lì che mi manca l'ancia, la faccio più. Vuoi mettere con... tutta una passeggiata in mezzo alla natura, dove sudi, dove senti i muscoli che fanno un po' di fatica, ti senti vivo, è così che stacchi completamente e apri quella valvola di sfogo dalla quotidianità. Quindi la fatica, il viaggio, la natura, sono le camminate, sono quelle le cose che ti rigenerano davvero. Tu, quando arrivi da una bella sudata, sei distrutto così, ti senti rinascere, ti fai quella doccia bella ghiacciata, e dici, oppa, che sto, l'arrabbiata Fenice, sono rinato dalle mie ceneri.
0: Ma per quello c'è già il calcetto del giovedì. C'è già il calcetto del giovedì.
1: Ma,
0: no?
1: Ma andate a rompervi i tendini al calcetto. Noi andiamo a fare trekking. Adesso sta a voi. Sta a voi, perché dovete votare.
0: Votate, votate. Allora, giornata di benessere relax. Preferite la spa oppure una passeggiata all'aria aperta? Un po' di trekking? I vostri messaggi li aspettiamo al treno.

0: Riri, Rihanna con Umbrella su Radio Number One, insieme a Jay-Z, perché bisogna sempre dire le cose come stanno, perché qui giusto. Si dice a metà la verità, invece no. Come fai tu? Dici a metà le cose che spado, dopo in spatti rompi le scatole, cioè stai lì dopo un'ora, sei cotto dai vapori, ti sfinisce ancora di più.
1: Non è così, perché in realtà si pensa sempre bene, che biglietto prendo per la spa, quale ingresso? C'è anche da quello da 5 ore.
0: E quello dietro, dice, dove dalle asciugamani.
1: E uno dice 5 ore, beh ma sono tante, cosa facciamo 5 ore?
0: Vero,
1: e invece passano in un attimo. Purtroppo, poi ti penti dal fatto che sono passate così.
0: Gente per strada che è buttata per terra, peccato.
1: Sarà
0: peccato.
1: Meglio il trekking tuo, va.
0: Sandrino. Invece andiamo ai messaggi che sono arrivati copiosi come sempre. Partirei da un audio.
2: Alla veneranda età di 51 anni, lo sapete che non sono mai stata dentro una spa?
1: No.
2: Mai.
0: Sarà un perché?
2: Quindi opterei per quella, sarei curiosa di vedere come funziona.
0: Ma dai, brava. Vabbè, complimenti per la scelta. Per fortuna ci sono anche altre scelte.
3: Ciao ragazzi, il mister Marcello, io sto con lo zio Naspi, camminate in mezzo alla natura sempre. Magari anche a buon passo. Ciao ragazzi, vi ascolto, un abbraccio dal mister Marcello, ciao.
0: Ciao Marcello, andiamo a vincere, Marcello, andiamo a vincere.
1: Ma perché questa
0: è mister,
1: cosa?
0: Perché è il mister, quando uno è mister, cioè, immagino
1: c'entra?
0: Sempre che
1: è bagnale.
0: Andiamo a vivere fratelli a bagnale, agli ultimi braccio.
1: Andiamo. Senti, andiamo avanti con la sfida. Perché
0: no, ce l'hai, l'ultimo messaggio.
1: Messaggi.
4: Ma quale trekking? Spa tutti i giorni, vita. Bagno turco, sauna, massaggio, ma stai scherzando? E trekking, ma per favore. Ciao belli, Michele da Milano.
0: Michele è già rilassato, cioè lo sento da come lo dice, già rilassato, dice ma che sei fuori, ma che devo andare a fare io?
1: È quello che ti fa veramente rigenerare dal caos della settimana, quindi perché dovrei andare a fare questa passeggiata, per carità, bella.
0: La
1: eh?
0: Natura, Andrea, la natura, tu sotto ah. The power of the nature, that's sì, certo, America certo. Boy,
1: Andiamo avanti con la nostra musica. Continuate a mandarci tanti messaggi. Se sono vocali, massimo 30 secondi. Vogliamo ascoltare più voci possibili e vogliamo ascoltare appunto più vocali possibili. Ora abbiamo Cat Burns qui su Radio Number One.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone, Kurt Burns su Radio Number One. E stanno arrivando tanti messaggi per questo match di oggi che mette a confronto due esperienze di benessere diverse. Poi non capisco quale sia il concetto di benessere dello zionasti che
2: ma
1: preferisce.
2: Stai scherzando? Ma guarda, il popolo adesso ti si rivolterà contro, perché il benessere di una passeggiata in mezzo alla natura del trekking è universale. Non ci credi? Leggi, leggi.
1: Federico dice: ciao ragazzi, l'unica cosa che mi attrae in una spa e fare un bel massaggio per rilassarmi, però preferisco decisamente fare una bella passeggiata. Vabbè, siete sempre voi quelli che, altro che vacanzina o giornata di relax, questa è una spedizione.
2: Ma è esagerato, una spedizione. Una passeggiata. Continuate a votare 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare!
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da 2 etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One. Dove vivi tu?
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Becca di questa, vai.

0: Lady Gaga, Deci con Runaway e andiamo a vincere.
1: Andiamo a vincere.
0: Sto per vincere. Io te lo dico, sto per, mi sento proprio. Senti questa profumanza di vittoria?
2: Sì, che poi che per chi si fosse appena collegato.
0: Scusa, è vero, facciamo un piccolo recap. Please.
2: No,
0: please.
2: Stiamo parlando di esperienze e benessere, no?
0: Ok. Cosa vi fa stare meglio?
2: Neanche, sì, cosa vi fa stare meglio, ma non dovrebbe neanche esistere questo match, perché quando si parla di esperienza e benessere, per forza uno pensa ai massaggi.
0: Ma non è vero.
2: Alla fatica annullata, lascia, si sta sul lettino.
0: Ma non è vero,

0: vero.
1: Il giorno dopo vai a lavorare come? Distrutto fisicamente,
0: rigenerato mentalmente.
1: Leck skill,
0: punto. Cosa vuoi fare? Dai, vuoi ascoltare un messaggio? Vuoi leggerne uno? C'è un insert?
1: Di tutto e di più. Farei un messaggio prima, dai. Prima un messaggio di quelli che sono arrivati. C'è un vocale.
0: Prima di tutto c'è un vocaligno. Ti piace così? Un vocaligno in brasileiro.
2: Ah, ragazzi, trekking tutta la vita. Cioè,
1: no.
2: Fermi. Più trekking. Passeggiatina in montagna o nel bosco,
0: bello,
2: posto rilassante col silenzio in mezzo alla natura, poi ti metti lì sotto una pianta, pane, salame, bottiglietta di vino, e fai anche un'orettina di sonno, quello è relax.
1: Bellissimo.
0: E chi t'ammazza? È lì, capito, il bello. Ma chi t'ammazza?
1: Sopra l'erba, poi ci sono le zanzare, gli insetti. Scusami se ti interrompo, però dobbiamo salutare la nostra One Match Band. La nostra One Match Band che ha voluto oggi riassumere l'argomento, la sfida di oggi, in una maniera, in una chiave abbastanza particolare. Vediamo un po'.
0: Io ho paura quando io la chiave particolare ho paura. Vabbè, ascoltiamo. Cosa lei che scrive?

0: fate la vostra scelta. Questo deve essere il claim. Vediamo sì. un po'. Vediamo
1: fatela la vostra scelta. Attenzione al 393-444-0444. Molto meglio sauna, idromassaggio, bagno turco.
0: Molto meglio trekking, passeggiata nella natura. Un po' di fatica.
1: Cesare Cremonini, logico numero 1.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Andrea. Carpenter.
2: Su. Andrea, tu devi dire Francesco. Andrea.
1: Francesco?
2: Sì.
1: Francesco?
2: No, mi piaceva che fanno quella cosa lì, che bella.
1: Dai, ascolta, piuttosto leggiamo alcuni messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Ragazzi, trekking a mani basse, non c'è proprio paragone. Aia, ci sta mettendo male, mi dispiace.
2: Guarda che tu hai sottovalutato il potere del sudore, della fatica e della natura. Amico,
1: però,
2: amico mio.
1: Però ora mi riaccendo perché ascoltiamo Al mio paese con Serena Brancale, Levante ed Elia. Poi si gioca, sono biglietti per un concerto.
2: Ah, quindi rimanete lì.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante Deglia su Radio Number One, e come promesso ora si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Esatto, e allora pronti, perché se siete velocissimi vi regaliamo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo. Quindi adesso mandate un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda che vi sta per fare Andrea, naturalmente anche col vostro nome, prego.
0: Sì, una domanda di calcio, senza neanche farlo apposta.
2: Mettere la cerchia allora.
0: E di attualità anche, calcio pure. Di attualità. Quale di queste squadre di calcio è appena stata promossa in Serie A? Le opzioni sono Palermo, Crotone, Frosinone o Empoli?
2: Bello.
0: Chi è stato appena promosso in A?
2: Vai, mandate subito il vostro messaggio.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La grande canzone qui su Radio Number One, Perdono, di Tiziano Ferro, che ha compiuto recentemente 25 anni ed è uscita infatti nella nuova edizione dell'album Sono un grande deluxe di Tiziano Ferro, la versione con Lazza di Perdono, che infatti si chiama XX Dono.
1: Me lo facevo più vecchio Tiziano Ferro, 25 anni se li porta.
0: No, la canzone, vale. Questa però era l'originale dal 2001, Perdono. Ma a proposito di musica, di concerti, perché poi tra poco Tiziano Ferro sarà negli stadi, abbiamo con noi la vincitrice del gioco di oggi, che si parlava di musica. Ciao Rebecca!
2: Ciao!
0: Ciao, complimenti, sei stata velocissima.
2: Grazie mille.
1: Domanda, ma tu sei appassionata di calcio per rispondere così velocemente e sapere la risposta?
2: Mio papà.
0: Io pensavo che l'avesse sparato a caso.
1: No, difficile, molto difficile.
0: Allora rileggiamo la domanda: quale di queste squadre di calcio è appena stata promossa in Serie A? Le opzioni erano Palermo, Crotone, Frosinone ed Empoli. Tu hai detto
2: Frosinone.
1: Esatto, ma il papà quindi è di Frosinone?
2: No, siamo di Roma, vicino.
1: Ah, di Roma. Però è tifoso del Frosinone? Oppure
0: no,
1: giusto per
0: sentire? Roma.
1: Ma che ne sai tu? Ma tu vuoi fare i fatti del babbo? Lascia
0: forza
1: stare.
0: Roma, forza lui.
1: Io lo so. Senti, Rebecca, scherzi a parte, con chi andrai al concerto?
2: Con una mia amica.
1: Bene, allora vediamo anche io, Andrea, ci inviti.
2: Vai, assolutamente.
1: E andiamo! Sei la prima nella storia della radio che ha accettato l'invito. Va bene, dai.
0: Ma lei che invita noi comunque.
1: Sì, però insomma è un po', capito, un po' come dire, un pressing. Rebecca, intanto complimenti per questi due biglietti. Continua a stare con noi e soprattutto vota per il One Match.
2: Assolutamente, grazie mille.
1: Grazie a te, un bacione, buona giornata.
2: Ciao,
0: grazie.
1: Caro Andrea, siamo agli ultimi colpetti, eh?
0: Sì. No, davvero, di già.

0: Con Maroon 5 con Wiz Khalifa su Radio Number One, siamo purtroppo già in chiusura di puntata.
1: Sì, no, è un piccolo messaggio di servizio, perché ho visto che cercavano qualcosa, la Ale cercava qualcosa.
0: Ma la tua dignità, che
1: no,
0: l'hai
1: forse
0: persa.
1: La tua Champions League, ma mi spiace, non c'è.
0: Ma la mia de che? Ma la mia de che? Ma per favore. Ascolta, tu stai tergiversando, invece dovresti essere abbastanza contento perché siamo arrivati al momento del vincitore e mi sa che l'hai spuntato tu.
1: Lo so, non lo sapessi, ma lo so!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Zio Francesco Nasti,
1: vince
0: il trekking contro la SPA. Non so come sia possibile, però a quanto pare gli ascoltatori di Radio Number One, ecco,
1: piace andare a fare passeggiate in mezzo alla natura. Lascia perdere.
0: Sì, secondo me c'è qualcosa che non quadra, perché è molto meglio il fatto di potersi rilassare e fare una bella esperienza in SPA piuttosto che camminare 20 km in salita, che poi come fa a essere relax questa cosa? Vabbè, voi pagate magari per stancarvi, pagate a livello
1: ma
0: fisico.
1: Ma vieni con noi, ti tiriamo fuori, non ti preoccupare, ce n'è anche per te. Ce ne andiamo. Grazie. Perché è arrivato Stefan Federici.
0: No, invece ci tocca andar via. Grazie Zio Nasti.
1: Grazie Andrea Brumbrum Ferrari. Torniamo domani precisi e puntuali dall'una con un'altra puntata di One Match.
0: E vi lasciamo con Stefano Federici, come detto, con il PN1 dalle 14 fino alle 17. Grazie a tutti, a domani.
1: Bye!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: 800 239 182.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Non andate via, non uscite dallo studio. Brum Brum e Nasty, è così grande lo studio, non lasciatevi solo con la Sfinge. Le 14 un minuto, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco. Dopo una ventina di giorni dalla chiusura delle indagini, il team di consulenti difensivi di Andrea Sempio ha depositato 5 controperizie. Il 38enne di Vigevano non si farà interrogare dai PM. Interrogatorio che verrà dunque fatto in sede di udienza preliminare, dando per scontato che si andrà a processo. È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che a Carvico in provincia di Bergamo ha ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un uomo di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. L'accusa comunque è quella di tentato omicidio. La guerra in Iran, nuove tensioni. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese iraniano un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Padre e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata. Belen Rodriguez, in evidente stato di agitazione, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto è accaduto ieri a Milano in un palazzo in zona Brera. La showgirl e conduttrice TV che era all'interno della sua abitazione avrebbe ripetutamente urlato di aiutarla. Allertati dai vicini sono quindi intervenuti polizia, vigili del fuoco e un'ambulanza. Il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati fanno registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto concerne le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54% delle presenze totali. Terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club ha ufficializzato con effetto immediato l'esonero dell'allenatore Allegri e la conclusione del rapporto anche con il DS Tare, la Di Furlani e il direttore tecnico Moncada. Ora si lavora per trovare nuovi profili da inserire nell'organigramma societario e tecnico. Tennis, Roland Garros a Parigi, questa sera alle 20:15, l'esordio del numero uno al mondo Jannik Sinner contro il francese Tabur, numero 165 ATP. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, un set pari, si sta giocando il terzo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Tocca a noi signori, partiamo dalla sigla.

0: Sono Stefano Federici, ciao a tutti, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 5 qui su Radio Number One con il secondo PN1. Partiamo!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1!
2: Pomeriggio Number One!

0: E notor, abbiamo detto dei 32 gradi all'esterno dei nostri studi, ma la temperatura si alza scendendo lungo lo stivale. Beh, a pochi passi da noi.
1: Oh, Stefano, Matteo è presente. Ma hai visto la foto che ti ho mandato? Sono in tangenziale ovest, 37 gradi.
0: Al sole.
1: Non è normale. Mi sembra di stare giù al tuo paese,
0: Dove? A quale paese?
1: Sciopelo.
0: A Sharm el Sheikh, forse. Mai confuso con la Sfinge, eh?
2: Ciao Stefano, il mister Marcello. Buon PN1.
0: Grazie.
2: E fare gli auguri a Luigi Pitto, che
0: auguri, Pitto.
2: Fa gli anni oggi.
0: Auguri.
2: Un saluto anche a...
0: Edda.
2: Ho conosciuto alla festa dei tuoi 25 anni. Un abbraccio Stefano, ti ascolto.
0: Grazie,
2: ciao, saluti
0: grazie,
2: da Marcello.
0: E allora, tanti auguri a lui, che tra l'altro è all'ascolto perché ci ha appena inviato un messaggio, eh? Auguri Pitto!
3: Tanti auguri!
0: Happy to.
4: Ciao Ste, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Pitto sempre presente.
0: Anche durante
4: e
0: la
4: oggi
0: festa.
4: Oggi spaparazzato sul divano di casa.
0: Grande.
4: Ciao,
0: grande.
4: Buon PN1 a tutti.
0: Tantissimi auguri a te, naturalmente, a tutti quelli che come te oggi festeggiano una data importante, il compleanno, oppure qualunque tipo di festa. La situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare? Migliorare in questo caso.
5: Ciao carissimo.
0: Ciao tesoro mio. Adesso potrebbe anche peggiorare, ho paura. Sentiamo.
6: Ciao Stefano.
0: Ecco.
6: Anch'io dico, ci sono con tutte alla piccionaia.
0: Ecco.
6: E volevo, a proposito della temperatura estiva,
0: sì,
6: che ci sono dei segni, quando è in arrivo il caldo si vede da due particolari.
0: Oh,
6: la luna che, sì, che ha un'aureola intorno, e la seconda che si vede dalle caratteristiche della cacca dei piccioni.
0: No, vabbè. Giuliano.
7: Buongiorno Stefano.
0: Ciao caro.
7: Grande, com'è andata domenica?
0: Benissimo,
7: purtroppo non sono
0: benissimo
7: potuto venire, mi dispiace tanto.
0: La giustificazione.
7: Detto questo, un grande saluto e facciamo tutti.
0: Oh.
7: Oh.
0: Grazie
7: Ciao,
0: tesoro.
7: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. La situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
8: Ehi, Giulio, sono Rodolfo, il cuccatore da tiro. Rodolfo all'ascolto. Il cuccatore del golfo.
0: Ma cosa?

Number One, martedì pomeriggio con il PN1, una storia che a Roma si ripete quasi ogni giorno, un autobus che nella capitale non riesce a passare a causa della sosta selvaggia delle auto. Siamo tra via dei Querceti e via di San Giovanni il Laterano ed è un punto noto questo, dove a novembre una suora ha dovuto dirigere il traffico. Beh, una situazione pressoché simile è avvenuta nella serata di sabato 23 maggio e stavolta l'ostacolo era un veicolo in divieto di sosta che è stato così gentilmente spostato da un gruppo di turisti e quest'ultimi, senza battere ciglio, hanno di fatto dato una mano al mezzo pubblico. Cioè, scena che è stata catturata da tanti curiosi che in quel momento si trovavano in strada e una volta effettuata la rimozione fai da te è scattato l'applauso di questi signori che gentilmente sono scesi dall'autobus per permettere all'autista di far procedere in avanti il mezzo. Hanno alzato a mano la macchina, l'hanno spostata in un'altra posizione. Accade nel nostro bel paese nel 2026. Ci si arrangia un po', no? Come si può. Cioè,

piace già questa ragazza. Sienna Spyro è Material Lover. Siete su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon martedì, secondo appuntamento della settimana con il PN1. Parliamo di calcio. Ultimamente abbiamo parlato pochissimo di calcio perché il caos, dicono quelli della Gazza, regna sovrano in casa Milan dopo l'Europa League e gli esoneri di Allegri e Tare. Sono arrivati gli striscioni dei tifosi a San Siro. Date un'occhiata a quello che c'è scritto: Allegri e Tare, unici uomini veri. Ibra male assoluto, cioè Zlatan Ibrahimovic definito Ibra male assoluto, alcuni degli striscioni apparsi proprio a San Siro. Beh, visto che si parla di calcio, facciamolo, no? Come siete messi, amici del Milan? State con Ibra oppure vorreste lui lasciasse al presto? Insomma, una rivoluzione totale. Poi domani sera ci saranno anche i playoff di ritorno, la semifinale con Brescia e Salernitana. Leggevo di quasi 12.000 biglietti venduti per una partita playoff che vale tanto, ovvero la finale di per andare in Serie B. Quindi stanno riempiendo pian piano anche lo stadio Rigamonti, come magari un tempo succedeva, visto che ultimamente i tifosi erano pochissimi in quelle zone. Tornando agli amici del Milan, li abbracciamo forte forte. È stato un finale di stagione piuttosto rovente in quelle zone, con tifosi che si sono schierati, chi dalla parte di Allegri, chi dalla parte di Ibrahimovic. Adesso sono apparsi appunto quegli striscioni che chiaramente dicono Allegri e Tare, uomini veri. Ibra rappresenta, secondo loro, il male assoluto.

0: sette allegri e tare, uomini veri, Ibra male assoluto. E allora commentiamo proprio per 30 secondi questa notizia che arriva proprio da Milano.
1: Ciao Stefano, secondo me i milanisti hanno pienamente ragione. Sai che non sono milanista io.
0: Lo so.
1: Sono atalantino, però do pienamente ragione ai tifosi milanisti. Mandano via Maldini per tenere Ibrahimovic. No, no, non è più calcio.
0: Beh, l'attaccamento. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Sicuramente avrà più attaccamento alla maglia Maldini per il suo passato rispetto a Zlatan. Opinione personale.
2: Ciao a tutti, io non sono tifosa del Milan, però sono una sportiva.
0: Bene.
2: E dico che da quando è andato via Maldini dal Milan è arrivato il caos. Ibra, io manderei via anche lui e riprenderei Paolo Maldini. Tutto qua. Perché io da tifosa del Parma sono felicissima della nostra stagione e dei nostri 45 punti. Forza Parma sempre.
0: Grazie.
2: Michela da Parma.
0: Grazie tesoro, grazie per questo tuo contributo audio. 393-444-0444. Tra pochissimo potrete utilizzare lo stesso numero su WhatsApp per cercare di sconfiggere la nostra peggiore amica, la Sfinge. Tra poco l'enigma. Su Radio Number One
3: c'è Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
3: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One.

0: colleghiamoci con il Cairo.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati su Radio Number One. Io sono tornata a casa, sono al Cairo, pronta per l'enigma di oggi. E oggi con voi parlerò di lavoro, perché loro sono tra quelli più richiesti nel mondo del lavoro. Chi sono?
0: Quelli più richiesti o quelli tra? Quelli più richiesti, la seconda, tra quelli più richiesti, va bene. Deve precisare bene, non si incazzi Sfinge, lo ripeta. Però questa volta deve essere chiaro il messaggio.
2: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro.
0: Chi? Bravo. Tra le figure più richieste soprattutto ci sono loro. C'è una classifica, no? Legata alle persone più qualificate per fare determinate cose e stanno cercando tantissimo quelle persone in grado di farle. Secondo voi, in una classifica, chi potrebbe essere ricercatissimo oggi sotto il punto di vista lavorativo? Va fatto un tipo di ragionamento con la R maiuscola al 393 444 0444. Tresor.
3: E

0: Tutto con la mente verso paesi marittimi, costiera amalfitana. Never Let Me Go è il titolo di questa canzone che ci ha cantato Tresor. Sono le 2:37, siamo in diretta dall'Egitto, la Sfinge, con la family rientrata al Cairo dall'Italia, Stefano, e tutti voi in diretta qui su Radio Number One con il secondo enigma di questa nuova settimana insieme. Risentiamolo.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Loro chi? Ce lo state raccontando voi in diretta su WhatsApp. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Gli artigiani.
0: Gli artigiani, certo, quelli sono sempre richiesti, ma la Sfinge ha detto no, no, no.
3: Il dottore Stefano da Ponte Tresa.
0: Il dottore è sempre richiesto. La Sfinge continua a dire no, non è nemmeno il dottore.
4: Ciao Stefano, Luca da Mantova, sono di parte, ma sicuramente i saldatori. Buon pomeriggio.
0: E salutiamo tutti i saldatori all'ascolto. Buon pomeriggio e buon lavoro a voi. Chissà con questo caldo, non sono nemmeno loro.
5: Ciao Sfinge, io dico le badanti.
0: Le badanti, no.
5: Sentiamo un paese di vecchi, probabilmente sono quelle.
0: Ne approfitto per salutare anche tutte le badanti all'ascolto, ne avrei bisogno anch'io.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, siamo Marina ed Elvira da Sondrio, per noi sono i becchini.
0: I becchini, ciao. Prima o poi capita a tutti di dover andare in un altro posto.
7: Ciao Ste, tenere da Sirmione, gli idraulici.
0: C'hai ragione, però la Sfinge dice no, è vero che sono richiesti anche loro, però non è quello che lei avrebbe voluto sentirsi raccontare. Ciao, un abbraccio a te, amico mio.
8: Ciao Stefano, visto e considerato come va il mondo adesso, sì, io direi che le persone più richieste sono i killer.
0: Ma cosa stai
8: dicendo? Al Fiumela da Pavia.
0: Ma quali killer?
9: Ciao, io direi i camerieri, baristi, oppure anche i programmatori informatici, no, softwareisti.
0: No.
9: Michele da Parma.
0: È vero che sono, diciamo, nella top ten, però manca quel qualcosa che la Sfinge ha detto. Dai, oggi chiedo quella cosa lì.
10: Buongiorno, siamo Eli e Ugo dalla provincia di Varese.
0: Buongiorno.
10: Orino, per
0: buongiorno,
10: essere precisi. Noi siamo ristoratori e probabilmente sono i camerieri.
0: Anche quelli, però non è la risposta.
10: O personale di cucina.
0: Non è la risposta corretta, però ti ringraziamo perché comunque è un bel ragionamento. Sono tutte figure ricercatissime, ma la Sfinge cerca sempre quel lago nel pagliaio che non t'aspetti.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?

0: Tette, canzone che dedichiamo a Kiki per il suo 45esimo compleanno. Auguri Kiki, buon compleanno da tutti noi del pomeriggio number one e anche dalle tue colleghe. 45 anni di successi, mi dicono dalla regia. Sono le 14.43 in questo istante, siete su Radio Number One, c'è la Sfinge con l'Enigma.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Ripeto, tra le figure più richieste, quindi c'è una top 10 in classifica, ci sono anche loro.
2: Ciao Radio Number One, buongiorno! Daria Alberuedi, da Belgioioso, secondo noi la risposta è ingegneri dell'intelligenza artificiale.
3: Siccome sono le cose più richieste, devo dire.
0: Ciao ragazze, quelli sono richiestissimi, ma la Sfinge ha detto sì, è vero, ma non è quello che volevo sentirmi raccontare dalle ragazze.
4: Ciao Stefano, Simona da Piacenza.
0: Ciao Simo.
4: Secondo me sono i tecnici informatici quelli particolari che non possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale.
0: No, non è la risposta corretta, nel senso che sì, richiedono anche loro tantissimo, ma la Sfinge continua a muovere la zampa e dice no.
5: Ciao Stef, Emilio dalla provincia di Biella, magazzino Dea.
0: Ciao.
5: E allora, io ho fatto il ragionamento con la L maiuscola.
0: Vai, vai.
5: E le figure, quelle richieste su posti di lavoro sono gli LC.
0: No, i Lecca, no. No. Quelli ci sono ovunque, ma non sono poi così richiesti,
6: Ciao Ste.
0: Ciao.
6: Potrebbero essere i social media manager.
0: L'hanno detto.
6: Vedo da Vilungo.
0: Non è quella.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Torno fra 30 secondi con una grande canzone. Nel frattempo fate quel tipo di ragionamento lì.
7: Su Radio Number One c'è il PN1.
8: Pomeriggio Number One.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
10: Oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

dal 1979 AC/DC, Highway to Hell, 14:48, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato.

0: bravi, vi prego. Non ho voglia di serpento, ma dovrei risentire l'enigma.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Chi chiede la sfinge?
2: Ah, no. Questa qua non posso no. E non devo sbagliare.
0: Magari.
2: Peppera. Questi qua sono.
0: Ho paura.
2: Gli scarlega parlando.
3: Bevete di meno la sera.
0: Stiamo naufragando, ragazzi. Stiamo naufragando nel Mar Rosso. Sentiamo altre risposte.
4: Moreno d'Aosta, gli elettricisti.
0: Moreno d'Aosta. Pensa siero gli elettricisti. Saluto te, Moreno, e gli amici della Valle d'Aosta e di Aosta. In questo caso non sono loro.
5: Caste. I specialisti in intelligenza artificiale? Baci, Monica da Milano.
0: Ci sono anche loro nella top 10, ma purtroppo non avete ancora detto quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare. Questa base è tutto a posto.
4: Il cameriere, Stefano da Ponte Teresa.
0: Il cameriere, non è nemmeno il cameriere, in questo caso i camerieri, caro Stefano a Ponte Teresa, riprova.
6: Ciao Marilusso da Piateda.
0: Ciao tesoro.
6: Può essere l'ingegnere?
0: L'ingegnere richiestissimo. La Sfinge continua a dire sì, è in top 10, ma manca qualcosa.
4: Marco dalla provincia di Brescia. Secondo me sono gli ingegneri e gli specialisti di intelligenza artificiale.
0: Abbiamo
4: ciao.
0: Detto, ci sono anche loro in top 10.
2: Sono i soldi.
0: Ciao,
7: Marco da Calvisano.
0: Chiedere di Mahmood con i soldi. Mahmood, se ci sei, batti un soldo.
8: Ciao, sono Ida da Fara, sono gli infermieri.
0: Sì, è vero, anche loro, però manca quella cosa in più che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da voi.
9: Ciao, potrebbe essere il chirurgo estetico? Jessica da Pisogna.
0: Ottimo ragionamento, ma purtroppo non è nemmeno quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.

0: 14.53 Summer Funk, Francesco Gabbani, siete su Radio Number One come ogni pomeriggio con il PN1 live dall'Italia. Stefano Federici, dall'Egitto l'enigma della Sfinge, oggi al Cairo, risentiamolo.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Chi sta cercando la Sfinge?
2: Ciao Stefanino, da la Paoletta da Lugano ti dice che sono gli agricoltori.
0: Gli agricoltori, non sono quelli, tesoro. Un abbraccio a te e Rina from Lugano, Svizzera. Muah.
3: Ciao, per me sono i becchini. Simona dall'Africa, buona giornata, ciao.
0: Ci siamo spostati dalla Svizzera all'Italia, tornando da Lugano, destinazione Africa, non sono nemmeno loro.
4: Operatori sanitari.
0: Oppure?
4: Informatica.
0: Uguale.
4: Digitale.
0: E qui siamo a Tavernola, sulla sponda bergamasca del lago di Iseo.
5: Mancano gli evasori fiscali. Ah no, no, no, no, di quelli ce ne sono anche troppi.
0: E salutiamo.
5: Un saluto dalla Val Camonica.
0: E da Tavernola siamo saliti lungo il lago, salutando gli amici Pisogne per inserirci in Valle Camonica.
6: Ma Stefano, ricercatissimo il gigolò, dai, su, è bello.
0: Beh, il gigolò è ovunque, eh. Salutiamo tutti i gigolò all'ascolto. Con Fever Dream c'è Alex Warren.

0: Pezzo inserito nella Play One, la classifica del sabato 18-21 con le 40 canzoni più trasmesse da Radio Number One. Torniamo in Egitto.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Chi? Chiede la Sfinge.
2: Ciao Stefano, essendo del mestiere ti dico gli idraulici. Davis da Soncino in provincia di Cremona.
0: Caro Davis, purtroppo non è la risposta corretta, ma salutiamo in questo caso tutti gli idraulici all'ascolto del PN1 che torna tra pochissimo.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: For some life.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Di pomeriggio con il PN1 qui su Radio Number One. Siamo arrivati alle 15 un minuto, tra pochissimo torneremo in Egitto con la Sfinge per cercare di battere la nostra peggiore amica, ma intanto c'è l'informazione.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Tragico incidente ferroviario nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, 5 morti, tra cui l'autista del bus e 2 adolescenti, altri 5 studenti gravemente feriti. L'Europa faccia meno e meglio, così la Premier Meloni, intervenuta stamane a Roma all'Assemblea di Confindustria. Avviare una riforma della burocrazia in Italia, la proposta agli imprenditori. In platea anche il presidente Mattarella. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, la sollecitazione del presidente di Confindustria Orsini. Nuova vittima sul lavoro, un 30enne è morto in provincia di Lucca, schiacciato da una pressa in un'azienda del settore farmaceutico. Si indaga per ricostruire le cause dell'incidente. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Presenti soprattutto giovani, età media 20 anni e mezzo, Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: su Radio Number One. Si apre così la seconda ora con il pomeriggio Number One, dal lunedì al venerdì, qui sulla vostra radio preferita, dalle 2 del pomeriggio alle 5. Vi accompagniamo anche con l'enigma della Sfinge, quasi alle battute finali.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Chi? Vanno fatti quei ragionamenti con la R maiuscola, ripartiamo da questo.
2: Sarà per caso l'idraulico? Ciao Morena D'Aluino.
0: Morena D'Aluino, abbiamo detto che gli idraulici sì, sono richiestissimi, ma la Sfinge vuole sentire anche altro.
3: Visto che non è il medico, potrebbe essere il prete.
0: Il prete.
3: Sempre Patrizio da Cene, Bergamo.
0: Quindi c'è la mancanza di preti, potrei anche prendere i voti magari, no? Da domani avere altri microfoni, la predica, no.
4: Ci riprovo, gli addetti alle pulizie.
0: Gli addetti?
4: Sempre Michele da Parma.
0: Gli addetti alle pulizie, no.
5: Secondo me l'estate richiedono tanto bagnini o animatori.
0: Bagnini o animatori? Bagnini o animatori è quella?
1: No.
0: Neanche gli animatori, nonostante sia partito il disco legato all'arrivazione, legato al sole, all'estate, il cicchi cicchi ci. No, non sono animatori, non sono bagnini, non sono preti.
6: Ciao a te, io con la bella cartone. Potrebbero essere i sommelier?
0: I sommelier, nemmeno quelli.
7: No, ce l'ho.
0: Vai, amico mio.
7: Quelli più richiesti sono gli infermieri.
0: Non sei lontanissimo, però non è la risposta corretta.
8: Ciao i calzolai, Cinzia da Brescia.
0: Calzolai anche, però no.
9: Ciao caro da Brescia, secondo me la risposta dell'enigma è i requisiti.
0: I requisiti, mancano i requisiti, no.
10: I robot Giancarlo da Vertova.
0: Mancano i robot?
11: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Caro Mimmo, pensaci tu.
12: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
12: Gli operai specializzati. Ciao carissimo,
0: non è quella. Poi Mimmo ci ha ripensato, 3 minuti dopo.
12: Ci riprovo.
0: Vai.
12: Se non sono i tecnici operai specializzati, sono i tecnici per l'aria condizionata.
0: Anche potrebbero. No,
12: questo
0: no.
12: Caldo.
0: È troppo caldo, manca il tecnico, no.
13: I medici di base, Rosanna Diomeda, Carmela Castelfredo.
0: Abbiamo detto che i dottori in primis sono ricercatissimi, gli infermieri anche, ma c'è qualcun altro che è ricercato come loro.
14: Ciao Stefano. Secondo me il veterinario, visto tutti gli animali che ormai tutti abbiamo in casa. Ciao Roby da Bergamo.
0: Anche i veterinari, ma non è la risposta corretta.
15: Ciao Stefano, sono gli ingegneri. Marco da Brescia, forza Brescia.
0: Brescia che domani affronterà la Salernitana, semifinale di ritorno, Rigamonti pienissimo alle ore 20, ospiterà la partita. Da Rigamonti andiamo in Svizzera, se non sbaglio a Locarno, c'è Claudio?
16: Ciao Radio Number One, Claudio da Locarno. L'elettricista non può essere sostituito dall'IA.
0: Diciamolo, salutiamo tutti gli elettricisti all'ascolto, purtroppo non sono quelli tra le tipologie che la Sfinge intendeva.
17: Responsabile social media,
0: ecco.
17: Marco da Varese, ciao ragazzi.
0: No, allora siamo più o meno vicini al settore, cioè siamo all'interno del settore sanitario. Alcuni l'hanno beccata, non posso dire di più, quindi restiamo più o meno nel settore sanitario. È una figura spesso ricercata quando magari devi metterti a posto, che ne so, la cervicale.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: La scapola ti fa male? L'anca? La gamba? E allora chi chiami? Chi è richiestissimo ultimamente?

0: arrivata Mwaki, risentita con piacere qui su Radio Number One, martedì pomeriggio, dall'Italy, Stefano davanti a questo microfono, e dall'Egitto l'enigma della Sfinge. E allora torniamo al Cairo, torniamo dalla Sfinge, quella malefica amica.
1: Tra le figure più richieste nel mondo del lavoro ci sono anche loro. Chi?
0: Chi? Alle 14.39 questo messaggio mi ha spiazzato.
2: I fisioterapisti.
0: Signore e signori, non sappiamo chi tu sia, ma sappiamo che la risposta è corretta. Sono i fisioterapisti. Tra le figure nella top 10, quindi la classifica delle figure più richieste, c'erano proprio loro, i fisioterapisti. E allora?
3: Non so se è corretto, ma sono appena uscita dal fisioterapista. Avete Barbara sentito? Dalla Valcavallina.
0: Barbara dalla Valcavallina aveva qualche problema legato a dolori cervicali o soffatti suoi, ha chiesto e ha ottenuto, diciamo, questo incontro con il fisioterapista e sarà sicuramente meglio.
4: Fisioterapisti. Cinzia da Brescia.
0: Avete sentito? Sono i fisioterapisti. Sono arrivati una marea di messaggi. Questi erano i primi tre. Siamo leggermente in ritardo. Allora ringraziamo tutti quelli che hanno avuto qualche istante il loro prezioso tempo per giocare al primo tutti contro tutte con l'enigma della Sfinge. La risposta era quella alla domanda che vi ha fatto la Sfinge malefica. I fisioterapisti tra le figure più ricercate nel mondo del lavoro. Dall'America.

0: balla la nuova canzone del giovane talentuoso cantante e scrittore Somber, giovanissimo americano nato a New York, residente, beato lui, a Los Angeles, e dalla Città degli Angeli ha prodotto e interpretato questa canzone inserita nella Play One. 15:19, abbiamo detto che la risposta all'enigma di oggi era fisioterapisti, e in tanti hanno provato a dare la loro versione. La Sfinge richiedeva quale figura è tra le più richieste oggi nel mondo del lavoro, e ci sono anche quei messaggi lì che non ti aspetti.
1: Stefano, il dottor Piccione forse ci è arrivato.
0: Vai.
1: La figura più richiesta è il fisiatra.
0: Salutiamo questa figura, la figura del fisiatra. Alcuni fisiatri magari saranno all'ascolto, poi di peggio in peggio.
2: Allora abbiamo pensato a qualcosa di diverso da quello che dicono gli altri. Secondo me sono i guardiani dei cavalli da monta.
0: non penso sia una figura richiesta, il guardiano dei cavalli da monta. No, caro Rodolfo, come sempre questo è per te.
3: Bevete di meno la sera.
0: Sì, è vero.

0: Rodrigo, risentita qui su Radio Number One. Sono le 15:23, siamo in diretta. Tra pochissimo vi accompagnerò in Brasile, perché per troppa gioia per la convocazione nazionale un giocatore è svenuto in diretta per la convocazione di Carletto Ancelotti. Sa, nel nostro bel paese quando si è convocati in alcuni periodi magari ci si infortuna facilmente pur di saltare questa chiamata. In Brasile invece, visto che il calcio è una religione, per la troppa gioia si rischia anche di fare dei danni in diretta, e ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

si alza la temperatura, gli amori finiscono e Annalisa lo sa bene con la sua canzone estiva che abbiamo ascoltato e cantato qui su Radio Number One. Siete nel secondo pomeriggio Number One della settimana. Stefano Federici e adesso, signore e signori, si va in Brasile.

calcio. E il protagonista di questo episodio è il portiere brasiliano del Grêmio, Weverton Pereira da Silva, che è svenuto dopo aver scoperto in diretta la sua convocazione nella nazionale del Brasile guidata da Carletto Ancelotti per i mondiali. E il momento di pura gioia si è trasformato in un piccolo dramma casalingo ripreso dalle telecamere di sicurezza. Poi giustamente si è ripreso, però la gioia era talmente tanta che ha toccato l'apice nel sentire il suo nome in televisione tra i convocati, guardare poi con i suoi occhi la lista. È svenuto, è una bella cosa, dai. Come vi dicevo qualche istante fa, ci sono dei giocatori italiani che durante l'estate preferiscono andare a Formentera. Beh, invece in Brasile il calcio è una religione, un po' come per noi in cucina la patata. Clean Bandit con Just Glean. Si torna all'estate del 2014 con un grande successo intitolato Red Bean, il PNU.

0: Con Jasglyn siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta alle 15.37 di martedì 26 maggio 2026. Sono pronto per regalarvi qualcosa di veramente importante.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regalo musica e divertimento, e che musica e che divertimento, anche perché questo evento, questo concerto con i biglietti sold out, praticamente è pieno, non ci sono più biglietti, sono gli ultimi quelli che vi stiamo regalando noi di Radio Number One. E se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Devi mandare un messaggio adesso al 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e il tuo nome. Chi è Giovanni Pellino, Neffa, Raff, Rocco Hunt o Irama? Chi è Giovanni Pellino, Neffa, Raff, Rocco Hunt o Irama? 393 444 0444.

0: Taylor Swift con la sua canzone intitolata Hop Light. Vi ho chiesto chi è Giovanni Pellino, Neffa, Raff, Rocco Hunt o Irama. Ci colleghiamo con la professoressa Francesca, 25 anni, professoressa di italiano latino, emozionatissima dal suo quartier generale di Milano. Buon pomeriggio, prof.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai? È passata l'emozione?
1: Non mi è ancora passata l'emozione, a dire il vero.
0: Beh, ti facciamo l'applauso e i nostri complimenti, perché questi due biglietti che ti regala Radio Number One permetteranno a te e a chi porterai di goderti giustamente questo spettacolo, questo concerto alla Corus Life Arena di Bergamo, di uno dei tuoi artisti preferiti, Conan Gray.
1: E porterò la mia migliore amica Elisa,
0: che salutiamo. Prof, 25 anni, già professoressa di italiano latino, con questa frase: nec recisa recedit, ti saluto perché tu ti pieghi ma non ti spezzi. Complimenti, complimenti.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grandissimo, alla prossima. Prof, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia amica Elisa che verrà con me al concerto.
0: Perfetto, sei sempre più emozionata, mi pare di percepire, giusto? Un abbraccione, è stato un piacere, prof. Alla
1: anche
0: prossima. Mi raccomando,
1: ciao.
0: Con gli alunni, siamo a fine anno, trattali bene. Ciao.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: amatissima anche dalle radio, Sissi Peniston con Finally, la grande canzone delle 15:45, sentita qui su Radio Number One, nel secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ciao a tutti, sono Stefano, vi accompagno in diretta dal lunedì al venerdì tra le 2 e le 5 con il PN1, anche con il Tutti contro Tutte. Siamo leggermente in ritardo, ma abbiamo regalato a una professoressa di nome Francesca, 25 anni, da Milano, prof di italiano e latino, due biglietti per il concerto del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Tra l'altro lei era emozionatissima e questa cosa giustamente ci ha fatto sorridere, perché vuol dire che siamo entrati un pochino anche all'interno dei vostri cuori. Ciao professoressa, un abbraccio a te, a tutti i professori, alle professoresse all'ascolto. Attenzione, perché ci sono dei prof all'ascolto e dei prof che un tempo guardavano film e telefilm e riconoscevano nell'immediato la sequenza. E allora chiamo tutti i papabili vincitori del Tutti contro Tutte all'ascolto, perché c'è un film da indovinare al 393-444-00444. Però dovete dirmi qual è il titolo.
1: Attenzione.
2: Lenny, ufficialmente la Chiesa non prenderà alcuna posizione sulle implicazioni religiose di questi fenomeni. Personalmente, Lenny, io credo che sia un segno del Signore. Ma qui lo dico e qui lo nego.
3: Abile mossa, Mike.
4: Io non indirò una conferenza stampa per dire a tutti di cominciare a pregare.
5: Io sono Winston Zeddemore, vostro onore. Ero nella compagnia solo da 2 settimane, ma devo dirglielo, queste cose sono vere. Da quando sto con questa gente, io ho visto cose da farla diventare bianco.
6: Beh, lei può credere al signor Beck.
7: Il mio nome è Beck.
6: O può accettare il fatto che questa città sta andando verso un disastro di proporzioni bibliche.
8: Cosa intende per bibliche?
6: Intende cose da Vecchio Testamento, sì, signor sindaco. Proprio roba del tipo collera,
8: esatto,
6: divina,
8: esatto.
6: Fuoco e zolfo che piovono dai cieli, fiumi e oceani che bollono,
9: 40 anni di tenebre, eruzioni, terremoti,
10: morti che escono dalle fosse,
6: sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche.
9: Basta, bambini. Ho il panorama.
11: Ma se sbagliate?
6: Vabbè, se sbaglio tanto meglio, ce ne andiamo in galera, pacifici, in silenzio, sarà una gioia. Ma se ho ragione, tu avrai salvato le vite di milioni di potenziali elettori.
0: Beh, così è facile, ragazzi, dai, c'è anche la colonna sonora.

impossibile sbagliare questo titolo. 393-444-00. Ma come 00444? Oggi c'ho lo 007 incorporato, non è 007, erano gli acchiappa. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Intanto che completiamo la top 10 con Sorry, scusa, lo

0: Scusalo, sento parole diverse, quelle dei pinguini tattici nucleari che ci stanno accompagnando all'estate 2026. E torniamo a parlare di grande schermo, torniamo al cinema con la sigla di un film di qualche tempo fa, se non sbaglio del 1984, con dei fantasmi e soprattutto lo smaterializzatore delle trappole. E ci siete arrivati praticamente tutti, quindi questa è la colonna sonora del primo e del secondo film, chiamato appunto così come avete sentito cantare nella sigla, in questa canzone di Ray Parker Jr. Beh, signore e signori, attenzione, perché a parte lui tutti hanno indovinato. Sentiamo il primo vocale arrivato.
1: Ghostbuster Mariluz da Piateda.
0: Signori, questo è il titolo corretto, brava! È lei da Piateda, la più veloce, quindi salutiamo Piateda, provincia di Sondrio, dei nostri come sempre al 393-444-0444.
2: Ciao, il film è Ghostbuster, il primo. Sono Serena da Merate, ciao.
0: Merate, seconda.
3: Ghostbusters del 1985, Mirko dal lago di Como.
0: Allora dell'85, dal lago di Como.
4: Luca da Mantova, Ghostbusters.
0: Bravissimo Luca,
4: ciao,
0: piazza
4: tutti.
0: La sua città, Mantova in top 10.
5: Ghostbusters, Laura da Bergamo. Il film è per caso Ghostbusters?
0: È quello.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Con la pronuncia inglese Ghostbusters. Brava Laura.
6: Ghostbusters, Enrico da Verodembo.
0: Sono grandi campioni gli ascoltatori del pomeriggio number one.
7: Ciao, il film è Ghostbusters.
0: Non ne sbagliano
7: nulla. Angie Dallagero, ciaone.
0: Ciaone a te.
8: Ciao Radio Number One, sono Chiara da Cene. Il film è Ghostbusters, ciao.
0: Brava.
9: Buster, Mauro dalla provincia di Torino.
0: Anche la provincia di Torino, cioè, mi hanno detto tutti giusto?
10: Ciao, sono Emilio di Arconate. Ah. Il titolo è lo Spen.
0: Hai visto?

0: Esce con la loro nuova canzone intitolata Volevo capire, si chiude così la nostra seconda ora insieme, tra pochissimo riapriremo il sipario con la terza e con il ritorno della Sfinge.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I'm-

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One continua il PN1, tra pochissimo il ritorno dall'Egitto della Sfinge alle 16:02, spazio alle news.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Al via questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. In un momento come questo serve unirsi, credo che oggi l'Europa debba fare un esercizio più importante, quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese. Le parole di Emanuele Orsini, leader degli industriali. Per la Meloni l'Unione Europea è un gigante burocratico e deve fare meno e meglio, e sostiene di non aver cambiato idea sulle spese per la difesa. Guerra in Iran. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro il suo paese riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Non si sblocca intanto lo stallo sull'accordo di tregua con gli Stati Uniti, un accordo che sarà grandioso, altrimenti non ci sarà, spiega Trump. Si tracciano i bilanci definitivi delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. A Prato si conferma Biffoni per il Campolargo. A Messina vince il centro. Il centrosinistra, tra gli altri, passa a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Al ballottaggio diverse città, tra cui Agrigento, Macerata, Lecco e Arezzo. Tennis, stasera il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros, non prima delle 20:15 contro il francese Tabor. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
16: Amore, ciao. Allora, se Sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
21: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
22: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
20: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: alleato perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo al Cairo.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E vicino al sarcofago c'è Abdullah con i primi fax inviati. Attenzione signore e signori, è una parola nascosta composta da 13 lettere, sono 8 le consonanti e 5 le vocali. Ripeto, è composta da 13 lettere, 8 consonanti e 5 vocali. Ecco il secondo fax arrivare dall'Egitto. In molti richiedono un qualcosa in particolare utilizzando questa parola composta da 13 lettere, 8 consonanti e 5 vocali. Il primo e unico indizio che è arrivato grazie ad un fax adesso qui a Radio Number One dal Cairo, Egitto, grazie ad Abdullah, è questo: in molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Provate a pensarci. 393-444-0444. In molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola.

0: 4 e un quarto di martedì pomeriggio, sono Stefano, ciao a tutti, vi accompagno dal lunedì al venerdì anche in compagnia della Sfinge, la nostra peggiore amica qui nel pomeriggio number one. State giocando con una parola che è nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 13 lettere, abbiamo detto 8 consonanti, 5 vocali, in molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola, è il primo e unico indizio. E voi comunque siete sempre tantissimi, vi state scatenando nel cercare di dare una risposta a quello che vi ho chiesto, ovviamente, qual è la parola nascosta di oggi?
1: Ciao, secondo me la parola è possibilmente. Anna di Bovisio.
0: Anna, ciao. Di Bovisio, grazie per esserci, non è la parola corretta.
2: La nostra di oggi è giurisdizione, Simone da Piateda.
0: Non è nemmeno quella, Simone.
3: Ciao Stefano, provo con la parola autorizzazione, Mariana da Lugano.
0: Non è quella, tesoro.
4: Potrebbe essere la comunicazione.
0: No, non è la comunicazione, no, il serpento no, ragazzi, dai. Stiamo giocando, siamo in diretta, va bene tutto, ma la cesta col serpento che si alza, no, grazie. Perfetto, vai.
5: Ciao, borsa e chiave d'accesso? Eliana, Adru, ciao.
0: Non è la chiave d'accesso, Eliana, non è quella, riprova.
6: Cristian da Torino, un finanziamento.
0: Non è nemmeno quella, amico mio di Torino.
7: No. Questa... No. È più facile di quelli prima.
0: Sicuro.
7: Non posso sbagliare.
0: Vai,
7: perché pipera.
0: Siamo con
7: questa
0: te.
7: Qui è.
0: Ho paura.
7: È il Gulorach. No. Ciao Agigi.
0: No, non è quello. Le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B ed ostelli. E questa è una parola nascosta formata a 13 lettere con 2 indizi. In molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Il secondo indizio. Le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B ed ostelli. Quindi cosa fate? Raccontatecelo su WhatsApp. Lady Gaga!

0: sfilando in compagnia di Dutchy e Lady Gaga con la loro nuova canzone è Runaway. Siete su Radio Number One, stiamo giocando per il terzo tutti contro tutte con la Sfinge, con Abdul, il nostro unico alleato dal Cairo. Ci ha raccontato che c'è una parola nascosta nel sarcofago composta da 13 lettere, 8 consonanti, 5 vocali. Primo indizio, in molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Il secondo, le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B e ostelli. E allora sentiamo.
1: Ragazzi, allora, sono Maria dalla provincia di Parma. Io direi che la parola nascosta è prima colazione.
0: Non è quella.
2: Ciao a tutti, per me la parola è disponibilità. Elena da Varese.
0: Nemmeno quella.
3: Ciao Stefano, è la prenotazione? Antonio da Besano.
0: Non è la prenotazione, ma ci sei vicinissimo.
4: La parola nascosta è prenotazione.
0: No.
5: Ciao, sono Stefania della provincia di Pavia. La parola nascosta è per caso riservatezza?
0: Non è quella.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere la prenotazione. Massimo da Torrazza.
0: Ci sei vicino anche tu, ma non è quella.
7: Potrebbe essere cortesemente?
0: Cortesemente.
7: Chi ha bisogno?
0: No, non è quella, tesoro.
8: Ciao Radio Nameura. Per me la parola è avvocato.
0: Avvocato, salutiamo
8: ciao,
0: tutti
8: ciao.
0: Gli avvocati.
8: Emanuela da Brescia.
0: Non è quella, non è quella.
9: Deumidificatore.
0: Deumidificatore.
9: Tania. Da Mantova.
0: Non è quella, non è quella. Siete dei super campioni e il più veloce è stato lui o lei. Sentiamo.
10: Marco da Vinovo, la parola potrebbe essere pernottamento.
0: Signore e signori, senza il terzo indizio, alcuni di voi ci sono arrivati. La parola nascosta di oggi era proprio quella: pernottamento. Risentiamo.
10: Marco da Vinovo, la parola potrebbe essere pernottamento.
0: È un gran campione, un super campione, il nostro Marco da Vinovo.
11: Ciao a tutti, io sono Michele da Endine e secondo me la parola è pernottamento.
0: Bravo, anche Endine, Bergamo entra in top 10.
12: Per me la parola è pernottamento. Orietta da Brescia.
0: Grande Orietta, questi sono i primi tre, siamo leggermente in ritardo, quindi vi ringraziamo per aver partecipato a questo terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte, che tornerà domani intorno alle 2:30 con il primo dei tre, ovvero l'enigma della Sfinge. Beh, signore e signori, un po' di quiete, un po' di

0: Shana's Blue, Dakota con una canzone meravigliosa intitolata Fast Car. 4:24, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi accompagnerò personalmente, se lo vorrete, su strade e autostrade con l'appuntamento legato alla viabilità. Su Radio Number
1: One c'è il PNO. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Radio Number One.
10: Viabilità. Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 14 Bologna-Ancona perché il traffico è intenso tra Bologna-San Lazzaro, il raccordo per la 1, siamo in direzione Milano. Ci sono code anche sulla 14 Ancona-Pescara tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona a causa di lavori. Sulla 1 Milano-Bologna vengono segnalati pedoni in carreggiata tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, quindi prestare la massima attenzione. Ci spostiamo invece sulle autostrade lombarde, il traffico è intenso sulle tangenziali milanesi con code a tratti sulla A50 Ovest, sia verso la 1 che verso la 8, rallentamenti anche sulla A52 Nord e sulla A51 Est. Sulla 4 vengono segnalate code tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino, mentre sulla 7 ci sono code per un chilometro all'ingresso di Milano e rallentamenti per lavori. Siamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre verso Milano. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Easy to Fall in Love, appena sentita Olivia Dean su Radio Number One. Continua il PN1 del martedì. Sapevate che uno studio universitario ha dimostrato ancora una volta che dire le parolacce durante l'attività fisica a quanto pare ci aiuterebbe proprio nello sforzo, no? Soprattutto alcuni tipi di parolacce che adesso non vi sto a dire perché non si può, siamo in fascia protetta, siamo pomeriggio. In pratica queste imprecazioni danno maggiore energia per fare esercizio. Quando non ce la fai e dici una parolaccia, questa energia t'arriva, no? Non si sa da dove, ma dalla parolaccia che tu dici. Quindi sono molto utili soprattutto in palestra. Se sei un palestrato all'ascolto, potresti anche raccontarci se effettivamente quando sforzi troppo con una semplice parolaccia riesci questa ti esce questa parolaccia dalla bocca e ne trai beneficio, soprattutto in palestra, in situazioni di massimo sforzo, anche in bagno forse, visto che si parla di massimi sforzi. Diciamo che un buon aiuto lo danno anche in altre occasioni, cioè anche chi magari in quei momenti lì tira fuori dal cilindro una parolaccia che potrebbe aiutarlo o aiutarla. Ma anche quando ti trovi in macchina e soprattutto quando sei nel traffico, probabilmente dire le parolacce ti aiuta a stare meglio con te stesso. Questa è una ricerca che lascia un po' il tempo che trova. Diciamo che si sapeva che dire le parolacce in determinate situazioni aiuta, anche se l'educazione va davanti. Questa

0: presto per essere pronti per il weekend. Siamo solo a martedì, stiamo già pensando dove andremo, con chi soprattutto nel prossimo weekend. Ready for the weekend, Calvin Harris, 4:38. Abbiamo parlato di questo studio universitario che ha dimostrato qualcosa che a naso sapevamo già. Dire le parolacce aiuta l'attività fisica. In pratica queste imprecazioni danno maggiore energia per fare esercizio, quindi sono molto utili in palestra e anche in automobile, soprattutto quando trovi l'auto ammaccata, la parolaccia può aiutare, dicono gli esperti.
1: Stefano, nel massimo sforzo non può uscire una parolaccia.
0: No,
1: va bene.
0: Ok.
1: Non so se si può dire, ecco, per radio. Ciao.
0: Va benissimo così. Nel massimo sforzo parlavamo che quando sei in determinate situazioni di massimo sforzo, ma esercizio fisico, poi io mi sono lasciato scappare a sta cosa qua e lui ci ha corso dietro. Grazie.
1: Va bene,
0: ma porca paletta, va benissimo, andiamo avanti.
2: Stefano, una volta che mi trovavo in palestra, io mi mancava l'energia, per trovare l'energia non ho detto nessuna parolaccia.
0: Meno male.
2: Ho tirato fuori dal mio zaino un ventaglio, no, appositamente, che avevo portato, un ventaglio di una mia vicina, di pizzo nero, e ho iniziato a simulare il piumaggio.
0: Va bene, io mi fermerei qui, grazie naturalmente per gli esempi che ci avete inviato, ci state inviando tuttora al 393 444 0444. C'è chi utilizza naturalmente le parolacce, chi invece come il dottor Piccione in questo caso utilizza un ventaglio per trovare l'energia.

0: batti un colpo se ci sei. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, siete su Radio Number One. Stavamo parlando di parolacce perché c'è questo studio universitario che ha dimostrato qualcosa che sapevamo già: dire le parolacce aiuta nell'attività fisica, ma anche quando ti ritrovi la macchina ammaccata. E allora,
1: ciao Stefano, te la racconto, ma non mandarli in onda.
0: No, tranquillo.
1: Altro che parolacce, secondo te cosa avrei potuto dire? 5 mesi di macchina, la settimana scorsa mi è piombato addosso un capriolo.
0: No, vabbè.
1: Secondo te?
0: Va benissimo così, non andiamo ulteriormente avanti, so che sicuramente sarai assicurato, però dopo 5 mesi con la macchina nuova un capriolo che ti piomba addosso non è il massimo. Ci dispiace anche per l'animale. 4:43, piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora con il pomeriggio number one.
2: Pomeriggio number one.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare.
4: Oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: canzoni 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tra le più belle anche questa dei Police, Every Little Thing She's Done Is Magic. 16:48, siete su Radio Number One, ultimi minuti di pomeriggio Number One. Stiamo parlando di questo studio del Killing University che ha dimostrato che dire le parolacce aiuta a quanto pare l'attività fisica. In pratica queste imprecazioni darebbero maggiore energia per fare esercizio fisico, soprattutto in palestra. Ci sono molti di voi che durante lo sforzo più estremo si lasciano andare a dei commenti poco, vabbè, lasciamo stare. Saluto dalla palestra situata in quel di Cremona, Valentino, che ci sta ascoltando con le cuffiette, ha appena detto una parolaccia sotto sforzo. E ancora Sabri da Genova: quando pedalo e sono sotto sforzo, ci scrive, mi carico urlando di tutto. Immagino, posso immaginare. Salutiamo anche gli appassionati di bicicletta.
1: Ciao Ste, per me i moccoli volano che è un piacere.
0: Coi moccoli.
1: Almeno sfogo tensione e rabbia senza far disastri a cose e persone.
0: Bravo.
1: Max da Cima.
0: Grande Max, un abbraccio a tutti i palestrati e soprattutto a tutte le persone che con lo sforzo fisico utilizzano questo linguaggio un pochino volgare per avere carica, avere energia. 393 444 0444. A proposito di ritmo,

0: dalla Norvegia, Magnetic, la nuova di The Bausa. Quando una canzone è bella e viene ballata anche in discoteca. Ed è il caso di questa canzone che va a chiudere il PN1 del martedì. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani in mia compagnia qui su Radio Number One a partire dalle ore 2 del pomeriggio. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra cliccate le tre lineette, successivamente riascolta e ancora repliche e ascolterete quello che vi siete persi. Da Stefano è tutto, a domani, un bacione.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Ma guarda qui chi è tornato, le donne al volante.
15: Puntualissime, sono le 17.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
19: Radio Number One Notizie.
20: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. In un momento come questo, credo che l'Europa oggi debba fare un esercizio più importante, quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese. Le parole di Emanuele Orsini, leader degli industriali. Per la Premier Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico e deve fare meno e meglio, e sostiene di non aver cambiato idea sulle spese per la difesa. Guerra in Iran, un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro il suo paese riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Non si sblocca intanto lo stallo sull'accordo di tregua con gli Stati Uniti, un accordo che sarà grandioso altrimenti non ci sarà, spiega Trump. Si tracciano i bilanci definitivi delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. A Prato si conferma Biffoni per il campo largo. A Messina vince il centro, il centro-sinistra tra gli altri passa a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Al ballottaggio diverse città, tra cui Agrigento, Macerata, Lecco e Arezzo. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli nel rione Sanità. Lo ha colpito il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con lo stesso coltello, il tutto davanti alle altre figlie di 10 e 16 anni. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma e lesioni nei confronti dei sanitari del 118. I due feriti sono ricoverati in prognosi riservata. Per contrastare il tabagismo, l'ultima proposta di legge di iniziativa popolare, si cerca di arrivare a 50.000 firme, prevede l'aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Se si dovesse arrivare a quel numero, la proposta verrà discussa in Parlamento. Calcio, Rivoluzione Milan, nuovo incontro in programma a Roma con il possibile sostituto di Allegri, Andoni Iraola, che ha appena portato il Bournemouth al 6° posto in Premier. Il Napoli si fionda su Italiano o Allegri, Sarri all'Atalanta, Gattuso verso la Lazio, Chivu ha un'intesa con l'Inter per un rinnovo fino al 2028 con opzione per un altro anno. Tennis, Roland Garros, Arnaldi, grande impresa, dopo 4 ore di partita elimina l'olandese Griekspoor e accede al 2° turno. Stasera il debutto di Sinner, non prima delle 20:15 la partita contro il francese Tabor, numero 165 del ranking. Con un successo centrerebbe l'azzurro la vittoria numero 30 consecutiva. Basket, prosegue il programma dei quarti di finale playoff di Serie A alle 20, gara 5 decisiva tra Venezia e Tortona. Alla stessa ora anche Virtus Bologna-Trento, anche qui match determinante per il passaggio del turno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
21: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo al 26 maggio, ma temperatura percepita 15 agosto.
2: 36 gradi.
1: Mamma mia, aiuto. Speriamo che, insomma, a parte che Corazon ci ha preso, sì. Tanto per cambiare, insomma, il nostro Paolo Corazon, che salutiamo naturalmente gli amici di Trevi Meteo, diceva che in questi giorni 35-36 gradi. Come siete messi? Siete già accaldati oppure siete contenti di questo caldo intenso? Bene, non parleremo di questo, però parleremo comunque, in qualche modo.
2: Comunque
1: parleremo, caldo c'entra.
2: Sì, il caldo c'entra, c'entrano un po' le vacanze, c'entra una bella polemica che noi piace sempre, qualcuno fa polemica. Allora noi la riprendiamo.
1: Ma chi siamo noi?
2: Ma noi siamo le donne al volante.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qui pronti per tenervi compagnia fino alle 20. Pronti? Si parte.

0: perché io inorridisco, cioè proprio, anzi rabbrividisco solo al pensiero di dover parlare di caldo il, quanti ne abbiamo, 26 maggio,
1: esatto.
0: Sì, quindi no, assolutamente no, però siamo tutti d'accordo sul fatto che fa caldo e su questo, ok, quindi noi donne al volante siamo pronte per partire con il nostro programmino dove vi raccontiamo un sacco di cose e oggi vi raccontiamo, vi parliamo di scuola, anche perché c'è già una polemica ovviamente, quando non si fanno polemiche nel nostro paese?
1: Vabbè, noi allora, siamo specializzati.
0: Esatto, riguarda soltanto l'Emilia Romagna, soltanto le scuole primarie, però stanno ipotizzando, facendo un esperimento, una sorta proprio di esperimento, e lo faranno, tra l'altro,
1: esatto, sì, sì,
0: che partirà il 31 agosto.
1: Esatto.
0: E in cosa consiste questo esperimento?
1: Esatto, ne abbiamo già parlato, ma comunque lo ripetiamo volentieri, dal 31 agosto per le prime due settimane di settembre, il 31 agosto sarà un lunedì, quindi a tutti gli effetti sarà la prima di settembre, alcune scuole primarie solo di alcuni comuni della regione Emilia-Romagna, ma comunque saranno 42 comuni, apriranno proprio le scuole, non ci saranno gli insegnanti, non ci saranno i maestri, le maestre, ci saranno degli educatori che svolgeranno attività come se fosse un po' un dopo scuola per tutti i bambini appunto della scuola elementare. Finiranno i compiti, perché c'è sempre,
0: certo,
1: qualcuno che arriva all'ultimo. Si faranno anche dei laboratori, delle attività sportive.
0: Questo per aiutare anche i genitori che devono rientrare al lavoro e quindi non sanno dove piazzare questi bambini. C'è sempre un po' questo,
1: esatto,
0: problema. Se non hai i nonni è un delirio.
1: Esatto.
0: E allora, per evitare poi babysitter, cose di questo genere, ulteriori spese, c'è questa idea che non è male. Però diciamo che i bagnini, gli albergatori si stanno già scatenando, quelli di Rimini in modo particolare sono particolarmente agguerriti, perché,
1: esatto,
0: dicono: ma come, in questo modo si rischia di perdere un mese di lavoro e di rovinare la stagione?
1: Sì, perché si teme che il messaggio percepito è che le scuole in Emilia Romagna inizieranno il 31 agosto e non il 14-15 settembre, quando dovrebbe essere, che comunque è già una data abbastanza in là del calendario, perché sono due,
0: sì,
1: settimane,
0: beh, insomma,
1: di vacanza ulteriori.
0: Quindi voi che cosa ne pensate? A me sembra una bella idea, cioè se non sai dove mettere i bambini alla fine, insomma,
1: esatto,
0: tutto sommato non è una brutta idea.
1: Se poi vuoi andare in vacanza in quel periodo lo puoi fare, perché,
0: certo,
1: tanto non è obbligatorio.
0: Esattamente,
1: non è obbligatorio, potete
0: è
1: andare
0: obbligatorio
1: al mare.
0: Oh, che bello. Però insomma non l'hanno presa benissimo bagnini, albergatori, eccetera eccetera eccetera. C'è Bruno Mars.

0: su Radio Number One. Noi donne al volante abbiamo aperto con una bella polemica estiva, ma sì, ma perché ci sta? Perché saprete probabilmente che in Emilia Romagna alcune scuole, le scuole elementari, inizieranno il 31 agosto, che poi è insomma il primo lunedì di settembre, chiamiamolo così. Non è una presenza obbligatoria, non è una vera e propria scuola, ci saranno degli educatori che terranno compagnia ai bambini, insomma li faranno fare loro delle attività, dei laboratori, dei compiti, quelli da finire, insomma, e appunto niente è obbligatorio.
1: Esatto, è una sperimentazione che però tutto sommato non è stata molto gradita dagli albergatori, dai bagnini. I Rimini sono sul sentiero di guerra, perché pensano tutti, probabilmente vedrai che i genitori approfitteranno di questo sorta di dopo scuola, non proprio scuola, per mandare i figli mentre loro vanno al lavoro, cioè, e quindi sì, la stagione turistica per noi finisce prima.
0: Ma se tanto devi già andare al lavoro.
1: E quindi sono un po' arrabbiatini, ecco.
2: Fate una statua a quelli dell'Emilia Romagna, grande idea, alleluia, ci sono arrivati, attenzione, i bambini devono stare con i bambini, no con i nonni, con i vecchi, con gli albergatori, cazzo.
1: No, dire le parole.
0: Si è fatto intendere.
1: C'è Miley Cyrus.

0: Inizio, sì.
1: Buon pomeriggio, ragazze. Sì. Certo che avete scelto un argomento bello caldo.
0: Vero.
1: Tanto per stare
0: esatto.
1: In tema.
0: Bollente.
1: Buona serata, ragazzi.
0: Bollente, bollente, ma non puoi capire cosa arriverà dopo.
2: Esatto.
0: Vabbè, rimanete lì perché.
2: Beh, prima arriverà un altro argomento un po' caldo. Scottante. Sì, sì, il traffico.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno!
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: È il momento di aggiornarvi su quello che succede là fuori per quanto riguarda il traffico. Sentiamo.
3: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Ci sono 3 chilometri di code a causa di un incidente tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Code anche sulla A22, la Brennero-Modena, tra Bolzano Sud e Egnaora in direzione Modena a causa di un veicolo in fiamme. Il traffico è intenso su tutte le tangenziali milanesi. In particolare sulla tangenziale est ci sono code a tratti tra Brugherio e Lambrate in direzione della 1, 2 chilometri di code per incidente tra Cernusco sul Naviglio e Gobba, la direzione sempre quella della 1. Ci sono code anche sul raccordo Agrate Nord in direzione di Lecco per un veicolo in panne. Sulla tangenziale ovest ci sono code a tratti tra Pavia Opera e Settimo Milanese in direzione della 8 e segnalato anche un veicolo fermo tra la 7 e Trezzano. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla tangenziale di Como, la A59, c'è un'uscita chiusa al bivio A9 a 59 in direzione di Chiasso. Andiamo sulla 1 Firenze-Roma, c'è un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Concludiamo con la strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono code per perdita di carico tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno.
2: Questo è tutto, naturalmente vi auguriamo buon viaggio.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: ossessione e con le donne al volante qui a Radio Number One si parla di bambini, si parla di figli. Allora, adesso non quella roba trita e ritrita che in Italia non si fanno figli, purtroppo è vero, li fanno solo gli stranieri, però noi no, perché non fa, ma ci siamo mai chiesti perché noi italiani non facciamo più figli? Sembra dall'ultimo rapporto annuale dell'Istat, proprio 2026, che siano almeno 6 milioni e mezzo, oltre 6 milioni e mezzo le persone che dichiarano di avere rinunciato ad avere figli, i figli che avrebbero voluto, cioè magari ne avrebbero voluti di più e non li hanno avuti. Però c'è un dato che ci colpisce, tra l'altro, in modo particolare tra le persone tra i 18 e i 49 anni che dicono di non voler avere figli in futuro, sono quasi 10 milioni, solo il 5% afferma che i figli non fanno parte del loro progetto di vita, cioè 10 milioni di italiani non ne vogliono sapere di avere figli.
1: Esatto, ma poi solo una piccola percentuale di loro non li vuole perché proprio non fanno parte del progetto di vita. Infatti, ci sono tante altre ragioni per cui magari non si vogliono avere figli, perché per esempio molte persone indicano come maggiori ostacoli le difficoltà economiche, anche la mancanza di stabilità nel lavoro, oppure anche l'impegno nell'assistenza ai genitori anziani. Questo è un grande motivo di rinuncia.
0: Poi ultimo ma non ultimo, il fatto che si continua a rimandare, no perché prima dobbiamo pagare il mutuo,
1: esatto,
0: no perché prima dobbiamo fare questo,
1: poi dobbiamo
0: no,
1: trovare un lavoro stabile,
0: no,
1: un contratto indeterminato,
0: esatto. Perché prima dobbiamo fare questo, gli anni passano
1: e poi,
0: ed è troppo tardi,
1: esatto,
0: perché c'è l'orologio biologico, capito?
1: Sì.
0: Perché questa cosa è un'ingiustizia, cioè gli uomini anche a 80 anni possono fare figli, noi donne arrivi alla soglia dei 40, cominci a
1: dovere, a dire,
0: sì, cominci ad avere le ginocchia che fanno Giacomo. E quindi anche questa cosa del tempo, mannaggia, noi dobbiamo
1: muoverci.
0: Sì, esatto. Ma voi avete avuto i figli che volevate?
1: Esatto.
0: Adesso non vi chiediamo il carattere, lo barattereste.
1: No, il numero di figli che volevate.
0: Numero di figli,
1: il numero
0: proprio.

0: You, qui su Radio Number One. Si parlava di figli, abbiamo anche un po' sollevato un polverone, perché 6 milioni e più di persone in Italia non hanno avuto i figli che desideravano. E allora vi abbiamo un po' chiesto questo: voi avete avuto la prole che volevate, insomma?
1: Sì, ci sono anche 10 milioni di italiani che hanno detto nel nostro progetto di vita i figli non sono contemplati, cioè quindi c'è proprio gente che non li vuole. Ci sono molti di voi che hanno costruito la famiglia dei propri
0: sogni.
1: No?
0: Sì,
1: che bella questa cosa, bellissimo messaggio. C'è chi ha avuto solo un figlio perché poi magari si è separato e quindi non ha potuto, però insomma un figlio alla fine
0: uno l'hai fatto.
1: Molti dicono un figlio basta e avanza, perché poi diventa complicato.
0: Certo.
1: Qualcuno dice no, un figlio da solo no. ce ne vogliono almeno due.
0: Poi c'è chi ne ha avuti anche molti
1: di
0: più.
1: Sì, e poi c'è, per chiudere, qualcuno che dice giustamente che forse siamo diventati anche più egoisti, non vogliamo rinunciare a nulla, i figli costano,
0: sì.
1: I figli sono impegnativi.
0: Assorbono.
1: Ovviamente, ma non solo per un anno o due, per tutta la vita.
0: Sì.
1: E quindi qualcuno fa due conticini e dice ma sai che c'è?
0: Va bene così, va.
1: Che forse ha Radio Number One, è meglio giocare.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Giochiamo, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto sold out di Conan Gray il 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere alla diabolica domanda della Lilly.
1: Mi piace questa, diabolica. No, in realtà è semplicissima. In quale di questi paesi non si corre nel mondiale di Formula 1 2026? In quali di questi paesi non si corre nel mondiale di Formula 1 2026? Austria, Belgio, Azerbaigian o Arabia Saudita?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-4440-444 con la risposta esatta e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: dal 2002, Little by Little, qui su Radio Number One. Una grande domanda anche quella che noi donne al volante vi abbiamo fatto per portarvi a casa questi due biglietti per il concerto sold out alla Chorus Life Arena di Bergamo di Conan Gray il prossimo 3 giugno.
1: O qui o nulla.
0: Esatto.
1: O con le donne al volante o nulla, ma in realtà per tutta la giornata abbiamo regalato biglietti, insomma qui può essere non finita, quindi attenzione,
0: non lo sappiamo, vedremo.
1: C'è

0: perché?
1: Ma dovrebbe essere per forse la situazione attuale.
2: Esatto.
0: Era in programma, ma poi è stato annullato proprio per la guerra. Quindi,
2: esatto.
0: Bravo Stefano, hai indovinato, quindi ti vedrai Conan Gray insieme a noi, anche perché ci saremo anche noi, di Radio Number One, visto che siamo la radio ufficiale. I biglietti sono sold out, quindi c'è la lotta per questi biglietti. Sei stato fortunatissimo.
2: Bravo.
0: Taggaci quando sei lì.
1: Bene, grazie.
0: Divertiti.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao donne.
3: Radio Number One.

0: strade e autostrade.
1: Beh, allora ci sono aggiornamenti che riguardano la tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Rubattino e Linate in direzione della 1, ma anche sulla Brescia-Padova, sulla A4 ci sono 6 km di coda in questo momento per un incidente tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Attenzione perché le code, vista l'ora, si stanno allungando enormemente.
0: Esattamente.
1: Vabbè, rimanete con noi, donne al volante, anche perché non solo tra poco parleremo di matrimoni, ma di cioè, non so come voglia di fiori rosa, fiori di pesco,
0: fiori d'arancio,
1: fiori,
0: ma perché no? Comunque ancora primavera, dai, un po' di fiori.
1: Dai, vabbè, insomma, parleremo di matrimoni, ma anche di fiori. Ok, state lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
14: Benvenuti a Radio Number One con le donne al volante. Manca un minuto alle 18, ci siamo.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per 2 cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. Due ore di ritardo treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna lo rende noto Trenitalia a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
20: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
20: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
24: Normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio i matrimoni, quelli numerosi in modo particolare, perché con le donne al volante questa sera qui a Radio Number One, io sono Lili.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qua, parliamo proprio di questo, delle nuove tendenze per i matrimoni, cioè ormai siamo lontani, insomma, dai matrimoni, quelli da 200, 300 invitati, cose folli, soltanto al sud reggono queste
2: cose. Esatto, continua un po' questo dato.
1: A Napoli in modo particolare. No, ma non è una battuta, è proprio così, dati alla mano.
2: Esatto.
1: Cioè Napoli continua a essere la città dove si fanno matrimoni con più invitati.
2: Poi c'è anche Saldavinci, poi.
1: Hai voglia. Esatto. E mentre al nord amiamo i matrimoni un po' più intimi, ma talmente intimi da invitare al massimo 50 persone.
2: Ma proprio al massimo.
1: Proprio al massimo.
2: Micro wedding si chiamano, pochi invitati, massima attenzione verso il benessere degli ospiti, la location bella, verde, magari
1: sì,
2: in
1: giardini,
2: mezzo
1: agriturismo.
2: Alla natura, esattamente, però sì, ci sono meno di 50 invitati, alcuni scelgono anche meno di 30 invitati, io però se devo pensare un po' alla mia famiglia, 30 siamo solo noi, capito? Quindi dovrei far fuori qualcuno, mi spiacerebbe.
1: Vabbè, dai, dipende un po' dalle famiglie, però è in vero. Generale, ma oppure fai una cosa ristretta con i familiari proprio
2: quelli intimi. Mamma, papà, fratello, sorella, fine.
1: Esatto, fai fuori nonne, cugini,
2: poverini.
1: No, le nonne no,
2: le nonne non si devono invitare.
1: No, le nonne non si toccano. Però per dire i cugini lascia casa, capito? Magari inviti le zie.
2: Vabbè, però vedi che non
1: lo
2: mi
1: so,
2: piace.
1: Vabbè, ho capito. Però magari in un secondo momento fai una festa.
2: Sì, una festa con tutti.
1: Con tutti, poi un'altra festa con gli amici. Alla fine ti conviene invitarli tutti quanti.
2: Che se una festa unica.
1: Vabbè, sai cosa mi fa tanto ridere? Che nelle tendenze dei matrimoni si cerca di ridurre drasticamente il numero di bambini invitati.
2: Sì, poverini, anche loro.
1: Non so se è perché danno fastidio, rompono le. Non lo so.
2: Non lo so, però sì, un massimo di 10 bambini per tanti matrimoni, infatti calano gli ingaggi per le attività per loro, per i più piccoli, come per esempio il trucca bimbi.
1: È
2: la cosa più bella quando sei un bambino al matrimonio,
1: divertente.
2: È il trucca bimbi.
1: Sapete chi sta ritornando in auge? Il fotografo.
2: Certo.
1: Il fotografo è da considerare un elemento imprescindibile per moltissimi fidanzati che appunto vogliono sposarsi, quindi è cresciuto addirittura del 21%, è cresciuta la richiesta del fotografo, poi sale il catering. Ovviamente seguono poi i servizi più richiesti come il violinista.
2: Il violinista. Oh.
1: Saluto il mio amico Alessandro che è bravissimo.
2: Quello.
1: Il violinista bravissimo. I videomaker.
2: Associato al fotografo.
1: E
2: che
1: un
2: è
1: po'
2: bello.
1: Tutto l'allestimento.
2: Ok. Però ci sono anche musica e DJ, anche band, insomma, che suonano canzoni, brani dal vivo. Anche loro sono in crescita. Anche il wedding planner.
1: Sì. Poi il trucco, il noleggio auto.
2: Ah, beh, certo,
1: magari vuoi
2: sì.
1: Una macchina un po' fuori dal comune.
2: Vabbè, ci può stare, dai.
1: Ma voi, quando vi siete sposati o se avete intenzione di sposarvi, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio o quanti invitati vorreste al vostro matrimonio?
2: 393 444 0444.

0: prossima di Elisa. Amore è, di amore si parlava qui in Donne al Volante su Radio Number One, si parlava di matrimoni, matrimoni sempre più piccoli, ormai non vanno più di moda, diciamo così, quei matrimoni da 200, anche 100 invitati. Vi abbiamo chiesto, insomma, voi in quanti eravate nel vostro giorno più bello. C'è Erika, per esempio, che ci dice che loro erano in 12, Gabriele invece in 11. Risicati, risicati.
1: Sempre meno. È un po' così la tendenza, soprattutto al nord. Al sud resiste ancora il matrimonio, insomma, quello super tradizionale, soprattutto in Campania, Napoli in particolare.
2: Ciao donne, Paolo da Torino. Allora, io a 30 anni mi sono sposato e avevo 30 parenti e 50 amici, quindi 80. Uh-huh. A 50 anni ho fatto la festa dei 50 anni e avevo 50 amici, e a 60 anni farò il mio secondo matrimonio e ci saranno solo più gli amici, ma farò una festa senza dire che mi sposerò, e quindi chi vorrà venire verrà e si troverà la sorpresa, chi non vorrà venire se ne starà a casa. Ciao.
1: Bella questa cosa. Sai che anche io voglio fare una cosa così.
0: Dai, bello.
1: Convivenza.
0: Sì.
1: E quindi festa. Però sì, non dico niente a nessuno. Casa nuova, convivenza, okay, e via. Che bello.
0: Ma che ormai l'hai detto, eh.

0: Radio Number One con le donne al volante. Ci stiamo divertendo moltissimo a sentire le vostre idee di matrimonio e soprattutto quando vi siete sposati, quanti eravate, insomma. Però veramente la tendenza è quella di invitare sempre meno persone.
1: È vero. Per esempio anche Wendy ci diceva che lei quando si era sposata erano in una trentina e una decina di giorni fa si è sposato suo figlio ed erano in 50, una cinquantina insomma. Però sì, con fotografo, videomaker, confermando un po' le tendenze di adesso. L'unica cosa che insomma ha ribaltato un po' quello che sono i dati è che ha scelto di sposarsi in un castello. Mentre
0: bello.
1: Molto bello, devo dire, in Piemonte, ha detto una cosa bellissima. Mentre i matrimoni di adesso vanno per la maggiore in agriturismi, in spazi molto verdi, in zone comunque un po' meno lussuose, meno insomma la villa, il castello, tutto questo.
0: Vabbè, però magari trovi anche il ristorante bello, carino, o l'agriturismo bello, carino, immerso nel verde.
1: Ma certo, esatto.
0: Ce ne sono tantissimi.
1: Anche il castello in mezzo nel verde, sì, che dice, ragazzi, qua il capo sono io.
0: Adesso invece ci buttiamo sul cemento.
1: Sì, sulla strada.
0: Esatto, perché c'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: La situazione traffico sulle nostre strade, autostrade, sentiamo.
14: Beh, iniziamo con la Pedemontana, dove sulla tangenziale di Como l'uscita è chiusa al bivio A9-A59 in direzione di Chiasso. Anche sulla tangenziale est di Milano ci sono code di 3 km per un incidente tra Gobba e Linate in direzione della 1. Anche le tangenziali di Torino sono particolarmente trafficate. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Caselle e l'interconnessione sud in direzione della 32, rallentamenti anche sulla tangenziale sud tra Stupinigi e Autoporto Sito. Andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, c'è un incidente tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, code per traffico intenso anche sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione di Ancona. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e poi code per un incidente anche tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Sulla 4 la Brescia-Padova 5 km di coda per traffico intenso tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Sulla Milano-Brescia code e traffico intenso agli svincoli di Dalmine, Capriate e Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 10 ci sono code per un incidente tra Genova-Voltri e Genova-Pegli in direzione di Genova, ancora in direzione del capoluogo ligure c'è un incidente tra Celle Ligure e Varazze, sempre appunto in direzione di Genova.
13: Prudenza alla guida, fate buon viaggio.
15: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: con Cioffi e Noemi, quelle che senti magari quando decidi di sposarti. Che bella cosa. Che con le donne al volante, questa sera, benvenuti a bordo, passeggeri di Radio Number One. Noi abbiamo deciso di parlare dell'acqua del rubinetto. Ora, cosa c'è di più sano? Non è sempre così, non è dappertutto così.
1: Dipende dalle zone, dai.
0: Però acqua di rubinetto ma al ristorante, perché se il gestore dice no, è no. Non esiste un obbligo di servirla, anche se il cliente la richiede e la paga a parte. E su questo principio c'è proprio il sigillo della Corte di Cassazione. Quello che dice la Corte di Cassazione è insindacabile e quindi non si va oltre.
1: Esattamente, è successo ad una turista che è stata pernottata un po' di anni fa in un hotel a 5 stelle in Alto Adige, quindi hotel di lusso. Lei aveva richiesto una settimana di vacanza da oltre 5.700 euro. La formula però era mezza pensione, quindi con anche le bevande escluse. Nel momento della cena, delle varie cene che appunto lei ha consumato in hotel, aveva ordinato acqua di rubinetto, ma i gestori hanno rifiutato questa sua richiesta e a tavola l'avevano detto: ci sono solo le bottiglie di minerale, ok, a 7 euro l'una, quindi tu comunque, se vuoi questa bottiglia, la devi pagare, prezzo o non prezzo, sia chiaro.
0: Però non ho capito una cosa, cioè lei ha richiesto l'acqua del rubinetto perché Dolomiti, Alto Adige, l'acqua è buona, io voglio l'acqua
1: magari
0: del rubinetto.
1: Magari anche per non pagare 7 euro di acqua.
0: Oppure appunto l'ha fatto perché già aveva pagato 5.700 euro per una settimana di vacanza, mezza pensione, e ha detto non ti voglio pagare anche l'acqua.
1: Vabbè, ma 7 euro in più ormai cosa ti costano con 5.000 euro una
0: però
1: settimana?
0: Però se un ristoratore, un albergatore dice no, tu l'acqua del rubinetto non la bevi perché se poi succede qualcosa e ti viene il cagotto io devo pagarti,
1: esatto,
0: anche le cose, e quindi ti bevi l'acqua in bottiglia. Da un certo punto di vista la Cassazione non ha tutti i torti.
1: Sì, sì, è logico il ragionamento. Lei aveva chiesto comunque di pagare l'acqua del rubinetto a parte, ma gli hanno specificamente detto di no. Devi prendere quella.
0: E poi fu così che la trovarono nel parco dell'hotel a 5 stelle extra lusso, attaccata alla canna al rubinetto.
1: Esatto, io si è presa il bicchiere del ristorante, l'ha portato in bagno, ha aperto il rubinetto per lavarsi le mani e ha bevuto lì.
0: È vero, vabbè. Le cose sono andate in questo modo. Ci sono i news.

0: la sua American Girls qui su Radio Number One. Secondo me è il momento di pensare alle vacanze. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli EGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E soprattutto per chi viaggia, viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche e luoghi da sogno. Corri in agenzia, EG Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: macchina in questo momento con questa canzone meravigliosa di sottofondo, uno degli assoli di chitarra considerati tra i migliori di sempre nella storia del rock, da Mickey Movies 1980, Dire Straits. Questo era un capolavoro assoluto, era Tunnel of Love. Naturalmente con le donne al volante questa sera parliamo anche di alpinisti che se ne vanno sulla cima più alta del mondo.
1: Esattamente, in 274 sono riusciti a scalare l'Everest in meno di 24 ore, è un record, superando il primato del 2019. Certo, ci sono un po' di polemiche anche sul sovraffollamento nella zona della morte, ovvero dagli 8000 in su, questa è chiamata appunto zona della morte anche perché lì le bombole sono necessarie, direi. C'è chi riesce ad andarci senza, ma sono necessarie. Eppure sì, quasi 300 persone si sono messe in coda e come formichine sono arrivati fino appunto alla cima più alta del mondo.
0: Solo in 24 ore, incredibile, davvero incredibile. E tra l'altro ci sono anche polemiche appunto sugli accessi.
1: Eh beh, certo.
0: Sui permessi a $15,000, ma probabilmente il governo del Nepal se ne frega. E dice: volete andare? Ma andate, insomma,
1: andate.
0: A vostro rischio e pericolo.
1: Comunque $15,000 per
0: sono
1: il
0: tanti.
1: Sono tantissimi.
0: Sono tantissimi.
1: Poi tu comunque pensa a tutti i costi aggiuntivi, arrivarci in Nepal, punto numero
0: sì,
1: punto
0: sì punto, no, è un viaggio che costa tantissimo.
1: Esatto. Beh, complimenti se chi riesce e chi ce la fa, ecco.

0: Charles Busy e la sua Boa Song Tipsy qui su Radio Number One a concludere la nostra seconda ora insieme, Donne al Volante.
1: Esatto, se vi siete persi qualcosa male, molto male, vi ricordiamo che potete sempre andare a riascoltare parti di questo programma o anche tutto, volendo, se arrivate alle 20 e ci seguite, potete riprendere tutto quello che vi siete persi con i nostri podcast.
0: Esattamente, sul nostro sito radionumberone.it oppure su Spotify, Apple Music, Amazon Music, ne abbiamo.
1: Esatto, prenderemo il volo tra poco.
0: Spiccheremo il volo,
1: prenderemo un aereo soprattutto, sì. E parleremo di cibo in aereo, ci sono cose interessanti da dire.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità, 800 239 182. 800 239 182.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: E prosegue la serata con noi Donna al Volante.
15: Sono le 19.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Radio Number One Notizie.
20: Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
15: IGV Club in Sardegna.
21: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: volevo capire, anche noi vorremmo capire un sacco di cose. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo le donne al volante, resteremo con voi fino alle 20 per raccontarvi insomma un po' di cose come al solito, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, nel caso siate capitati qui per caso a Radio Number One. E allora vogliamo parlare di chi prende l'aereo? Allora, almeno una volta, credo che più o meno l'abbiamo fatto tutti quanti, anche più di una volta, ma tutti credo abbiamo la stessa convinzione: il cibo in aereo a bordo fa un po' schifo. Insomma, sì, perché ci sono delle spiegazioni scientifiche, perché a 10.000 metri d'altitudine l'umidità, la pressione, il rumore alterano sia il gusto che l'olfatto.
1: Esattamente.
0: Quindi noi abbiamo una percezione diversa del gusto reale.
1: Esatto, una percezione ridotta dei sapori fino ad un terzo, perché l'umidità in cabina scende sotto il 12%, livelli più o meno da deserto del Sahara, una cosa del genere, e quindi il nostro palato è come se si spegnesse, così, basta, e non riusciamo più a sentire, a gustare quei sapori che magari a terra ci piacciono veramente tanto.
0: È vero, c'è uno studio commissionato da Lufthansa, in queste condizioni appunto la sensibilità ai sapori dolce e salato cala addirittura del 30%, quindi ecco perché noi abbiamo la percezione che quello che ci danno in quella scatoletta tutta divisa per scomparti tutta quella roba lì che sai quando apri,
1: sì,
0: tutto quanto, dici cos'è questa roba, assaggi ed effettivamente i sapori insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Il salato può ridursi dal 10 al 30%, il dolce dal 15 al 20%. Amaro e acido invece restano più o meno identici. Vabbè, amaro e acido.
1: Sì, so, più o meno. Esatto. Stessa cosa accade per l'olfatto, quindi comunque quando annusiamo il sapore, anzi il profumo, quando apriamo quella scatoletta bella calda.
0: Ma sai che io non ho mai sentito gli odori?
1: Tu hai Covid.
0: No,
1: non è vero.
0: Tu sei una carogna.
1: Io sono una carogna.
0: Non ho il Covid, ma tu hai, sei una carogna. Vabbè. No, in realtà, veramente non mi ricordo di aver sentito mai degli odori nel cibo dell'aereo.
1: Ma tante volte, soprattutto nelle compagnie italiane, ti danno la lasagna. La lasagna più o meno sa di lasagna, però si sente un pochino quel profumo, un minimo.
0: Poi sai che li mettono in quegli scomparti semighiacciati,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto,
0: per tenerli, e quindi quando te li danno sono un po'.
1: Eh sì, perché poi li devono riscaldare velocemente. Poi è anche vero una cosa: se hai fame mangi tutto,
0: sì,
1: sia
0: no, chiaro. È vero, se hai fame mangi tutto. Però di solito mi piacciono un po' di più le barrette di cioccolato, quando ti danno le barrette, oppure quei biscottini, quello per gli snack. Poi quella verdura che non si capisce bene che cos'è, quella io bypasso.
1: Però c'è il pomodoro, quello non manca mai.
0: Sì.
1: Non manca mai. Tra poco magari vi spieghiamo anche perché c'è sempre il pomodoro a bordo.
0: Pensa a te. Robbie Williams.

0: si balla con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Chissà che qualcuno magari per tornare al proprio paese deve prendere un aereo, gli offrono il pasto e dice non sa di niente. Ci sono però alcuni cibi che conservano insomma il loro sapore originario, il sapore dell'umami, il cosiddetto quinto gusto, che è quello dei brodi, quello della salsa di soia, del pomodoro maturo, la carne brasata e tante tanto ancora. Infatti non a caso in tutti i pasti c'è sempre un po' un pomodorino o qualcosa al sugo, o comunque va molto forte il Bloody Mary come cocktail.
1: Sì, perché riesci a riconoscere i sapori.
0: Esatto, perché sì, sai che quello appunto è il sapore del pomodoro e quindi riesci a gustarlo rispetto ad altre cose che invece non riusciresti.
1: Sappiamo naturalmente che i pasti non vengono cucinati a bordo, no, vengono
0: cioè Carlo Cracco in verità in cabina che ti sta preparando.
1: Magari, però vengono cucinati in grandi cucine a terra, ovviamente questi pasti vengono portati a bordo tra le 8 e le 24 ore prima naturalmente che il volo parta, vengono poi riscaldati in un forno apposito, insomma non te li danno proprio freddi, una via di mezzo
0: surgelati.
1: Però attenzione, perché per compensare la perdita di sapore cosa fanno questi cuochi che cucinano a terra i pasti per i voli? Aggiungono il 20% in più di sale, di zucchero e di spezie. Sulle spezie vabbè passi, ma sale e zucchero, cioè per la salute non è che sia proprio sto Rio de Janeiro.
0: Ma te ne accorgi.
1: Però se tu dovessi mangiare le stesse cose a terra sarebbero salatissime e dolcissime, cioè proprio ti darebbero fastidio.
0: È vero.
1: Quindi ci sono delle cose che è meglio lasciare lì nel vassoio, quello a triangolini lasciato lì, oppure viaggio in prima classe.
0: Ah beh certo, che hai anche lo champagne. Eh no, lo champagne. Attenzione, perché dicono che lo champagne abbia un sapore piatto in quota, quindi molto meglio magari fare un brindisi quando si è atterrati o prima di partire, perché no?
1: Quindi mi crolla così tutti quei film dove sì, lo champagne.
0: Dovresti prendere il vino
1: rosso.
0: Vuoi
1: un bollicino?
0: No, vino rosso che mantiene.
1: Vabbè, quante storie ci hanno raccontato.

0: I lupetti. I Maroon 5 con Lisa.
1: Gli ululati.
0: Donne al volante. Qui stavamo parlando di cibo a bordo degli aerei, che hanno un sapore e non sapore.
1: Esatto. Ecco,
0: diciamo così, mettiamola in questo modo.
1: Esatto.
0: Cioè, perde moltissimo il sapore in quota e non è colpa ovviamente né delle compagnie aeree né di nessuno, è proprio così. Cioè, l'altezza, la pressurizzazione, ci sono tanti fattori che contribuiscono a togliere il proprio sapore alle cose.
1: E c'è un fattore che non abbiamo considerato ed è anche un po' insolito, ovvero quel rumore continuo di fondo dei motori attorno agli 80-85 decibel, che sì, ci fa anche rilassare, magari ci fa anche dormire meglio. Ma uno studio ha mostrato che questo frastuono di fondo, così l'hanno chiamato, abbassa la percezione del dolce e del salato e quindi ti fa sentire meno i sapori, ma rende più evidente la consistenza croccante. Quindi se,
0: quindi
1: mangi,
0: se c'è qualcosa tipo i cracker,
1: i cracker, esatto,
0: ti piacciono di più.
1: Magari non sono
0: adesso
1: così tanto
0: salati.
1: Adesso ho
0: scoperto perché mi piacciono così di tanto i cracker a bordo.
1: Visto, perché sennò fanno crick crock.
0: Fanno crick crock. Vabbè, speriamo che non faccia crick crock l'aereo. Vabbè. Parliamo di meteo, del tempo, ma tanto sappiamo già come va, cioè caldo.
1: Fa caldo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi,
2: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
15: Radio Number One Meteo.
16: Farà, anche se più o meno lo sappiamo già, con Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nico, buonasera.
17: Ciao, ciao.
18: Buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
17: Quindi ci dici che farà caldo anche domani, anzi di più?
18: Sì, gran caldo oggi, temperature incredibili con questo anticiclone monster che sta interessando quasi tutta Europa. Nella giornata di ieri abbiamo raggiunto i 34 gradi a Londra, valori record anche in Francia, Spagna, temperature anche di 12-15 gradi oltre la media stagionale. Ricordiamoci che siamo nella terza decade di maggio e sono come le ondate di caldo africano in piena estate, come se fossimo a luglio. Anche oggi al nord abbiamo raggiunto valori abbondantemente sopra i 30 gradi con una massima di 36 gradi sull'area del Cremonese, però 34-35 gradi anche altrove. Domani si replica, sarà la giornata probabilmente il mercoledì più caldo di questa settimana, con valori che potrebbero crescere ancora di un grado, quindi la giornata di domani vedrà diffusamente 34-35 gradi in pianura padana, sia al nord-ovest, anche il nord-est, addirittura bassa Lombardia, Emilia-Romagna con punte non escluse anche di 36-37 gradi. Sono valori veramente record per questo periodo dell'anno. E ci sarà il sole, cielo sereno poco nuvoloso, magari qualche temporale. Da domani sera si inizierà a vedere sul nord-est, sull'area alpina. Domani in tarda serata scenderà anche verso le limitrofe zone pianeggianti di Veneto e Friuli. Difatti verso il weekend farà sempre caldo, ma diciamo perderemo un paio di gradi come valori rispetto agli attuali.
17: Beh, insomma, un paio di gradi su 34, 35, 36.
18: No, vabbè.
17: Dai. Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo e per essere sempre aggiornati naturalmente scaricate l'app. Ciao Nico.
16: Ciao.
18: Ciao, buona serata a voi.
16: E ancora una mezz'ora Ascoltate insieme noi donne al volante.
19: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: estate, a chi va, a chi deve andare. Infatti, veramente è estate questa canzone, bella. Radio Number One con le donne al volante, qui si parla di truffe, ecco appunto.
1: Altro torniamo, che buon vento.
0: Torniamo con i piedi per terra, direi. E allora, attenzione, perché ci sono delle segnalazioni, c'è questa truffa via WhatsApp che sfrutta mancati pagamenti dei pedaggi a nome di Autostrade per l'Italia. Tra l'altro, questa segnalazione in modo particolare arriva da Mantova, e nel mantovano almeno già 20 persone hanno segnalato questa cosa. Non ci sono cascate, perché Bene. Hanno capito che era una truffa, meno male, vedete che
1: siamo più consapevoli.
0: Sì, siamo più consapevoli, ci caschiamo un po' meno, però purtroppo poi qualcuno ci casca e allora è bene parlarne.
1: Esatto, questo schema, lo schema standard prevede la ricezione di un testo, di un messaggio appunto su WhatsApp inviato da un numero sconosciuto con un prefisso telefonico spesso internazionale. Il messaggio avvisa che l'utente non ha pagato appunto un pedaggio e subito dopo i cybercriminali giocano sul fattore urgente, quindi minacciano sanzioni amministrative o vie legali immediate se appunto non si salda la cifra, e poi viene mandato un collegamento web, un link che rimanda ad una pagina per effettuare questo finto pagamento rapido e si accede ad una piattaforma non ufficiale ovviamente, ma molto simile a quella di Autostrade per l'Italia.
0: È vero, in realtà poi è un sito pirata, chiaramente. Una volta digitate tutte le informazioni che vengono richieste, finiscono direttamente nei server dei truffatori, che le utilizzano per effettuare prelievi non autorizzati o addirittura degli acquisti, quindi attenzione.
1: Esatto, anche perché tra i dati che si bisognerebbe, che loro vorrebbero che appunto noi inserissimo, c'è il dettaglio della carta di credito, e già qualcosa ci fa storcere il naso, ma soprattutto le credenziali di accesso al proprio servizio di home banking.
0: Ma secondo te,
1: ma non me le ricordo,
0: ma secondo te io ti do la password del mio home banking,
1: ma manco so qual è.
0: Ma poi chi sei tu?
1: Ma sì,
0: cioè, ma chi ti conosce?
1: Ma neanche l'agenzia delle entrate,
0: esatto, brava. E comunque chi fosse già caduto in questo tranello inserendo i propri dati finanziari deve contattare immediatamente la propria banca per bloccare le carte e procedere al cambio rapido di tutte le password dei servizi bancari. Però dai,
1: dai.
0: Come si fa a cascare?
1: Dai, qui non ci si casca.
0: Dai. Bravi amici mantovani che non ci siete cascati, ma avete segnalato questa truffa, e speriamo appunto che li becchino.

0: singolo di Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio Number One. Aggiornamenti dalle nostre autostrade, anzi dalla tangenziale nord di Milano.
1: Esatto, c'è un incidente con 2 chilometri di coda, attenzione, tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est di Milano. Per riprenderci anche da tutto questo traffico, tra poco arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Grandi canzoni a Radio Number One, Cher 1991, Save Up All Your Tears. Anch'io voglio invecchiare come lei, cioè avere la sua età e dimostrarne 50 di meno.
1: Ma esatto, ma ci metterei la firma. Lei ha appena compiuto 80 anni, sì. Ha una pelle, ragazzi, come ha fatto? Cioè, quale intruglio ha bevuto?
0: Non no, lo si, so. Si è fatta un filino tirare.
1: Sì, ho capito, però
0: sì, no,
1: cioè,
0: però
1: devi proprio
0: arrivare così, sì, non è niente male. Tra l'altro questa canzone in realtà l'aveva già cantata, pubblicata Bonnie Tyler, quella di Total Eclipse of the Heart, per intenderci. E poi questa canzone è stata ripresa da Robin Beck, da Frida Payne, da Bonfire e da tanti altri, Cher compresa, insomma, grande successo. Vogliamo parlare di furbetti, cari ascoltatori di Radio Number One, perché noi donne al volante vi portiamo in Sardegna, in un posto meraviglioso, mare meraviglioso, non so se siete stati a Stintino, però lì ci sono i furbetti. Allora comincia la stagione estiva e cominciano anche quelli ad arrivare.
1: Evviva, parliamo di questa turista francese che è stata fermata nel porto di Porto Torres per tornare in traghetto, appunto, nella sua Francia. Aveva una valigia un po' troppo pesante, e allora gli agenti l'hanno insospettiti, hanno aperto il suo bagaglio e ci hanno trovato solamente 40 kg di sabbia, tra sabbia e conchiglie, recuperate appunto nelle spiagge di Stintino.
0: Cioè, ma allora la domanda è: ma che cavolo te ne fai? Ma cosa te ne fai della sabbia? Io capisco la bottiglietta, quella colorata con la sabbia, sì, dentro, che te la prendi come souvenir, sì, e te la porti a casa. Ma 40 kg di sabbia, cosa ci devi fare? Il giardinetto di casa?
1: Il giardino zen a casa, ma, esatto, quello giapponese,
0: con le conchiglie. Ma se ti hanno dato 50.000 euro di multa, non fatto bene.
1: Ma

0: Di Paolo Nutini, il suo talento l'abbiamo appena risentito con Rewind qui su Radio Number One. Donne al volante con voi per ancora un minutino, ma nel frattempo dobbiamo passare la parola a quelli che prenderanno il nostro posto.
1: Sempre loro.
2: Come
3: noi. Guarda un po' te cosa succede a quest'ora che arriviamo noi, tra un attimo apriamo il locale.
1: Ma
3: capito?
1: Pensa che bello.
3: Pensa un po'. Buonasera innanzitutto, ciao.
4: Salutiamo le donne.
0: Buonasera a voi.
3: Tutto fa fresco anche dalle vostre parti?
0: Sì. Con la giacca, perché sai, oggi è una giornata un po' così, un po' ballerina.
3: Sai che bisogna fare attenzione ai colpi d'aria.
1: Adesso pensate, con l'aria condizionata effettivamente cominceranno.
4: Peccato che io fuori... Luchino entrambi in camicia, nonostante il caldo ci teniamo allo stile.
3: Noi siamo molto moderni, nonostante questa camicia, proprio precisi, abbiamo la cravatta, proprio precisi, proprio gente precisa da queste parti.
1: Allora invitiamo tutti gli ascoltatori a rimanere lì, a venire a trovarvi magari.
0: In cravatta.
3: Certo, con una camicia di flanella possibilmente.
1: Flanella. Sai quei nodi della cravatta che si stringono tanto?
0: Che più parli e più ti danno fastidio, belli.
1: Va bene. Vi lasciamo con i ragazzi. Ragazzi, ciao. E noi naturalmente torniamo domani come al solito. Poi alle 22 io tornerò con Number One Classics. E tra l'altro questa sera, mamma mia, quanta bella musica! Ho già visto la scaletta. Fantastico. Bene, ci salutiamo qui.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamoci. Io sono Agnese.
1: Torniamo domani. Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: topi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Bonsoir a tout le monde, benvenuti su Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
5: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
4: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
6: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
4: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze e Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
4: Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: su Radio Number One. Happy Hour.
1: Ma buonasera, ma tutto bene, chiedo? No, perché so che qualcuno ha caldo, signor Gabbro, lei ne sa qualcosa?
2: Buonasera, signor Luchino, buon martedì, penso stia parlando di se stesso.
1: No, ma è così in generale nella vita, sai che nella vita non si capisce mai quando fa caldo e quando fa freddo, no? Non si è mai contento. Non c'è più la mezza, diciamo le cose come stanno, diciamo soprattutto una cosa, che cioè quando fa freddo ci si lamenta perché fa freddo, no? Quando fa caldo ci si lamenta perché fa caldo, quindi facciamoci delle domande, ma diamoci delle risposte, chi può dirlo non si sa. Attenzione, oggi non usate il gas perché è in forte rialzo, quindi se la giornata è andata un po' storta, niente, lasciate stare, sarà per domani che può dirlo. Allora, salutiamo le donne volanti che puntualmente ci hanno lasciato, ma domani torneranno nello spazio pomeridiano qui sulla radio.
2: Lilli torna anche alle 22.
1: Esatto, tra le altre cose, perché lei va avanti e indietro, lei non sa cosa fare perché lei è socia con i benzinai, non lo sapeva questa cosa, lei va e torna così.
2: Cena e radio.
1: Cena e radio, così. Intanto quando parla, cioè, si sentite un po' così, perché è in fase digestiva. Va bene, buona serata. Niente, questo è l'EPR, metti in caso che qualcuno si sia distratto e non se ne sia accorto, questo è un programma che alza il livello della radiofonia proprio quando noi alziamo l'asticella, come dice, mamma mia che programma di livello questo. Ecco, questo qui è il programma giusto per voi, è giusto per farvi capire dove vi trovate per iniziare. Cosa facciamo, signor Gabro? Cosa facciamo?
2: Prendiamo il giornale sul bancone del bar, leggiamo il santo del giorno, 26 maggio, studente, fatti coraggio, aggiungo. Ma siete pronti per la maturità?
1: Lei ha questa vena, proprio questa vena delle rime, mamma mia. Dopo ci dirà un'altra poesia, la prego. Allora, attenzione, perché oggi è San Eleuterio.
2: Wow!
1: Quindi metti il caso che ci abbiate un amico che si chiama Eleuterio, non è che si chiama Eleuteria, ci telefonate a noi prima perché dobbiamo parlare un attimo, cercare di capire i problemi che ci sono, e poi li telefonate voi per farci gli auguri dell'onomastico, che mi sembra giusto, no?
2: Non è Martin Lutero, quello è un personaggio storico, è un altro, Eleuterio.
1: È un altro. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle troppe domande. Cioè, quindi.
2: E quante risposte ci sono?
1: Non lo so, però già se le domande sono troppe, marchiamo male. Pensa un po' te, 2 ore così. No!

0: siete nel posto giusto.
1: Cosa le preparo?
0: Non so cosa ci prepara, signor Gabbro.
2: Ah, lo chiede a me.
0: Non lo so, ma innanzitutto buonasera, no, così perché.
1: Buonasera.
0: Buon anno. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Salutiamo ovviamente gli amici della Brianza e del Lago. Salutiamo Anna, salutiamo anche Luigi da Bergamo, detto Gigi per gli amici. Poi salutiamo Sicilia.
2: Buonasera, ciao a tutti, però non solo le attuali.
0: Come lei fa la Sicilia, non la fa nessuno, guardi. Per fortuna, guardi.
3: Sa, quasi quasi mi bevo qualcosa.
2: Un po' ripetitivo, però.
0: Buonasera, niente, questa sera è partito subito così. Niente. Va bene, niente. Allora, questo è un locale che alza il livello. È il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. Quello che ogni sera prende forma puntualmente a partire dalle 20. Un paio d'ore in vostra compagnia. Voi protagonisti attraverso un numero:
2: 393-4440-444. Anche per richiedere la vostra canzone preferita nel nostro spazio del dedicato.
0: Diciamolo, perché poi all'interno dell'happy hour ci sono diversi appuntamenti dedicati a voi, alle vostre canzoni, alla vostra musica. Poi metti il caso che non vogliate dedicare una canzone a qualcuno, la dedicate a voi stessi. L'importante, come diciamo noi, di ascoltare della buona musica, e devo dire che ce l'abbiamo fatta, anzi ce la facciamo appuntamente ogni sera grazie ai nostri amici, quelli che da casa selezionano le canzoni e non solo. Va bene, allora attenzione, perché adesso c'è il momento proprio clou.
2: Quel momento lì, signore e signori.
0: Attenzione, che leggiamo l'oroscopo degli oroscopari che alla mattina scrivono. Ma attenzione. Che...
2: noi non leggiamo quello di domani, niente previsioni, andiamo a vedere l'oroscopo di oggi per capire se gli oroscopari ci azzeccano, esatto. Ci sbagliano sempre. Io un po' di speranza ce l'ho, qualche giorno ci prenderanno.
0: Poi aspettiamo i vostri feedback in questo caso. Poi da qualche tempo estraiamo noi il segno, perché c'erano tante richieste, quindi per evitare così litigi, no, diatribe, abbiamo pensato bene di pescare noi dal cilindro invece che il coniglio il segno zodiacale. E oggi, giusto appunto per rinfrescarci, abbiamo l'acquario. Ma ci sta, eh? Avrai qualche piccolo problema da risolvere nel corso della mattinata, poi nel pomeriggio va meglio. È opportuno evitare cambiamenti drastici. Ecco, adesso che lo sapete, cioè, però,
2: oggi... siamo arrivati alla sera, si potrà sicuramente fare un sunto, no? La mattina com'è andata, il pomeriggio fatecelo sapere.
0: Esatto. Ci dite com'è andata la giornata, se effettivamente gli oroscopari ce l'avevano o non ce l'avevano ragione, di solito mai. Casabian.

0: Buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma. Un paio d'ore siamo leggerini, leggerini, come si fa puntualmente in ogni bar.
1: Anche diciamo, perché ci sono 40 gradi, quindi conviene essere un po' leggeri.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, anche perché poi se si mangia pesante è un casino, no? Dicono che bisogna stare leggeri, bere molta acqua, sa quelle robe
1: lì. Su quello ci siamo, qui non si mangia mai nulla.
0: Però sicuramente facciamo.
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Infatti, stavo giusto dicendo quella roba lì, va bene. Berti, ma non era quella roba lì, è acqua che bisogna bere, no? Vabbè, niente.
2: Sa cosa c'è dietro?
0: Ma non c'è dietro niente, che quando fa caldo bisogna bere l'acqua, Berti, dai, su. Allora, devi. Stasera secondo lei mangiamo, Gabbro?
1: No, ma che domanda, no.
0: No, chiedo una Ganda, chiediamo giusto per quello
1: che provi.
0: Ganda, la mangiamo stasera?
3: Non abbiamo più riserve energetiche, né
0: niente
3: possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Cose che succedono, guardi, se puntualmente a noi, vabbè. Ah, qualcuno suggerisce pulente e capriolo per stare leggeri stasera, mentre il caso che potrebbe essere.
1: È bel consiglio, dai.
0: Con magari due o tre tazzate di vino, sai, quelle robe lì. Lo sapeva che stavo da... Allora, nel frattempo c'è Alessia che dice che per quanto riguarda il segno dell'acquario
1: non ci hanno preso,
0: non
1: niente.
0: Ci hanno preso, ma di questo non avevamo dubbi. Lei lo sa che ci sono i nobili, i grandi di Londra, la casa reale, nonché il principe, che sta pensando di dismettere dei terreni nelle zone per dare poi la vendita in beneficenza e da aiutare le persone di cui hanno bisogno?
1: Che sì, ho sentito, un bellissimo gesto, devo dire.
0: No, è bella questa cosa, no? Ogni tanto qualcuno dice, ah, ma guarda un po' che ne ho un po' troppi. Cioè, non è un po' troppi, un po' pochi, nel senso che sono persone che potrebbero dare una mano sicuramente a tutto il sistema economico e non solo di vita, dell'equilibrio di vita mondiale. Poi magari qualcuno si distrae, non ci fa caso e non lo fa. Poi ognuno, dico sempre io, che nel proprio piccolo qualcosa può fare. No, adesso secondo te casi. Cioè.
1: Dai, sicuramente William ha fatto, farà il primo passo.
0: Esatto.
1: Vediamo se ci saranno altri benefattori in futuro.
0: Ma no, sicuramente sa che ogni tanto c'è gente che elargisce e finanzia. Poi bisogna capire certe volte una cosa che mi sfugge, e poi sta diventando evidente in questi ultimi periodi. Quando ci sono dei fondi di investimento che vanno benefit in beneficenza per questo, quello, quell'altro, poi casualmente ci sono dei tornaconti che poi bisogna andare a scoprire, a scavare, ma non è questo.
1: Lei dovrebbe fare l'analista,
0: sì,
1: di ricerca.
0: Sì, lei è il commissario investimento.
1: No, io non c'entro niente.
0: Prima che va. No, dopo vi spiego che è successo fuori. Va bene, invece, no, effettivamente, però, se ci fa caso, in questi ultimi anni, in base a determinate analisi, che ogni tanto fanno delle analisi e delle ricerche che hanno il loro perché, si scopre che dietro determinate situazioni che sembrerebbero solo ed esclusivamente a fine benefico, poi, ahimè, non c'è solo il fine benefico. Vabbè, si può mica avere tutto dalla vita, no? Signor Gabro, siamo qui a far cosa?

0: Francesco Gabbani, state lì perché questa ci porta tra un attimo all'appuntamento con il primo dedicato.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo. Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti. Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato. Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti. Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Radio Number One Meteo.
8: E puntuale a quest'ora nelle Piavra arrivano gli amici di 3D Meteo per darci informazioni sulla situazione della giornata di domani nel territorio della nostra penisola. Allora, attenzione al nord, anticiclone al top con un tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, metti che mancasse il caldo a qualcuno. Al centro invece sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, mentre al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino. Attenzione, per restare sul pezzo, restare informati, insomma, se volete ulteriori informazioni scaricate l'app, cioè che app scarica, dai, quella di 3D Meteo, dai.
9: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: One presenta
8: Signor Gabbro, questo è il primo spazio. Vedete?
11: Siamo arrivati anche stasera, caro Luchino. Sì.
8: Ha visto? Ce l'abbiamo fatta. Iniziamo l'appuntamento dell'Happy Hour, il primo spazio. Voi sapete che abbiamo un numero, no? Che potete...
11: Ce l'abbiamo, è il 393-444-0444.
8: Che metti il caso che voi ci abbiate delle richieste da fare, magari vi viene una canzone, volete ascoltare una canzone per voi stessi, o comunque, ma perché no, volete dedicarla a qualcuno, che mi sembra giusto.
11: Poi è martedì, c'è già aria d'estate, viene voglia sicuramente di ascoltare buona musica e di regalarla ai nostri amici, a chiunque.
8: Anche se

0: C'è quella di Tony Adley, la richiesta invece è quella di Patrizia, che salutiamo. Gli Spano Ballet, con questo era un album bellissimo, Through the Barricades, e includeva anche questo che era uno di tanti singoli poi estratti. Era un periodo un po' di diatribe all'interno del gruppo degli Spandau, in quel periodo quando poi Adley litigò un pochettino con i fratelli Camp, infatti poi ci un po' di strade si divise, poi tornò insieme, insomma, un po' di macelli, storie delle grandi band, e loro, essendo una grande band degli anni 80, anche loro hanno avuto il loro passato storico a livello di diatribe e di litigi interni, come in una famiglia, signor Gabbro, funziona così, ha capito?
1: Certo.
0: No, non funziona in un altro modo, lei pensava funzionasse in un altro modo, no? Chiedo io per
2: me. Buonasera, signor Lucchino, qui fa fresco.
0: Fa fresco.
2: Il gas lo posso usare?
0: Sì, sì.
2: Quello dell'aria condizionata? Com'è il prezzo del gas dell'aria condizionata?
0: Adesso ci informiamo. Signor
2: Lucchino, se lo sa, mi informi. Ah, poi volevo mettere al corrente che il commissario Gabbro sta svolgendo un'indagine, signor Lucchino. Buonasera.
0: Ci mancava solo quello. Pinguini.

0: più dice Zay che Justin Bieber Radio Number One. No, prima stavo parlando dietro le quinte, quando non si sentono i microfoni aperti. Stavamo facendo un consulto io e il signor Gabbro, che abbiamo scoperto che fa tipo il commissario. Fa...
1: Allora, posso rispondere come risponderebbe la barista? Lei è un cretino.
0: No, ma perché lei sa proprio tutto, cioè, nel senso che lui fa perché diceva, secondo me quelli là fanno così, secondo me, hai visto l'altra roba là? Hai visto? Tutte, guarda.
2: Guarda, qui sanno proprio tutto,
0: Gabbro sa proprio tutto, guardi.

0: state lì, non ve ne andate, tra un attimo torniamo, state lì, c'è un dedicato.
1: Happy, happy hour su Radio Number One, Happy Hour.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Number One presenta
3: Dedicato.
0: Ed eccolo qua, secondo spazio della serata per quanto riguarda questo martedì sera, questo 26 di maggio.
4: The second, vediamo chi lo avrà, se lo sarà giudicato.
0: The second, the prime, the second, the fruit.
4: Si vede che lei è una persona studiata.
0: Io sto studiato, me lo può parlare perché mangiamo un sacco di cose anche stasera.
5: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Anche secondo me in caso glielo tiriamo da solo a lei, perché se questo non facciamo, non riusciamo a cenare mai, non c'è mai una volta che ceniamo
4: mai,
0: io e lei.
4: Mai.
0: Salutiamo anche Rossana che invece dice: mannaggia, ci vorrebbero tante persone come sta facendo in questo momento William e donassero qualcosa giusto per dare un aiuto alle persone che sono in difficoltà in questo periodo. Buonasera anche a Rossana, salutiamo anche gli amici anche che stanno messaggiando, ciao Maurizio, salutiamo anche chi sta preparando Alice, verdure pastellate fritte.
4: Portacene un pochino Alice che abbiamo fame.
0: Dai. Salutiamo anche il signor Mauro che è operativo anche stasera e salutiamo invece anche Miro che voleva una canzone.

0: Mamma mia, come siamo rock! In Excess, New Sensation, era 1987. Gli In Excess, la grande voce è quella di Mike Atkins, bellissima. Tra le altre cose, devi sapere che era stato anche l'amante di Patsy Kensit, ma non glielo voglio dire.
1: Eh sì,
0: non glielo voglio, tanti vorrebbero essere stati gli amanti di Patsy Kensit di quel periodo. Però, ahimè, sono pochi fortunati, cose che capitano. Arriva Sombra!

0: Clean Bandit, Jenny Klein, Real Love. Se non avessi capito il titolo, si intitolava Real Love. Sì, ma che bro.
1: Vero amore.
0: Ma l'avevo distratto. Cosa sta pensando stasera?
1: No, è che non ci vede lei stasera.
0: È innamorato.
1: Non mi mette in mezzo.
0: Lei è innamorato.
1: Io sono sempre innamorato.
0: Io la vedo innamorato stasera. Non so quale sia il motivo.
1: Le farfalle nello stomaco, come dice Noemi e Cioffi.
0: Probabilmente ha mangiato pesante. Qualcosa.

0: Khalid Stoneroy, pensa un po' te che siamo solo a martedì sera, vede signor Gabro?
1: È finita la prima ora, ma arriva subito la seconda, state lì.
0: Che non ve ne andate?
2: Cioè, dai, fai un altro giro.
0: Non avevamo dubbi, guardi. Happy hour number one.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Dopo le 21, buonasera, state ascoltando Radio Number One.

0: abbiamo diversi spazi. Quanti ne abbiamo?
1: Cinque. Questo è il mio preferito perché coincide con l'inizio della seconda ora.
0: Lei come fa lei i calcoli? Non li ha fatti il chirurgo, non li fa nessuno.
1: Ma quali calcoli? Ma cosa? Quelli renali al massimo.
2: Wi-Fi Huawei c'è stasera? Funziona?
0: Berti è venuto troppo stasera.
1: Magari è diventato tecnologico, sa, con questa intelligenza artificiale.
0: Potrebbe essere.
1: Stando con la barista.
0: Potrebbe essere con la barista, gli hai dato una mano psicologica. Non lo so, può essere anche quello.
3: Lucchino, sì. Lo dico piano, ma senta un po'.
0: Sì.
3: Ma il commissario Gabbo ha l'impermeabile con il cappello, sì, di Borsalino? Sì. O è vestito normalmente?
0: No, no.
3: Con la temperatura che c'è, credo che l'impermeabile starebbe bene.
0: Bene,
3: cosa
0: bene
3: dice?
0: Molto bene.
3: Non glielo dica, non facciamoci sentire.
0: È un segreto.
1: Allora, Maurizio, io già ho Luchino. Poi se ci si mette anche lei, è finita.
0: Guardi, quindi, signor Maurizio, lei deve sapere che lui viene qua con l'impermeabile e sotto niente. Per fortuna che non va ai parchetti, se no eravamo rovinati.
1: E lei come lo sa? Vuol dire che guarda.
0: Non voglio sapere. Allora, attenzione, a parte gli scherzi, questa è Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, un locale strano che ogni sera trovate tra le 20 e le 22. C'è la vostra musica, le vostre richieste musicali. Adesso arriva anche una canzone per Carlo. Ciao Carletto!

0: gruppo inglese particolare di hip hop, del mondo hip hop, potremmo avvicinarlo ai De La Soul, potremmo avvicinarlo ai Blur, potremmo avvicinarlo a tantissimi altri gruppi comunque di nicchia, come si usa dire. E questo era un brano che fu il primo singolo, tra le altre cose, pubblicato per l'album che venne pubblicato appunto da loro in quel periodo. Tra le altre cose, si intitola Clint Eastwood, giusto per curiosità sua, no, non tanto perché cioè, è dedicato a Clint Eastwood come tale, ma più che altro è dedicato, senti questi suoni di armonica, queste sonorità un po' western, ricorda un po' la colonna sonora del film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, il famoso film di Sergio Leone, western di quel periodo, di quei periodi là che furono, che io non guardavo mai guardati in western nella mia vita, però va bene uguale, però questa è storia della musica.
1: Ma io sai che li guardavo i western, bellissimi, sì, quando ero bambino, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Con mio nonno. Ah, guardavamo i western. Ma di solito i cavalli che correvano, sparavano.
0: Classica. I cavalli che sparavano, non lo voglio sapere.
1: I cavalli sparano, non sì, lo sapevo.
0: Sì, non voglio sapere cosa sparino i cavalli.
1: Qui all'Happy Hour può succedere di tutto.
0: Tutte le cazzate che sanno, niente, non si può dire. Direi che siamo a posto così, è martedì sera.

0: 6, Radio Number One, tutto sotto controllo. L'ho detto, signor Gabro, che è tutto sotto controllo stasera.
1: Ma cosa si è fumato, Gabro, stasera?
0: Non lo so.
1: I cavalli che sparano.
0: Niente.
1: Ma io... sera cosa ci abbiamo? Gli elefanti che volano.
0: Probabile.
2: È l'effetto dell'happy hour, sì, mi sto rincitrullendo anch'io.
0: È l'aria del locale, esatto. Qua, Massimo, è così. Blanco e Lisa insieme.

0: Temper City Self Aware, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mercoledì,
1: the
0: giovedì,
1: Gabbro is on the table, famose quando fanno le prime lezioni d'inglese, the Gabbro is on the table, lo sapeva?
0: Esatto, sapevo the pen, ma mettiamoci il Gabbro che va bene uguale,
1: va
0: dai.
1: Bene uguale, intanto qual è il problema? Direi nessuno, va bene, buona serata, stasera è...
2: Non ce la raccontano tutta però, eh?
1: Ma cosa, chi, perché? Soggetto innanzitutto, niente, Berti stasera è così, è in gaina come direbbe un amico mio, è di martedì solo.
0: L'ho visto che è distratto, infatti abbiamo ancora qualche spazio del dedicato disponibile, ho detto ma dove è finito il Berti?
1: Infatti c'è Berti che conta gli spazi, cioè, e anche i bicchieri, secondo, cioè,
0: no, ma quelli non li conta,
1: non
0: più,
1: li conta, no, più, anche secondo me decisamente. Bene, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, questo è il dedicato penultimo spazio della serata e questa è per Ivano.

0: l'album Rebel Hill, che includeva questo singolo secondo di quell'album, e tra l'altro album particolarmente discusso dalla critica, ma che prese, almeno per quanto riguarda la pubblicazione del video musicale, 2 hours da MTV Music. Quindi devo dire che nel suo insieme il concetto e il prodotto andò anche abbastanza bene per Billy Idol. Poi dipende sempre dai punti di vista. Lei cosa
1: un
0: dice?
1: Altro grande spazio del dedicato alla qualità è sempre altissima. Ricordiamo, Luchino, che alle 22 torna anche, a proposito di grandi successi, il number one classics anni 70, 80, 90 con Lilly.
0: Con Lilly, stasera c'è la Lilly che vi accompagna, è mica così.

0: salutare Sonny Rollins, se n'è andato anche lui, grande colosso del mondo del sax, del mondo del jazz, che non, certo, sicuramente non molti lo conoscono, però sicuramente un grande personaggio che ha dato la sua impronta al mondo della musica senza ombra di dubbio, e c'è sempre bisogno di nuove impronte, vero, giusto?
1: Ha ragionissima.
0: Come quelle digitali, come dice il commissario. Stasera è così, ce l'abbiamo con lei, guardi.

0: Number One presenta Dedicato.
1: Baby, gentile e grande Fabri Fibra, perché a me piace quel mondo lì,
2: quel Fabri mondo. Fibra, poi il re.
1: Va bene, allora parentesi aperta, parentesi chiusa, ultimo spazio del dedicato.
3: Non ci abbiamo più spazi,
1: Certi, lei deve bere meno, secondo me.
2: Sì, oggi non c'era proprio con la testa.
1: Oggi non c'era proprio, guardi, lasci stare, guardi.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Glielo dica lei.
2: Arrivederci, dai.
1: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi, sì. ci beviamo domani
1: Berti. Oh, niente, stasera è così, non so cosa stasera.
2: Sarà l'aria di primavera quasi estate.
1: Sì, altro che primavera, qui siamo sotto un treno praticamente, va bene. Allora, buona serata agli amici che stanno rientrando a casa e hanno finito di lavorare dopo una dura giornata. E attenzione, perché ovviamente, essendo l'ultimo spazio, non ce ne abbiamo più, come suggeriva il buon Berti, ma attenzione perché domani...
2: Ma che problema c'è? Tornano 5 spazi, siate rapidi, 393-444-0444 è il numero a cui scrivere per prenotarsi.
1: Come per esempio ha fatto Silvia.

0: le luci della sera, no?
1: Guardi, mentre l'ascoltavo avevo sì, proprio in testa una fotografia.
0: Mamma mia, bellissimo. Poteva fare il fotografo, guardi, secondo me.
1: Mare, ce l'avevo mare in testa.
0: Luca Carboni, Mare Mare 1992, bellissimo album, tra le altre cose, senza ombra di dubbio. Grazie Silvia per la richiesta, visto che ci sta d'occhio, perché con questo caldo una puntatina al mare ce la faremmo, vero?
1: Azzeccatissimo.
0: Magari con di sottofondo Madonna e Sabrina Carpenter.

0: che energia c'ha questa canzone, signor Gabbro, ha visto?
1: Peccato che siamo quasi alla fine, sarei rimasto fino a mezzanotte dopo
0: mamma
1: questa.
0: Mamma mia, che belle parole, non lo dica troppo forte.
1: Anche perché arriva la Lilli tra poco, dobbiamo andarci.
0: Arriva la Lilli, arriva Number One Classics, ma prima arriva Paola Iezzi, eh?

0: questa direzione, quella che stiamo prendendo io e il signor Gabro verso l'uscita in questa serata, dico...
1: Scusi, io vado a casa.
2: Non ha capito.
0: Non ha capito, andiamo, stiamo chiudendo.
1: Io vado a casa, lei cosa fa?
0: Lei io vado a casa anch'io, quindi siamo a posto. Tra un attimo arriva la nostra Lille in Number One Classics. Che dire, fate una buona serata, ma come sempre mi raccomando, fate i bravi. E beh, stiamo a serata.
3: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Entriamo anche questa sera nella nostra macchina del tempo, sera dopo sera con Number One Classics. Scegliamo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Alla guida ci sono io, Lilli, una donna al volante, e inseriamo solo la musica che ha fatto la storia. Ricordate il film Flashdance? Lui è Michael Sembello.

Number One Classics è quel momento serale dove ci piace riscoprire le perle dei tre decenni più belli di sempre, gli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e a Michael Sembello abbiamo dato il compito di aprire i nostri 60 minuti a disposizione con Maniac, dalla colonna sonora del film Flashdance. Pensate che l'idea del brano venne dal film horror Maniac del 1980 e faceva riferimento ad un assassino spietato e psicopatico. Quando poi venne scelto questo brano nel 1983 per essere inserito nella colonna sonora di Flashdance, Sembello modificò il testo e quindi il maniaco di turno del titolo soprattutto si è identificato con Alex, che poi era Jennifer Beals, la ragazza con la passione per la danza, protagonista del film. Quante storie dietro ogni canzone. Per continuare, questa sera abbiamo anche le Sister Sledge, era il 1979.

idoli di molte ragazze negli anni 90, me compresa, i Duran Duran, che presto torneranno in Italia. La prossima estate saranno in concerto per 3 serate: il 7 luglio all'Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manina di Codroipo in provincia di Udine. Ordinary World è da sempre uno dei miei brani preferiti, ma so che dall'altra parte avete apprezzato anche voi. Number One Classics continua con gli Style Council e l'elegantissima My Ever Changing Moods. Era il 1984.

0: credo ci sia molto da aggiungere su tutto quello che già è stato detto su Barry White, voce calda, profonda, inconfondibile. Nel 1976 cantava Don't Make Me Wait Too Long. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e state lì perché torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Radio Number One Classic 1984.

carriera di oltre 50 anni nei Number One Classics c'è un doveroso spazio riservato alla Kool & The Gang. Fresh è il singolo uscito nel 1984 che raggiunse anche il primo posto nella classifica americana. Benvenuti nel Number One Classics, io sono Lilly e il viaggio continua con la musica che ha fatto la storia. Donna Summer, viste le temperature anche di questi giorni, direi che è perfetta. Spring Affair era il 1976.

cosa accadeva nel 1997 di così clamoroso da convincere così tanta gente a uscire di casa, magari prendere un autobus, fiondarsi in un negozio di dischi e spendere la propria paghetta o parte del proprio stipendio per comprare il secondo singolo dei Depeche Mode? Il fatto è che i Depeche Mode a noi sono sempre piaciuti e nessuna eccezione nemmeno per It's No Good. Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, continua con Phil Collins.

0: Cannot Believe It's True, Phil Collins, uscito nel 1982, è un regalo per tutti i fan dell'ex batterista dei Genesis, e sono davvero tanti. Tanti anche quelli tra voi che ogni sera non si perdono quest'ora di Number One Classics. A tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Number One Classics è la musica più bella degli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e questo è l'album di Lucio Battisti, Una donna per amico, uscito nel 1978. Ma ci pensate, 48 anni fa, non sembra vero. Erano tante le canzoni belle da questo album, la stessa Una donna per amico, ma anche Prendila così o Nessun dolore, il brano che abbiamo ascoltato. Da un successo all'altro, i Simply Red con Come to My Head, era il 1985.

Ogni sera dai nostri armadi, ma anche dalle cantine, andiamo a trovare vecchi vinili, musicassette o CD per farvi risentire solo il meglio degli anni 70, 80, 90. Un mix di nostalgia ed energia per coinvolgere sia chi quegli anni li ha vissuti, sia le nuove generazioni. La musica unisce e non divide mai. Benvenuti nel Number One Classics.

0: È arrivato il momento di salutarci. Questo appuntamento della settimana se n'è andato con Number One Classics, è terminato, ma io Lilly vi aspetto domani alle 22 e a tutti buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Baby, it's just a motion for my emotions, crashing my deepest crush. When the lights turn down, buzzing in slow motion, I like the way we touch.
5: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.